0: nuova puntata di Ora Musica, una nuova puntata dedicata alle novità discografiche indipendenti. Come ogni giorno a quest'ora arriva il nostro spazio che si occupa di presentare nuovi nomi che si affacciano alla musica, oppure artisti che tornano alla musica come indipendenti. Ma partiamo subito.
1: Ora Musica Story
0: 1999.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

ci sono io, Alex Britti, con questo brano del 1999. E lui si presentò a Sanremo tra i giovani con Oggi sono io e vinse quell'edizione, appunto, tra i giovani. Poi questo brano in seguito è stato ripreso in una versione bellissima dalla grande Mina. Ora musica, è tempo di novità. Novità al primo ascolto: Venus, Ship and Solomon con Venus Against.

0: Oggi andiamo in Sardegna, facciamo una chiacchierata con Serena Skintu, abbiamo in programmazione il suo nuovo singolo. Ciao Serena, ben trovata.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao.
0: Allora, vogliamo invidiarti un po', in che zona della Sardegna sei?
1: Guarda, mi trovo a Bosa, vicino a Alighero, quella parte nord-ovest della Sardegna.
0: Bellissimo. Sì. Allora, La vita in controluce, questo è il titolo del tuo nuovo singolo, come ce lo racconti?
1: Sì, allora, ho scritto questa canzone che in pochissime parole parla della nostra fragilità e della bellezza della vita quotidiana che viviamo tutti i giorni, insomma.
0: Un po' di positività, quindi.
1: Diciamo che parla delle nostre debolezze, oppure anche un po' della solitudine che magari proviamo, ma la nascondiamo, ecco, dietro la nostra maschera della forza.
0: E quindi cosa bisogna fare?
1: Perché comunque, bisogna accettare,
0: questo è uno,
1: ecco,
0: io ho detto prima positività, ma in effetti tu adesso hai toccato proprio il, cioè questo è uno dei grandi problemi, no? Le nostre maschere, hai detto, queste maschere che ci devono per forza far vedere, apparire in un certo modo, no?
1: Esatto. Diciamo che, come abbiamo detto, bisogna accettare la nostra solitudine in qualche modo.
0: Che può essere anche, se accettata, molto, molto utile e anche positiva, se vogliamo, perché comunque la solitudine non è soltanto roba brutta, no? Poi ci sono, quando parli di queste cose, quando parli di queste cose, ci sono quelli che sono, tra virgolette, soli per forza, perché hanno perso qualcuno, che cosa, e ti dicono, dovresti provare a vedere. Però c'è solitudine e solitudine, a volte va anche cercata, perché ci fa analizzare tutto, no?
1: Esatto, sì, la cerchiamo in qualche modo.
0: Senti, questo singolo fa parte di un progetto più ampio?
1: Allora, praticamente io in tutti questi ultimi anni ho iniziato a scrivere, a produrre singoli,
0: sì,
1: perché comunque ho sempre voluto che soffermarmi nelle canzoni, ecco, ormai si usa un po' così, no? Far uscire il singolo.
0: Certo.
1: Tanto poi nei digital store ci ritroviamo tutto quanto.
0: Ed è come fosse un album.
1: Diciamo che abbiamo, sì, abbiamo superato la fase... la fase ormai degli album, no?
0: Prima, però non ti viene voglia, adesso tu sei giovane, però il fascino di unire poi magari tutte queste canzoni, neanche in un CD ma in un LP vinile, che c'è,
1: sì,
0: lì.
1: Perché no? Sì, mi è già venuto in mente,
0: è affascinante.
1: Ogni tanto ci penso, sì, è vero, sì.
0: C'è anche, sì, un video di La vita in controluce?
1: Esatto, che è uscito proprio ieri.
0: Sì.
1: Infatti basta cercarlo su YouTube, lo trovate fresco fresco.
0: Bisogna scrivere Serena Skintu.
1: Serena Skintu, sì, La vita in controluce.
0: Senti, Serena Skintu, escono anche i tuoi social, giusto?
1: Sì, esatto, potete trovarmi nelle pagine social, Facebook, Instagram, un po' dappertutto.
0: Grazie Serena per essere stata anche qui a Ora Musica.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Andiamo ad ascoltare La vita in controluce. A Ora Musica c'è Serena Skintu. Ciao, alla prossima.
1: Ciao, ciao, grazie.

0: Controluce. La vita in controluce.
1: La vita in controluce, questa è la canzone di Serena Skintu, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.

Abbiamo una vita sola, è il singolo di Nearco, oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro spazio odierno. Ancora tempo per un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci. Luca Bussoletti, in arte semplicemente Bussoletti.

Un omaggio ai Prozac più di acida con questa nuova versione del brano. Ci ha pensato Luca Bussoletti, uno dei cantautori più interessanti della scena indie attuale. Andiamo a chiudere la puntata di Ora Musica con Sirena, il brano firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Anastasia Anymore 24 Sirena è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato. Ennesima novità al primo ascolto di questa settimana ricca di novità. Domani ne ascolteremo tantissime ancora. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Grazie per l'ascolto e appuntamento a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: Buongiorno, passate da poco le 8, questa è la nostra mattinata in questo mercoledì 23 del mese di settembre. Buona mattinata, buongiorno da Sergio Rebelli, con voi fino alle 10.30 in questa frizzante mattinata di settembre, oggi primo giorno di autunno ufficialmente, cioè nel senso astronomicamente, l'abbiamo notato, stamattina 16 gradi nella mia macchinina, quindi alla fine insomma se vi vestite un po' di più stamattina non fa nemmeno male. Pantaloni corti? Non lo so proprio, almeno per queste prime ore del mattino sarebbero da evitare. Vabbè, comunque ancora si vedono ovviamente persone vestite in tutti i modi, arrivano già i giubbottini, quelli un po' pesantini, quelli 100 grammi pare si chiamino, no? Quelli un po' imbottitini, che però insomma forse sono un po' troppo, però per queste ore del mattino vanno anche bene. Dicevamo, 2 ore e mezzo che passeremo insieme, parleremo di musica, parleremo di nuovi libri che escono, di nuovi memoir che escono, anche che hanno già fatto discutere, parleremo un po' di turismo, di pane che costa una cifra, ma anche di novità tecnologiche, perché insomma ormai con i robot fanno praticamente di tutto. Ma eccoci, per iniziare bene questo nostro spazio abbiamo questa nuova canzone di Siena Spyro, questa è Great Expectation.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, la versione di Laura Pausini ovviamente. Andiamo negli Stati Uniti, parliamo di pane, no? Pane è una cosa che molti apprezzano, però pare sia diventato, almeno a New York, una sorta di status symbol, almeno in una panetteria. C'è un negozio nuovo, una nuova panetteria che è stata aperta a Soho, si chiama Rye, cioè segale, dove praticamente un grande pane di segale da 1,5 kg circa viene venduto a $60, cioè una cosa più o meno uguale anche in euro, no? Alla fine il cambio più o meno è là e là. La cosa curiosa è che invece di scoraggiare i clienti, questo prezzo ha contribuito a trasformarlo in una sorta di fenomeno. Perché da quando questo locale ha aperto il 10 settembre, quindi una decina di giorni fa, davanti al negozio sono comparse code di curiosi pronti a vedere, guardare senza toccare, senza pagare, assaggiare, ma anche comprare quello che è già stato ribattezzato il pane da $60, appunto. Il caso è rimbalzato anche sui media americani, internazionali, proprio perché la cifra è quasi una provocazione, praticamente, in una città dove comunque il pane, ma non soltanto là, può costare normalmente pochi dollari. E da quelle parti generalmente sotto i 20, no? Ecco, forse un po' di più rispetto a noi. Beh, che cosa c'è dietro? Dietro c'è Martin Auer, che è un panificatore austriaco. Probabilmente, se siete stati in Austria, non dico ultimamente ma da un po' di tempo, in giro ne trovate di queste panetterie Martin Auer, le trovate, non so, centri commerciali eccetera, sono panetterie, è proprio scritto Martin Auer, quindi è conosciuta da generazioni, comunque produce pane originariamente a Graz e poi si è diffusa in tutta l'Austria. Rye è il suo primo progetto negli Stati Uniti e ha scelto praticamente questa strada radicale, non una grande panetteria con decine di prodotti come alla fine magari ha in Austria, ma un negozio dedicato quasi interamente a un solo pane. Ricetta minimalista, farina di segale biologica austriaca, acqua, sale e ovviamente tempo. Ecco, l'impasto viene fatto fermentare naturalmente per circa 24 ore e poi lasciato riposare prima della vendita. Ed è proprio il tempo, spiegano i proprietari, a essere considerato il quarto ingrediente che citavo prima. La pagnotta è grande, piatta, dalla crosta dura, mollica umida e compatta, gusto maltato, leggermente acidulo. Però diciamo che il punto non è soltanto il pane, è soprattutto ciò che gli sta attorno. Questo negozio è stato progettato infatti come una boutique contemporanea più che una panetteria tradizionale. Il pane quindi può diventare una sorta di tela gastronomica. Viene servito a fette con burro ed erba cipollina, caviale, creme, marmellate e altri condimenti. Beh, praticamente la famiglia Auer sa perfettamente che $60 sono tanti anche per New York, però diciamo che si sono un po' adattati e hanno detto: ok, vendiamo anche metà pagnotta a $30 oppure un quarto di pagnotta a 15. Diciamo che allora fanno nemmeno lo sconto per questo. Una fetta invece venduta con condimento, che fanno appunto, dicevo, anche quelle con il caviale, l'erba cipollina, queste cose qua, parte da $6. Ecco, quindi se vi capita di andare a Soho sappiate che trovate questa pagnotta da $60. Finché dura, potremmo dire, ma probabilmente anche durerà, perché in effetti è una cosa di quasi di nicchia, ma comunque attira molta gente proprio per il fatto di essere molto ma molto particolare. Con noi ci sono Bruno Mars adesso e Karol G, e questa romantica Still.

0: Tastes Like Summer da parte di James Blunt. Adesso avremo la possibilità di ascoltare una cantante che ha deciso di cambiare il suo nome, ha deciso di farsi chiamare semplicemente Miley, come molti altri hanno fatto, quindi anche ha tolto Cyrus proprio dappertutto, dai profili social, dal nome d'arte, insomma semplicemente Miley. Ma su di lei adesso c'è un bel pesante, una bella pesante accusa, vabbè forse non è nemmeno tanto nuova questa cosa tra cantanti, ma c'è Amanda Lear. Avete presente Amanda Lear? Quella, lei, che non ha usato giri di parole contro Miley Cyrus e l'ha accusata di plagio dopo aver ascoltato Red Lights, che è un brano contenuto nel nuovo album appunto di Miley, Buzz Persuades, di cui ascolteremo tra l'altro la title track fra poco. Secondo la Lear, la canzone The Sphinx, pubblicata nel 1978 da Amanda Lear, e quella di Miley appunto Red Lights, sarebbero fin troppo simili, e ovviamente sui social è esplosa la bufera. Grazie Miley per aver copiato la mia canzone The Sphinx, ne sono lusingata, ha detto. È la stessa melodia, la stessa ritmica. Ora, o si raggiunge un accordo o si procede per vie legali. Beh, insomma, la cosa diventa un po' pesantina, no? Ha anche raccontato che il produttore e la casa discografica avrebbero confrontato i due brani in questione, parlando di plagio totale. Per ora Miley e i rappresentanti non hanno rilasciato dichiarazioni in merito e le opinioni ovviamente si dividono fra chi ritiene che ci sia una somiglianza melodica e timbrica fra i due brani, chi sostiene invece il contrario e chi parla di semplici coincidenze stilistiche che possono anche capitare. Vabbè, insomma, andremo a vedere appunto come andrà a finire più avanti uno di questi tanti casi che infatti poi nella storia hanno caratterizzato appunto le cronache con presunti plagi, qualche volta anche riconosciuti in effetti, tra una canzone e l'altra, tra un cantante e l'altro. Ma noi intanto ce l'ascoltiamo, Miley con la sua Buzz Persuades.
1: Let's go.

0: Salvo, la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Arriva tra un mese Amateur, il decimo album di Cesare Cremonini, che sceglie un suono non amatoriale, ma certamente indie rock per un singolo dalle radici londinesi. Paparazzi. Come si

Era il 15 di agosto del 1986 quando usciva questa canzone. Un mese dopo esattamente, il 15 settembre, usciva l'intero album. Una canzone, questa True Colors, che ha avuto un successo veramente incredibile all'epoca. Rimase per 2 settimane al numero 1 della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, quindi il secondo e ultimo singolo della Lauper, appunto, a occupare la vetta della classifica. Poi rifatta da altre cantanti come cover, da Sarina Perez dal Canada, Eva Cassidy, Marina and the Diamonds, Phil Collins, Cher e Justin Timberlake, che l'hanno riproposta appunto come cover. Dicevo 1986, infatti quest'anno ricorre il 40° anniversario dell'uscita di questo leggendario album, appunto True Colors. E come ultimamente accade spesso, in effetti, si vanno a celebrare appunto questi anniversari dell'uscita di brani e di album, in particolare con un grande successo. Vendette infatti oltre 7 milioni di copie nel mondo. E il 4 dicembre quest'anno esce una nuova deluxe edition appunto del disco per celebrare questi 40 anni. Tra l'altro, poi entro nei dettagli dell'album, in autunno si svolgerà anche un'asta dedicata alla collezione personale di Cyndi Lauper, con pezzi che praticamente ripercorrono oltre 4 decenni della sua carriera. Vedremo e potremo acquistare, se vorremmo ovviamente, a quest'asta costumi sempre molto particolari, abiti, appunto strumenti musicali, premi e memorabilia, accompagnato tutto questo da un'esposizione aperta al pubblico a New York. Dicevo appunto il Digital Deluxe Edition, e non soltanto digital, di questo True Colors includerà 2 bonus track mai pubblicati prima, The River Cried e la versione di Cyndi Lauper di Across the Universe. Invece nella versione vinile, perché si sta tornando a questo supporto ormai da un po' di tempo, ci sarà anche The River Cried, una ballad appunto inedita, e una selezione di esibizioni tratte dal concerto live all'Le Zénith Paris del 1987, appunto l'anno dopo dell'uscita dell'album. E questo album in versione anniversario sarà disponibile anche, appunto dicevamo, in vinile nella versione deluxe, ma anche in edizione limitata colore arcobaleno scintillante, quindi alla fine sarà una cosa molto particolare da collezionisti. Quindi se siete appassionati di questa cantante, insomma, se avete seguita, se siete della mia generazione probabilmente, ecco, e la conoscete un po' meglio di quelli che sono più giovani, il 4 dicembre potrebbe essere appunto l'occasione per acquistarvi, regalarvi o regalare questa deluxe edition del disco, appunto ripercorrere quegli anni e fine degli anni 80 praticamente. Adesso torniamo invece agli anni 2000 e 2026, per essere precisissimi, perché da poco è uscita questa collaborazione tra Emma e Fabri Fibra, si intitola Antidroga.

The One da parte di Jack Savoretti. Ieri sera in concerto a Zagabria, nell'ambito di questo tour che non si ferma mai, praticamente stavo guardando anche le date passate, tra il 2025 e il 2026 è sempre in giro praticamente, da queste parti è già passato perché c'era un suo concerto l'anno scorso ad Abbazia, se avete visto, appunto stasera a Zagabria, ieri sera a Zagabria, domani invece sarà, no perdon, oggi, 23 sarà a Belgrado, poi ad Atene, belle città, tra l'altro Sofia, sì, da quando è Sofia? Sofia in Bulgaria, poi Bucarest in Romania, sarà anche per un'unica data invece, per quel che riguarda l'Italia, sarà a Milano, al Fabric il 15 di ottobre, poi si trasferirà nel Regno Unito e tra appunto una città e l'altra del Regno Unito sarà là praticamente fino all'estate prossima. Ecco, questo era Jack Savoretti, noi ce lo siamo ascoltati volentieri, fra poco arriveranno le notizie sulla viabilità, la situazione sulle autostrade nel nord-est italiano, ma intanto c'è Bert e questa è Più in Alto.

Radio Date, i nuovi singoli in radio e le uscite discografiche italiane ed internazionali ogni venerdì alle ore 10 su Radio Capodistria.

detto tra noi da parte di Malika Ayan. Non è detto tra noi perché alla fine è stato pubblicato ufficialmente ed è uscito proprio ieri il memoir Swan Song Diana My Sister, cioè il canto del cigno Diana mia sorella. Ovviamente si parla di Charles Spencer, il fratello di Lady Diana, che è tornato a parlare insomma della storia della sorella, tornando anche ai giorni più dolorosi della famiglia, ha raccontato la sua versione anche di quanto accadde dietro le porte di Buckingham Palace. Ecco, ricostruisce praticamente la vita della principessa e soprattutto la settimana successiva a quello che fu il insomma noto incidente di Parigi, 31 agosto 1997, quando Diana morì, no? All'epoca aveva 36 anni, oggi ne avrebbe 65 facendo due calcoli. Già nei giorni scorsi si è parlato, perché insomma alcune parti del libro sono un po' scottanti per la famiglia reale britannica, in particolare una frase che Spencer attribuisce all'allora principe Carlo, ora ovviamente re Carlo III. Il confronto sarebbe avvenuto mentre la famiglia organizzava i funerali della principessa, e Spencer racconta di essersi opposto all'epoca alla scelta di far camminare William e Harry dietro al feretro della madre. All'epoca avevano appena 15 e 12 anni e secondo lo zio Diana non avrebbe voluto esporre i figli a un momento tanto traumatico davanti agli occhi del mondo. Poi invece sappiamo com'è andata, insomma ci sono proprio le immagini che ben ricordiamo. Diciamo che poi anche quando uno dei più stretti collaboratori della regina Elisabetta II gli comunicò che i due principi avrebbero preso parte al corteo, Spencer racconta di aver risposto: non accadrà. Ma ovviamente poi questo non si avverò. Pochi minuti dopo però avrebbe anche ricevuto una telefonata da Carlo, una discussione che sarebbe diventata poi molto accesa, fino ad una frase che il conte, appunto il conte Spencer, attribuisce all'ex cognato: stai pur certo, ce la dimenticheremo presto. Ecco, quindi diciamo delle parole anche abbastanza pesanti. E Spencer sostiene di essere rimasto incredulo, di aver replicato: non posso credere che tu l'abbia appena detto, prima di interrompere appunto la telefonata. Ecco, a queste anticipazioni uscite poi adesso ufficializzate con l'uscita del libro proprio ieri, è arrivata una risposta da parte di Buckingham Palace. Diciamo che la Casa Reale per principio evita di commentare i libri sulla famiglia, anche perché molte volte sono delle cose che insomma in effetti sono un po' complicate da gestire, preferiscono il silenzio, lo possono lasciare decadere tutto. Comunque hanno fatto sapere che il sovrano è consapevole che il dolore di un fratello può offuscare la ragione, influenzare il giudizio e dare ai ricordi delle sfumature che altri non riconoscono, anche molti anni dopo una perdita. Per cui diciamo un po' glissato sulla storia, dando la colpa quasi allo stesso Spencer di ricordare male la situazione. Vabbè, insomma, comunque sarà un altro libro che farà parlare appunto della famiglia reale, almeno per un po'. Forse diciamo da questo punto di vista gli stessi reali britannici ci hanno pure ragione, cioè se ne parla perché è appena uscito, poi più o meno ci si dimenticano, si passa oltre, ci sono altre cose a cui pensare. Con noi c'è Malcolm Todd, adesso questa è la sua Earrings.

Era un po' che non si sentiva Natalie Imbruglia, tornata con questa Just Drive. Imbruglia, ovviamente, origini italiane, tra l'altro insomma storia, anche lei frutto di una storia di emigrazione all'epoca in Australia. Lei di origine australiana, poi trasferitasi nel Regno Unito, naturalizzata britannica, però il padre, Elliot, probabilmente l'hanno tradotto questo nome, originario di Lipari, quindi siciliano, e trasferitosi appunto all'epoca in Australia, poi insomma tutta la storia della sua vita è continuata là. Ma intanto c'è ancora musica italiana per noi, invece proprio insomma lui proprio romagnolo, insomma Emilia Romagna è la sua regione, anzi proprio quindi lui là ci sta bene e ovviamente orgogliosamente di quelle terre. Stiamo parlando di Ligabue e la sua Qualcosa per te.

qualcosa per te da parte di Ligabue, qualcosa per voi invece le notizie flash, quelle del 9.30 fra poco, come di consueto qui su Radio Capodistria, ma intanto c'è anche Madonna e la sua Danceteria. Talk about-

Less Than a Lover da parte di Ginny qui su Radio Capodistria. Questa mattina parliamo anche di turismo. Sappiamo che molto spesso in molte città ci sono questi fenomeni cosiddetti dell'over tourism, no? Qualcuno però, quando si parla di questo fenomeno negativo assolutamente per le città, si pensa, non so, a Venezia, si pensa, che ne so, le Cinque Terre per quel che riguarda l'Italia, ma non soltanto, anche Parigi, eccetera. No, la città che è stata eletta come meta turistica, o meglio la zona, ma è una città alla fine, è uno stato addirittura, anzi, come meta turistica più sovraffollata d'Europa e del mondo, secondo quanto è stato scoperto da una ricerca condotta dalla piattaforma Go to Africa, ecco, è la città del Vaticano. In effetti sì, fa un po' sorridere perché uno pensa, ma perché? Insomma, alla fine nemmeno si distingue dal resto di Roma, anche se in effetti è così, ecco. È stato analizzato il rapporto, come sempre, tra numero di residenti e flusso di visitatori annuali. E vabbè, i dati emersi dallo studio sono in effetti impressionanti. Questo microstato registra una densità record di 7.709 turisti per ogni singolo abitante. La popolazione residente conta poche centinaia di persone e l'afflusso invece supera regolarmente i 9 milioni di visitatori all'anno, una pressione che quindi diventa veramente pesante su questo piccolissimo territorio racchiuso nel cuore di Roma. Raggiunto fa infatti livelli senza precedenti, ecco, in quest'ultimo periodo. Beh, comunque sia, a spingere questi numeri verso l'alto contribuiscono non soltanto le storiche

attrazioni artistiche e spirituali come la Basilica di San Pietro, ovviamente magari ci siete stati, i Musei Vaticani, però ci sono stati anche dei grandi eventi religiosi e diciamo che ha contribuito e di molto i flussi straordinari che si sono avuti per il Giubileo che si è chiuso lo scorso anno, per cui da qui effettivamente la meta turistica più sovraffollata in Europa e nel mondo, quindi magari andateci quando, se volete andarci, quando c'è un po' meno gente. Quando? Non si sa. C'è sempre gente in Città del Vaticano, c'è sempre gente a Roma in effetti. Vabbè, comunque, musica per noi, questo è Alex Warren e la sua Emerald Eyes.

Leon Bridges con Talk It Over, 9:42 minuti in questo istante. C'è un'arte giapponese che è molto famosa anche perché è molto particolare, si chiama Kintsugi, che è quella di riparare la ceramica rotta mettendo in evidenza le crepe con l'oro, no? Ecco, e in effetti a questo si è ispirata la canzone prodotta da Dardust, ma scritta dalla stessa cantante che conosciamo benissimo, e per parlare di dolore, trasformazione, cadute e rinascita, diciamo così. Questa è infatti la nuova per quel che riguarda Elisa, si intitola Kintsugi.

poi i puristi vorrebbero kintsugi, per essere precisi, questa pronuncia della parola, no? Kintsugi, la cosa del genere che insomma ho sparato prima, è kintsugi. Mi sono informato, ho guardato quei video di pronuncia effettiva, no? Delle parole in giapponese, lo dice anche lei in effetti nella canzone. Stiamo parlando di Elisa. Fra poco invece l'informazione sul traffico per quel che ci riguarda e la situazione sulle autostrade, poi entreremo anche nell'ultima mezz'ora per questa mattinata, in questo mercoledì 23 di settembre, primo giorno di autunno di questo 2026. Ma con noi c'è Beyoncé che torna con questa sua Morning Dew Donk qui su Radio Capodistria.

0: Stai ascoltando Radio Capodistria.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: della settimana.
1: Sta per uscire Stray Dogs, cani randagi, il quinto album dei britannici Nothing But Thieves, che nel terzo singolo estratto si vedono alla ricerca di un'alternativa alla felicità, o per meglio dire di una forma diversa di felicità. A Different Kind of Happiness, il nostro sigla single di questa settimana.

0: Sì, potrebbe tranquillamente dire che più passano gli anni e più quello che una volta era definito fantascienza sta diventando realtà. E l'ultimo caso è il BG5 Golden Dragon Fish, che è un pesce robot che potrebbe benissimo nuotare in un acquario assieme ad altri pesci veri, senza che probabilmente nessuno se ne accorga. Infatti è stato fedelmente modellato sull'aspetto dell'arowana dorata, che è un pesce molto bello in effetti, tropicale, che adesso può fare bella mostra di sé. Questo pesce drone è stato presentato da un'azienda, la Boya, aspettate un attimo che sta cosa è complicata, Boyagongdao Marine Technology Group, durante il China International Fair for Trade in Service tenutosi a Pechino all'inizio di questo mese. Questo pesce drone non utilizza un'elica per muoversi, quindi effettivamente molto più simile all'originale, dotato invece di una coda multiarticolata che riproduce fedelmente il movimento ondulatorio di un pesce reale, meccanismo che gli consente di nuotare a circa 2,2 km all'ora. Anche le dimensioni si avvicinano molto a quelle di un arowana dorata adulta. Il robot infatti lungo 64 cm, largo 20,4, alto 9, pesa complessivamente 3 kg. Però diciamo che il realismo non è l'unica particolarità di questo BG5. Perché grazie ai suoi sensori il robot è in grado anche di navigare autonomamente sott'acqua, evitare ostacoli, adattando la rotta alle condizioni dell'ambiente circostante. E secondo il produttore può essere impiegato per attività di ricerca, monitoraggio e ispezione subacquee, e le versioni più evolute possono collaborare tra loro in missioni coordinate, cioè una capacità che potrebbe essere utile anche per applicazioni di sorveglianza marittima. Quindi diciamo ha un utilizzo abbastanza pratico, cioè non è una cosa che comprate e voi poi ve la mettete nell'acquario di casa, semplicemente sfoggiando un pesce robot al quale non dovete nemmeno dare da mangiare, anche perché il costo non è noto, però sappiate che esiste, appunto, c'è questa possibilità di averlo effettivamente molto ma molto simile, se non proprio del tutto uguale all'originale, e siamo nell'era dei robot e degli androidi, per cui in effetti non dobbiamo stupirci più di nulla. Buona mattinata ancora qui su Radio Capodistria.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

È tutto per questa mattinata, per questo mercoledì 23 del mese di settembre, primo giorno di autunno, è passato l'equinozio. Ci risentiamo sabato mattina, come di consueto, dalle 8 alle 10.30. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli e a presto. Ciao ciao.

0: dico di no. No.
1: Souvenir d'Italie,
2: la collezione di sola musica italiana
1: su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai. Tutto passa.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Un cordiale buongiorno da Alberto Cerna, sono le ore 6:15, notizie flash da Radio Capodistria. Nella seconda giornata dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU si sono succeduti diversi interventi. Il presidente siriano al-Shara ha aperto i lavori rivendicando la stabilità ritrovata dopo la caduta di Assad, la ricostruzione delle istituzioni e la fine delle sanzioni. Successivamente il presidente iraniano Pezeshkian ha difeso il programma nucleare civile di Teheran e ha denunciato le sanzioni occidentali e le azioni israeliane a Gaza. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato dell'esigenza di fermare Putin, che potrebbe occupare, ha detto, altri paesi. Tra gli interventi in scaletta nella giornata odierna figura quello del premier sloveno Janez Janša. L'Italia riapre formalmente la porta all'energia atomica col definitivo semaforo verde arrivato dall'Aula del Senato, 81 voti favorevoli, 51 contrari, 7 astenuti. Il disegno di legge delega per il ritorno al nucleare sostenibile completa l'iter parlamentare e diventa legge dello Stato. Il provvedimento esclude le grandi centrali tradizionali, limita il perimetro di azione esclusivo ai reattori modulari di piccola e media taglia. 5 donne che accusano l'ex gesuita sloveno Marco Rupnik di abusi sessuali hanno indirizzato una lettera aperta al Papa, a Papa Leone XIV, per denunciare i ritardi nel processo Vaticano a suo carico, definendo questo silenzio una prolungata violenza nei loro confronti. In occasione dell'imminente visita del pontefice a Lourdes, l'ex religiose della comunità di Loyola hanno espresso apprezzamento per la decisione di coprire permanentemente i mosaici di Rupnik sulla facciata della Basilica del Santuario. Ancora lo sport, successo della Slovenia nei quarti di finale agli europei di pallavolo, la squadra allenata da Fabio Soli ha avuto la meglio sul Belgio, guidato a sua volta da un altro coach italiano, Emanuele Zanini. È finita 3-1, dopo che la Slovenia aveva vinto i primi due set, il Belgio ha accorciato le distanze sul 2-1. Il quarto set si è chiuso col punteggio di 25-13. La Finlandia invece ha eliminato a sorpresa l'Italia. Azzurri KO il tie-break, erano avanti 11-8 nel parziale decisivo, ma poi il recupero dei finlandesi per il finale 3-2 di Torino. Le semifinali dunque in programma venerdì saranno Slovenia-Polonia e Francia-Finlandia. È tutto per il momento, il GR del mattino andrà in onda alle 7:15, a più tardi.
0: Radio Capodistria.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: Io non lo, io non lo, io non lo, io non lo. No, lascia perdere, faccio io.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est, prudenza per un veicolo in panne segnalato sul passante di Mestre tra Spinea e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso l'allacciamento tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova provenendo da Piovene in immissione in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria sulla A4 Venezia-Trieste resterà chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Venezia a causa di un altro cantiere. Infine, dalle 21 alle 5.30 del mattino sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita della Miranese per le provenienze da Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. Leggiamo i titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria. Movimento Libertà chiede la riduzione del margine di profitto dei commercianti di petrolio, di conseguenza anche del prezzo del carburante per gli utenti finali. Corteo a Lubiana contro RTV Slovenia e a sostegno dell'attuale governo. Zelensky all'ONU: per gli ucraini sarà un inverno difficile, ma lo renderemo difficile anche per la Russia. Gesto intimidatorio nei confronti della Corte dei Conti a Trieste. È recapitato un proiettile. Slovenia in semifinale agli europei di volley, l'Italia eliminata dalla Finlandia. Questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7:15.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sull'Europa meridionale, stazione un campo di alte pressioni, un fronte freddo si sposta tramite la parte centrale del continente verso le Alpi in serata, indebolito attraverserà anche le nostre regioni, è preceduto dall'afflusso da sud-ovest di aria più umida e alquanto calda. Previsioni oggi da prima generalmente sereno, seguiranno graduali annuvolamenti, soffierà vento da sud-ovest, nel pomeriggio verso sera rovesci isolati temporali al nord che si estenderanno anche alle regioni meridionali. Soffierà vento da nord, temperature massime da 18 a 24 gradi. Nella prima parte della notte le precipitazioni si esauriranno. Domani soleggiato, nel pomeriggio cielo velato, nel litorale la debole bora cesserà di soffiare entro sera. Temperature minime da 2 a 13 gradi, le massime da 17 a 22. Sabato e domenica sereno, temperature in lieve aumento. Viabilità infine, traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani, rallentamenti e code a tratti sull'autostrada 1 a Capodistria-Lubiana tra Logatez e Dragomer, rallentamenti pure nei pressi del cantiere di Postumi in ambo le direzioni, sempre per lavori, code in prossimità della rotatoria di Belvedere presso Isola. Ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Movimento Libertà chiede la riduzione del margine di profitto dei commercianti di petrolio e di conseguenza anche del prezzo del carburante. Corteo a Lubiana contro RTV Slovenia a sostegno dell'attuale governo. Zelensky all'ONU, per gli ucraini sarà un inverno difficile, ma lo renderemo difficile anche per la Russia. Gesto intimidatorio nei confronti della Corte dei Conti a Trieste, è recapitato un proiettile. Slovenia in semifinale agli europei di volley, l'Italia eliminata dalla Finlandia. Buongiorno da Alberto Cernazzi. I deputati di Movimento Libertà hanno richiesto la convocazione di una seduta straordinaria della Camera di Stato per discutere il loro disegno di legge che prevede una riduzione temporanea del margine di profitto dei commercianti di petrolio e di conseguenza anche del prezzo del carburante per gli utenti finali. Un modo per incalzare il governo che intanto cerca misure d'emergenza per contenere l'aumento dei prezzi. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Un modo per aiutare un governo incapace e al contempo ridurre i prezzi alla pompa di benzina. Il principale partito d'opposizione mette in questi termini la richiesta di calendarizzare una discussione parlamentare sul disegno di legge presentato la settimana scorsa. Movimento Libertà ha messo però nel mirino gli extra profitti delle aziende impegnate nella distribuzione energetica, convinti che l'onere non deve ricadere solo sugli utenti. Di qui la proposta di ridurre i margini ai livelli del giugno 2022, favorendo tutte le categorie produttive che subiscono l'eccessivo rialzo dei costi energetici. Dal canto suo però per l'esecutivo si stanno riducendo i margini di intervento in attesa che Bruxelles dia il via libera per ridurre le accise su benzina e diesel. Dal Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia fanno sapere che stanno lavorando a una soluzione che aiuti le famiglie in difficoltà e le aziende a valle delle catene di approvvigionamento, le cui attività influenzano l'intera economia. Tuttavia, la manovra a tenaglia di Movimento Libertà mira a tirare in ballo su questo tema anche gli agricoltori già colpiti dalla siccità, per i quali chiedono aiuti immediati per superare le conseguenze di una contingenza che sembra trasformarsi in un problema strutturale.
1: Un sondaggio condotto dall'agenzia Parsifal per conto del Ministero dell'Istruzione rivela che il 45% dei cittadini sloveni, il 51% dei genitori e il 39% del personale scolastico favorisce il ritorno alla scuola elementare di 8 classi rispetto al modello attuale di 9. Per il ministro Roncevic questi dati smentiscono una contrarietà generalizzata, legittimano il piano di riforma pur evidenziando una forte richiesta di chiarimenti operativi. Manifestazione di protesta ieri pomeriggio a Lubiana su iniziativa dell'Associazione Istituto Primo Ottobre. Il corteo, partito davanti alla sede di RTV Slovenia, ha attraversato il centro della capitale per concludersi davanti alla Presidenza della Repubblica. Nel mirino degli organizzatori, il servizio pubblico radiotelevisivo, la sinistra politica e la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar. Sentiamo Dionisi Botter.
3: Questa è la Slovenia, non la Palestina, chiudete questa fogna. È stato lo slogan dei seguaci di Pavel Rupar, leader di Glas Upokojencev, la voce dei pensionati, e figura di riferimento dell'Istituto Primo Ottobre, che ha salutato i presenti e illustrato le ragioni dell'iniziativa. Tre numerose bandiere sventolanti, gli organizzatori hanno rivolto pesanti accuse agli esponenti della sinistra, RTV Slovenia e alla Presidente della Repubblica. Particolarmente duro il linguaggio utilizzato nei confronti delle forze politiche di opposizione. Secondo gli organizzatori, il servizio pubblico avrebbe assunto un atteggiamento politicamente ostile all'attuale governo. Una contestazione che ha portato alla scelta simbolica di far partire proprio dalla sede della radiotelevisione pubblica il corteo.
4: Gre za to da svoje tisto che plačujemo ne dobimo.
3: Secondo Pavel Rupar, il problema principale è che i cittadini pagano il canone RTV senza ricevere in cambio un servizio adeguato. Rupar ha quindi chiesto al governo e al Parlamento di approvare la proposta di legge che prevede l'abolizione del contributo obbligatorio. A suo giudizio non sarebbe nemmeno necessario ricorrere a un referendum, poiché la questione potrebbe essere risolta direttamente dal governo e dal Parlamento. Rupar ha poi rivolto critiche particolarmente dure ai programmi di informazione della RTV Slovenia e ad alcuni giornalisti e conduttori, sostenendo che una parte dell'offerta, a suo avviso, di scarsa qualità è seguita da un numero limitato di spettatori. Ha però sottolineato che all'interno dell'ente lavorano anche molti professionisti qualificati, citando tecnici operatori. L'RTV Slovenia, ha concluso Rupar, deve continuare ad esistere, ma secondo lui dovrebbe essere riorganizzata in modo più razionale, con un numero adeguato di dipendenti, costi più contenuti e soprattutto un'offerta programmatica migliore.
1: Il ministro dell'economia Angel Logar ha guidato una delegazione istituzionale in Repubblica Ceca per rafforzare la cooperazione economica. Durante la missione Logar ha incontrato il ministro dell'industria Havlicek. I due rappresentanti hanno ribadito la centralità strategica dei settori ad alta tecnologia, con particolare focus su intelligenza artificiale, identificando l'asse tra i due paesi, entrambe fortemente orientate all'export e all'innovazione come un motore chiave per la crescita dell'intera regione centroeuropea. Nella seconda giornata dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU, che vede la partecipazione di oltre 200 leader internazionali, si sono susseguiti diversi interventi di rilievo. Ad aprire i lavori ieri il presidente siriano al-Shara, il quale ha dichiarato l'ingresso del paese in una nuova fase dopo anni di conflitto. La seduta ha poi registrato momenti di tensione durante il discorso del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che ha portato la delegazione statunitense ad abbandonare l'aula. Alessia Mitar.
5: Secondo al-Shara, in pochi anni molte cose sono cambiate. Dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad a fine 2024, il paese sta risorgendo ed entrando in una nuova fase di stabilità. Nel suo discorso, il leader ha rivendicato i progressi compiuti, tra cui la riunificazione nazionale, la ricostruzione delle istituzioni civili e militari, la revoca delle sanzioni e diversi partenariati per il benessere dei cittadini. Al-Shara ha poi ribadito la volontà della Siria di difendere con fermezza la propria sovranità e l'integrità territoriale del Golan, confermando l'impegno a rispettare l'accordo di cessate il fuoco del 1974, esigendo il ritiro delle truppe israeliane fino alla linea di demarcazione dell'8 dicembre 2024 e il blocco di ogni violazione del diritto internazionale. Il leader ha infine riaffermato l'auspicio di una pace giusta e duratura basata sul rispetto reciproco. Spostando l'attenzione sul versante iraniano, il presidente Masoud Pezeshkian ha respinto con forza l'etichetta di stato terrorista, definendo l'Iran una vera vittima e ricordando la guida suprema Ali Khamenei e i bambini uccisi a febbraio nel bombardamento della scuola di Minab. Pezeshkian ha poi denunciato i due pesi e le due misure dell'Occidente. Israele possiede un arsenale nucleare non iscritto al trattato di non proliferazione e ha causato oltre 70.000 vittime a Gaza, mentre l'Iran subisce sanzioni pur rivendicando solo il diritto al nucleare civile. Nel precisare che Teheran non intenda sviluppare la bomba atomica né abbia scatenato alcuna ostilità, il leader ha promesso la difesa dalle aggressioni nemiche e ha avvertito che non tollererà minacce sullo stretto di Hormuz. A prendere poi la parola è stato il presidente argentino Javier Milei, che ha sferrato un durissimo attacco alle Nazioni Unite, definendole ormai del tutto inutili. Secondo lui, l'ONU ha infatti tradito la sua missione originaria, nata per garantire l'uguaglianza e risolvere le controversie attraverso la diplomazia, dimostrando invece un totale fallimento nella tutela della sicurezza globale, offrendo protezione a dittature sanguinarie e mantenendo un colpevole silenzio di fronte al terrorismo islamico e al genocidio dei cristiani in Africa.
1: Intanto il presidente ucraino Vladimir Zelensky, nel suo discorso all'Assemblea ONU, ha esortato la comunità internazionale a fermare il presidente russo Vladimir Putin. Per Zelensky, Putin è un uomo che non sa vivere senza la guerra, ha poi ricordato le parole di Donald Trump che questa guerra insensata contro l'Ucraina debba finire. Putin sta conducendo la Russia alla morte, ha aggiunto Zelensky. Secondo le sue parole, gli ucraini sanno che questo inverno potrebbe essere molto difficile, ma in risposta non resta altra scelta, ha detto, che renderlo difficile anche per la Russia.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Tragedia ieri al Colosseo, un operaio di 22 anni è morto dopo essere precipitato da circa 10 metri mentre lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione. Inutili soccorsi, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo e sta verificando il rispetto delle norme di sicurezza. Davide Fifacco.
6: È precipitato da circa 10 metri mentre lavorava in quota all'interno del Colosseo. Andrea Moretti, 22 anni, è morto nella notte durante gli interventi per l'installazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. Il giovane, specializzato nei lavori in fune, si trovava dall'altra parte delle mura rispetto a due colleghi che non avrebbero visto la caduta, ma hanno sentito un forte tonfo e dato l'allarme. All'arrivo dei soccorritori, per Moretti non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti carabinieri, medico legale, procura, ispettorato del lavoro e ASL Spresal. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Gli investigatori stanno acquisendo la documentazione sull'appalto e verificando formazione e condizioni di sicurezza. Al vaglio anche le immagini delle telecamere interne. È stata disposta l'autopsia. Tra gli elementi emersi nelle prime verifiche, l'operaio indossava l'imbracatura, ma la fune di sicurezza non sarebbe stata agganciata. Gli inquirenti stanno valutando tutte le ipotesi, compreso un possibile errore umano o un malore. Dopo la tragedia, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha disposto l'interruzione dei lavori e il parco archeologico del Colosseo ha chiuso l'anfiteatro al pubblico, in segno di lutto. Sul posto è stata deposta una corona di fiori. Cordoglio è stato espresso dalla premier Giorgia Meloni, che ha chiesto di fare piena luce sull'accaduto, e dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Sul lato dei fori imperiali, la CGIL di Roma e Lazio ha organizzato una fiaccolata per ricordare il giovane. Intanto saranno le indagini a chiarire la dinamica della caduta e le eventuali responsabilità.
1: 5 donne che accusano l'ex gesuita sloveno Marco Rupnik di abusi sessuali hanno indirizzato una lettera aperta a Papa Leone XIV per denunciare i ritardi del processo Vaticano a suo carico, definendo tale silenzio una prolungata violenza nei loro confronti. In occasione dell'imminente visita del pontefice a Lourdes, le ex religiose della comunità di Loyola hanno espresso pieno apprezzamento per la decisione di coprire permanentemente i mosaici di Rupnik sulla facciata della basilica del santuario.
7: Si svolgono sotto il massimo riservo le indagini sui responsabili del gesto intimidatorio.

0: triplicolo è stato aperto da una dirigente che ha chiamato subito le forze dell'ordine, ma potrebbe essere stato toccato da altre persone prima di essere aperto, fattore che complicherebbe le indagini della polizia scientifica. Per ora la questura, che sta conducendo le indagini nella massima riservatezza, non fa ipotesi sul movente, sui possibili autori dell'atto intimidatorio, che viene però preso sul serio. È un proiettile vero, ha dichiarato il questore di Trieste Lilia Fredella, non una simulazione, è arrivato in una busta chiusa, c'è una parte di accertamenti scientifici che verrà svolta, poi si procederà in altre direzioni, ma, ha aggiunto, non c'è una pista privilegiata in questo momento. Fra le ipotesi ci sarebbe quella legata al contratto del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia, il cosiddetto comparto unico. L'accordo relativo al periodo fra il 2022 e il 2024 non aveva ottenuto la certificazione da parte della Corte dei Conti, fatto che potrebbe aver alimentato ostilità nei confronti della magistratura contabile. Il gesto intimidatorio ha ricevuto una condanna unanime da parte di tutte le forze politiche e dalle istituzioni in Friuli Venezia Giulia.
1: Forte preoccupazione per le dichiarazioni del ministro dell'interno italiano Piantedosi sulla prosecuzione dei controlli alla frontiera tra Italia e Slovenia è stata espressa dal Partito Democratico di Trieste. Il governo italiano, ha detto Maria Luisa Paglia, segretaria del PD di Trieste, continua a decidere da Roma senza tener conto delle caratteristiche del nostro territorio. Trieste, ha aggiunto, non è una periferia lontana dal confine, è una città europea che vive quotidianamente il rapporto con la Slovenia. Migliaia di persone attraversano quella frontiera per lavorare, studiare, curare relazioni familiari, economiche e culturali. Affermare che per i frontalieri non ci siano stati problemi, ha concluso, significa non conoscere o scegliere di ignorare la vita concreta di questo territorio. Per Paglia la strada da seguire è quella della Slovenia, che ha già eliminato gli analoghi presidi fissi al confine con la Croazia perché ritenuti poco utili, destinando gli agenti ai controlli di retrovalico e alla lotta contro le organizzazioni criminali.
2: Lo sport.
1: Successo della Slovenia nei quarti di finale agli europei di pallavolo. La squadra allenata da Fabio Soli ha avuto la meglio sul Belgio, guidato a sua volta da un altro coach italiano, Emanuele Zanini. È finita 3-1 dopo che la Slovenia aveva vinto i primi due set. Il Belgio ha accorciato le distanze sul 2-1. Il quarto set si è chiuso col punteggio di 25-13. La Finlandia invece ha eliminato a sorpresa l'Italia, Zurich KO al tie break. Erano avanti 11-8 nel parziale decisivo, ma poi il recupero dei finlandesi per il finale 3-2 di Torino. Le semifinali dunque in programma venerdì saranno Slovenia-Polonia e Francia-Finlandia. Le 7:30 minuti è tutto per il giornale del mattino di Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternus. Per la parte tecnica ringrazio Jakar Žagar. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.
2: Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è regolare ma intenso per gli spostamenti del mattino sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre segnalato un veicolo in panne tra Castellana e Miranese in direzione Milano. Vi anticipiamo che a partire dal 21 di oggi fino alle 6 di domattina, a causa di lavori notturni sulla A4 Venezia-Trieste, resterà chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Venezia e dalle 21 alle 5.30 del mattino sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per un altro cantiere l'uscita della Miranese per le provenienze da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: 8:01, buongiornissimo, ciao da Miriam, ciao da Iaca, il nostro fonico, siamo qua in questa bella giornata. Grigia anche oggi, perché anche lo scorso giovedì lo era, ma non fa niente, in fin dei conti è già autunno, siamo qua per festeggiare l'autunno e speriamo che sia una bella giornata lo stesso, ecco, piena di per noi lo è. Oggi avremo tanti come al solito ospiti, ecco, e parleremo di cose, di varie cose, ecco, fin le 10:30 come ogni giorno dal lunedì al sabato. Ma partiamo con la sigla di giovedì 24 settembre. Calle degli Orti Grandi, giovedì 24 settembre.

0: spagnola, gli angeli fanno la ola.
1: Avevo bisogno di un'ola, non so voi, una bella onda ancora che faccia ricordare l'estate, che ti porti così in autunno. Ecco, e arriviamo con un'onda, quella con Gianni Morandi, nell'autunno. E nell'autunno tutto è più calmo, no? Le foglie cadono, rendono il terreno scricchiolante come la sedia dello studio 1. Abbiamo sentito la sedia del nostro fonico. Sì, c'è bisogno un po' di cosa? Di starsene un po' più calmi, magari, non lo so. E perciò vi mettiamo più calmi, poi così si forma un bel tappeto di foglie scricchiolanti, poi tutto diventa più tenero. Più tenero anche, ecco, questo bel tappeto musicale che vi metteremo adesso. Chiamalo tappeto musicale, una canzone di Gino Paoli uscita proprio ieri, una cosa, ecco, volevamo iniziare romanticamente questa mattinata d'autunno, 24 settembre. Salutiamo chi ci ascolterà alle 3 del mattino, 3-7 minuti del mattino, che saremo in replica. Adesso siamo in direttissima, sempre da Calle degli Orti Grandi di Radio Capodistria. Allora questa canzone, quando ti rivedrò, quando ti rivedrò, può essere una domanda, può essere una frase che magari uno pensa, e avrebbe voluto rivederla ad Ornella Vanoni, no? Gino Paoli voleva cantarla insieme, questa canzone che ha scritto proprio quando ti rivedrò, ma lei poi non si è fatta vedere quel lunedì perché se n'è andata prima, e dovevano registrare insieme Gino Paoli e lei questa canzone, e lui l'aspettava, ma niente, questa volta è andata così. E qua scrivono, nel presentare questa canzone, appunto, che è una canzone del maestro Paoli che ha voluto dedicare Ornella Vanoni, con cui appunto avrebbe dovuto cantarla così. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto, rendendo questo brano ancora più intenso e significativo. La voce indimenticabile di Ornella, quella voce vellutata, no? Secondo me, poi vedete voi, non avrebbe potuto essere sostituita da nessun'altra, scrivono qua, motivo per cui il maestro ha scelto di colmare la sua assenza includendo nel brano il suono della tromba del suo grande amico Paolo Freso, tra i più importanti musicisti jazz italiani, che restituisce l'emozione del pezzo. Ecco, poi gli domandano a Gino Paoli come nasce una canzone. Come nasce una canzone? Credo che la domanda che mi è stata rivolta più spesso, dice Gino, in quasi 70 anni di carriera, sia proprio questa. Così come credo di non aver dato mai la stessa risposta, dice, perché la verità è che una regola non esiste, almeno per me. Però di una cosa ero certo sin dal principio: volevo che a cantarla con me fosse Ornella. Invece lei ha avuto la pessima idea di andarsene appena prima di registrarla. L'aspettavo a casa mia, a nervi di lunedì, e invece, tipico suo, in fondo, nessuno poteva prendere il suo posto. Però riempire quel vuoto con la tromba di Freso, che oltre a essere uno straordinario musicista era un grande amico di Ornella, mi è sembrata la soluzione migliore. Secondo me, per una volta non avrebbe brontolato nemmeno lei. È proprio così. Allora noi ce la sentiamo in questa bella mattinata grigia d'autunno. La mettiamo, Iaca.

quando ti rivedrò, che bello, no? Un po' di romanticismo alle 8:13 del mattino fa sempre bene. E adesso vi dico un po' che durante questa mattinata saranno con noi in diretta al telefono i nostri ospiti, quindi Diego Tugliak, che è presidente dell'Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana con sede a Capodistria, per parlarci della loro presenza a Gusti di Frontiera con il progetto Tegò Preparà, cucina de una volta tra Istria, Veneto e Dalmazia, dedicato alla raccolta e alla valorizzazione del patrimonio gastronomico, linguistico e culturale dell'Istria. Quindi da oggi, giovedì 24 settembre, Gorizia diventa capitale del gusto con la 21esima edizione di Gusti di Frontiera, la più grande manifestazione non gastronomica del Nord-Est, che propone anche quest'anno un mappamondo di sapori, ci fanno sapere, profumi e colori da tutto il pianeta. Già dalla mattina si accendono i fuochi dei 300 stand distribuiti in 17 borghi, attesi centinaia di migliaia di visitatori, treni straordinari e navette gratuite per vivere al meglio l'evento. Inaugurazione ufficiale oggi alle 18 in Piazza della Vittoria, davanti allo stand Io sono Friuli Venezia Giulia. Nei giorni della manifestazione, l'apertura straordinaria del DAG Digital Art Gallery e dei principali siti culturali di Gorizia con cultura in città. E gli stand di Gusti di Frontiera apriranno oggi, giovedì 24 settembre, dalle 13, quindi proprio all'ora di pranzo, e venerdì 25, sabato 26, dalle 10:30 alle 3 del mattino. Si mangia fino a tardi, e domenica 27 dalle 10:30 alle 24. Le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.gustidifrontiera.it. Ecco, i gusti, insomma, i giovani della nazionalità italiana partecipano a Gusti di Frontiera e sentiremo che IGA preparà, no? Ma non solo. Diego Tugliak ci parlerà pure del progetto EU Italia, un percorso formativo dedicato ai giovani della comunità nazionale italiana. Ma non saranno i nostri unici ospiti, ma adesso ci mettiamo un po' di musica e poi vi aggiorno.

Llegó the new ocean empire of the sun. Llegamos aquí. Esta es Radio Capodistria. Bueno, son las 8:22. Ecco, e avremo anche tanti altri argomenti di cui parlare. E sarà con noi anche Marta Paterlini, che è una neurobiologa e giornalista scientifica, autrice di La pelle che pensa. Codice Edizioni, che sabato nell'ambito di Trieste Next dalle 14 al 30 alle 15:15 sarà al Teatro Miela per presentare appunto il suo libro tra i 5 finalisti del premio Trieste Next Science Book of the Year. La pelle che pensa, dunque, sottovalutato e dato per scontato, cos'è successo al tatto? L'atto più semplice e antico dell'umanità? Il tatto nasconde un mondo, dicono. Qua proprio nella presentazione del libro è un linguaggio universale, un dialogo tra cervello e pelle, un atto di cura e una forma di resistenza in un'epoca in cui i corpi si allontanano. Il tatto è finalmente studiato dalle neuroscienze che ne mostrano l'essenza, dalle carezze che alleviano il dolore nelle cure palliative alle fibre nervose che trasformano un messaggio in benessere, dalla fragilità di chi si chiude a contatto alla fame di pelle che genera disagio mentale. Nella società il tatto riflette visioni diverse del corpo, dell'identità e della cultura, la pelle sintetica della robotica, il tocco sociale, l'evoluzione dei saluti, le manipolazioni mediche, le politiche no touch nelle scuole, fino alle ricerche sui canali piezo del premio Nobel Ardem Patapoutian e alle fibre citattili del tocco affettivo. Sono questi i tasselli del mosaico che la neuroscienziata e divulgatrice Marta Paterlini ricompone in La pelle che pensa, mostrando come il tatto sia oggi sospeso tra tabù e necessità, paura del contatto e disperato bisogno di connessione. Perché toccare e curare, parlare, esistere. Così viene presentato il libro La pelle che pensa di Marta Paterlini, che sentiremo più tardi. Lo presenterà appunto in ambito di Trieste Next 2026, La forma del pensiero, interazioni tra cervelli e intelligenze, 300 voci internazionali per capire cosa significhi pensare oggi. Dal 25 al 27 settembre torna appunto a Trieste il Festival della Ricerca Scientifica. E poi sarà con noi anche in diretta al telefono Romana Kacic, architetta del paesaggio, e ci presenterà la camminata per conoscere il territorio e gli abitanti del comune di Pirano, organizzata nell'ambito delle attività della comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, con il nome di Ruralità. Una serie di passeggiate alla scoperta o alla riscoperta delle peculiarità della nostra zona e di chi vi abita e anche chi vi lavora, vi coltiva, ecco. Questa volta ci porta nella Valle del Dragogna e a San Pietro dell'Amata, con una pedalata o una camminata, ecco, così facciamo la rima. Questo sabato, così ci dirà come fare per partecipare e accogliere l'autunno e farsi accogliere dall'autunno. Noi l'accogliamo l'autunno, 8:25, ci mettiamo una bella canzone, ecco, e poi ci ritroviamo sempre con Calle degli Orti Grandi dopo le notizie delle 8:30, poi c'è la canzone della settimana scelta dal nostro collega Andrea F. E niente, poi si va avanti appunto col primo ospite, che è Diego Tugliac, presidente dell'Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana. Così ci racconterà un po' cosa hanno preparato per questi gusti di frontiera. Cioè, mi faccio venire l'acquolina in bocca da sola, scusate, proprio mi sto parlando di cibo a quest'ora del mattino, specialmente magari sono le 8:26, qualcuno non ha ancora fatto colazione, magari qualcuno la sta facendo, qualcuno sta già pensando al pranzo e qualcuno magari andrà a trovarli proprio a Gorizia, proprio oggi, e vediamo cosa hanno preparato. Pietanze sicuramente istriane, ma intanto adesso c'è Napoleone che ci dice cucumari come una specie di gioco, no?
In fin dei conti, sì, l'amore può essere un gioco, si spera, no? Sempre. Allora, cucù Maria Napoleone e poi ci si ritrova, sempre con noi di Calle degli Orti Grandi qua su Radio Capodistria. Ciao, buon notiziario anche.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati, sono le 8.30, notizie flash, rassegna stampa. Prosegue oggi la sessione ordinaria della Camera di Stato di settembre. I deputati decideranno con procedura d'urgenza riguardo la proposta di legge sul cosiddetto SCOC, il nuovo sistema specializzato di contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata. La proposta, che ha sollevato forti perplessità da parte della Procura e della Magistratura, prevede tra l'altro anche la ridenominazione della Procura Speciale dello Stato in Procura Speciale per il perseguimento della corruzione e della criminalità organizzata. Kiev nuovamente sotto attacco missilistico russo, lo afferma il sindaco della capitale ucraina Klitschko, che parla di case danneggiate con morti e feriti. Secondo la stessa fonte, in un ospedale di maternità nel distretto di Podilsky, vicino al quale sono caduti i frammenti di razzo, sono state danneggiate le finestre e parte della facciata, ma non sono stati segnalati feriti presso la struttura. La ricostruzione della striscia di Gaza richiederà 70 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni, lo ha reso noto il cosiddetto Consiglio di Pace, l'organismo guidato dagli Stati Uniti, durante un briefing a margine dei lavori dell'Assemblea Generale ONU, cui hanno partecipato gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner. Il Consiglio ha presentato un piano per i primi 6 mesi della ripresa, che comprende rifugi umanitari, generatori diesel e la ricostruzione di ospedali, precisando tuttavia che l'attuazione potrà iniziare solo nel momento in cui i finanziamenti e l'accesso lo consentiranno. Il presidente statunitense Donald Trump ha accolto personalmente ieri sera l'omologo cinese Xi Jinping al suo arrivo negli Stati Uniti presso la base aerea militare di Andrews. La visita di Stato di Xi durerà 3 giorni, sarà incentrata sugli sforzi per allentare le tensioni tra le due superpotenze nei settori del commercio, dell'intelligenza artificiale e delle questioni geopolitiche.
0: Prima pagina.
1: Iniziamo la nostra rassegna stampa con la voce del popolo. Nuovo punto d'incontro a pochi mesi dall'apertura dell'antenna di Zara. La Camera di Commercio Italo-Croata ha inaugurato il suo nuovo ufficio di rappresentanza a Osijek. La salute non è solo una spesa, ma un investimento nelle persone. Così in apertura il DELO, la conferenza imprenditoriale organizzata dal quotidiano. È necessario pensare alla sanità come un generatore di crescita economica e non semplicemente come un onere. Il Neunix si sofferma sull'impiego, i lavoratori stranieri diventeranno pura merce, la coalizione di governo continua a modificare le leggi a scapito degli stranieri. Sport, pallavolo, una straordinaria Slovenia piega nettamente il Belgio e vola in semifinale agli europei. Il quotidiano

0: Primorska Novizia apre col titolo: anche la Super Osmizia ha chiuso i battenti, Nova Gorica, la società Pygmalion in bancarotta. Sempre in prima pagina, un nuovo parere esperto offrirà una visione diversa. Scofia, i residenti stanno ricevendo la visita di un nuovo perito del tribunale. Siamo alla stampa italiana, Corriere della Sera, guerre e accuse sul palco ONU, Trump invita Putin al G20, Pezeshkian mostra i bimbi vittime dei raid sull'Iran, i delegati USA se ne vanno. La cronaca, l'operaio morto al Colosseo, incidente sul lavoro, è precipitato da 10 metri. La Repubblica titola: l'Iran all'ONU, non rinunciamo al nucleare e a Hormuz. Il presidente Pezeshkian mostra le foto delle bambine uccise dai raid USA a Minab. La delegazione americana lascia l'aula. Per quanto riguarda la stampa locale, il piccolo, sessualità stretta a scuola, una circolare del ministro impone rigide regole per le attività di approfondimento su temi di identità di genere. In prima ancora, cantieri sulle rive, fase 2 riapre il ponte bianco. La morte al Colosseo parte da una carenza strutturale, titola invece il Primorsky Dnevnik, il quotidiano della minoranza slovena. Incidenti sul lavoro, in Italia nel 2025 ogni giorno almeno 3 casi. Infine, sempre dal Primorsky, chiunque può aiutare i giovani stranieri. Il volontario Boris Tich spiega cosa fanno i tutori di cittadini stranieri minorenni non accompagnati. Era questo l'ultimo argomento dell'odierna rassegna stampa. Prossimo aggiornamento delle news alle 9.30.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
2: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: 4 giorni di incontri, spettacoli e dialoghi pubblici con 28 appuntamenti e ingresso libero. Da giovedì 24 a domenica 27 settembre torna a Palmanova il Festival della Città Ideale, ospitato al Teatro della Città Gustavo Modena e dedicato ai temi della convivenza, della cultura civica, dell'economia, dei diritti e del futuro delle città. Il cuore del programma è la città ideale e la conoscenza, con accesso gratuito e senza prenotazione. Tra gli ospiti annunciati ci sono Marco da Milano, Gad Lerner, Gerardo Colombo, Carlo Cottarelli, Paola Caridi e Mario Cucinella. Accanto agli incontri al teatro, il cartellone comprende anche i percorsi La città ideale e il territorio e La città ideale e la scuola. Il festival è organizzato dal Comune di Palmanova con la direzione artistica di Renzo Furlano.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
6: Arriva tra un mese Amateur, il decimo album di Cesare Cremonini, che sceglie un suono non amatoriale, ma certamente indie rock per un singolo dalle radici londinesi. Paparazzi. Come

8.39, siamo di nuovo qua, quelli di Calle degli Orti Grandi, per chi si fosse sintonizzato appena adesso. Ciao da Miriam, dal nostro fonico Iaca, e fra un po' saremo in collegamento telefonico in diretta con Diego Tugliak, che è presidente dell'Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana, e ci racconterà un po' cosa ci hanno preparato a gusti di frontiera. Sono proprio golosa, no? Curiosa anche, curiosa e golosa. Ecco, ci saranno tanti cibi diversi, quindi Tego Prepara è un loro progetto, appunto, che nasce con l'obiettivo di raccogliere e trasmettere ricette, testimonianze, tradizioni legate alla cucina dell'Istria, conservando attraverso ricettari una parte del patrimonio culturale e linguistico del territorio e rendendolo accessibile anche alle nuove generazioni. Ah, va bene, quindi loro partecipano a gusti di frontiera e non soltanto oggi, da oggi in poi, ma ci racconterà lui, ecco, dove li potete trovare e tante altre cose, insomma. E, va bene, adesso io ho messo una canzone che dice Soul Food to Go, ovvero cibo per l'anima da asporto per portar via, dei Manhattan Transfer, e si parla del lontano 1987 dal loro album Brasil. Comunque questa canzone fu scritta in originale in portoghese da Javan, autore, cantautore, musicista brasiliano. Noi ce l'ascoltiamo intanto e chiameremo anche Diego. A presto. Ho la qualina in bocca già.

0: Soul Food to Go, quindi dei Manhattan Transfer. Dunque, cibo per l'anima da asporto, per portar via, no? To go. E appunto sarebbe della musica, del jazz, del funk. Vediamo invece cosa bolle in pentola. Buongiorno Diego Tugliak.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, c'è già la pentola sul fuoco, siete pronti?
1: Siamo pronti per la presentazione e nel tardo pomeriggio inizieremo a preparare anche qualche buon cibo.
0: Ah, appena nel tardo pomeriggio, a me è già venuta fame, scusami, no? Perché... Allora, perché scrive giovedì 24 settembre che alle 16 vi trovate in via Rastello 74 a Gorizia e, presentate il ricettario Te Go Prepara, ecco.
1: Vero, è una bellissima veramente opportunità per tutta la nostra comunità italiana poter presentare un progetto così importante culinario della nostra realtà ad una manifestazione così grande e importante per tutta questa parte d'Europa come Gusti di Frontiera. E quindi oggi proprio alle 4, come hai detto bene, ci troveremo a Gorizia a presentare il ricettario.
0: Io ho già fame, scusami, ma oltre a voi i giovani della comunità nazionale italiana di cui sei presidente, ecco, ci saranno anche altri in questo incontro non soltanto conviviale ma appunto pronto a offrire dei sapori, dei gusti istriani. Raccontaci un po' chi c'è con voi a condividere la tavola.
1: Qui possiamo dire veramente, partendo dal ricettario, dalla presentazione, veramente un grande grazie al Comune di Gorizia per tutto il patrocinio, per il supporto, nonché anche all'ANVGD, quindi all'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, del provinciato locale di Gorizia, con cui assieme organizziamo questa presentazione e poi il rinfresco. Oltre però a questa parte, diciamo così, prevalentemente culturale, poi la manifestazione Gusti di Frontiera è una manifestazione veramente grande dove partecipano più di 300 espositori provenienti da tutto il mondo, quindi chiunque passerà a Gorizia nei prossimi giorni potrà veramente provare dai classici, diciamo, cevapcici dei Balcani al sushi, a carni del Sud America. È veramente una cosa internazionale, è veramente grande.
0: Che bello, voi siete nel Borgo Slovenia e Penisola Balcanica in via De Gasperi, ricordiamolo, tutti questi giorni.
1: Esattamente, saremo lì e non vediamo l'ora di salutare anche tutti i nostri membri della comunità che passeranno.
0: E che gave preparà per l'occasione?
1: Ecco, per l'occasione abbiamo deciso di raccogliere, diciamo così, un po' di ricette rappresentative. In primis siamo partiti, grazie alla collaborazione anche con il più grande fornitore di tartufi di tutta l'Istria, con Gigante, grazie al quale potremo offrire i fusi e la frittata col tartufo. Andiamo avanti presentando anche la minestra de Bobici in versione vegetariana, vegana, quindi chiunque diciamo abbia anche questi gusti alimentari, che voglia evitare la carne, può comunque provare qualcosina, come anche per concludere il sugo di gallina con polenta.
0: Bene, allora mi stanno già venendo le lacrime e quindi anche ci saranno delle bevande che arrivano dal territorio, non facciamo nomi, però sono bevande tipo la Passaretta, che è una bevanda analconica istriana, e poi ci sono anche i vini, i liquori del territorio istriano, di tutto il territorio istriano, da quel che ho capito.
1: Posso confermare, oltre, come hai detto, a fare i nomi dei produttori, però veramente c'è stato veramente un grande riscontro da tutto il territorio. Abbiamo cercato veramente di essere rappresentativi un po' di tutto il territorio, di tutte le tipologie, da vini, birre, anche alcolici, insomma, un po' più forti, come per esempio il Teranino. Quindi ecco, veramente abbiamo cercato di rappresentare l'Istria in tutto e per tutto.
0: In tutte le salse. E cosa volevo dire? Un saluto ai cuochi, va bene? Un saluto ai cuochi che
1: certo.
0: Faranno...
1: che saranno i nostri dirigenti d'orchestra, possiamo
0: ecco,
1: dire così.
0: Ecco così, questo è un bel progetto. Ce ne sono anche altri che voi offrite, progettate, anche avete una pagina in internet, perciò per chi vuole volesse essere al corrente di tutte le cose che fate voi dell'Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana, possono sbirciare nella vostra pagina www.giovanicni.org. Per esempio, c'è un progetto EU Italian.
1: Sì, è vero, hai veramente introdotto bene tutto il tema, perché oltre a questa veramente bellissima opportunità di questo fine settimana, noi siamo veramente attivi, veramente su tanti fronti, cerchiamo sempre di dare il nostro contributo alla nostra comunità, ed EU Italian per noi potremmo dire che è veramente l'apice dell'anno, il progetto potrei dire quasi più importante che organizziamo, perché veramente dà la possibilità a tanti giovani di conoscere le istituzioni italiane. Quest'anno torniamo a Roma, siamo stati negli anni precedenti già a Roma, a Torino, e quest'anno anche cerchiamo di organizzare veramente un programma ricco tra visite istituzionali nonché laboratori pratici, dove i ragazzi potranno imparare quello che sono le basi della progettazione, proporre dei propri progetti. E qui abbiamo veramente visto negli anni precedenti dei numeri veramente importanti, ma anche siamo riusciti in più occasioni a mettere i ragazzi nelle circostanze per cui quello che proponevano potevano realizzarlo. E qui posso dire veramente in un modo molto fiero che anche dalle esperienze, dalle edizioni passate sono nati progetti come per esempio il corso di fotografia che abbiamo realizzato a Montona, oppure il podcast della comunità che proprio mentre parliamo i ragazzi stanno eseguendo le prove, le prime riprese. E quindi veramente ogni anno tante sorprese, è veramente bello e stimolante vedere tutte le idee che hanno i ragazzi, e poi veramente un altro passo, è veramente soddisfacente vedere come queste vengono poi realizzate.
0: Che soddisfazione! E poi per iscriversi bisogna compilare un modulo entro una certa data, e quindi tutte le istruzioni, tutte le informazioni le trovano da voi che avete sede a Capodistria, oppure nella pagina in internet, come vi ho detto, www.giovanicni.org, Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana. Quindi non mi resta che augurarvi, Diego e tutto il tuo gruppo, le cuoche, i cuochi e tutti il resto, e tutto il resto del gruppo appunto dell'associazione, un buon fine settimana a partire da oggi. Siete invitati alle 16 in via Rastello 74 a Gorizia a provare i sapori dell'Istria anche. Buona giornata, allora buon appetito. Siete già là? Hai già preparato tutto?
1: Ecco, adesso ci stiamo proprio preparando per scendere in città e pian pianino inizieremo con tutti i preparativi necessari che servono, insomma, per far partire il tutto. Quindi ecco, veramente grazie Miriam di questo invito, grazie di tutte le informazioni, e veramente un bel invito ai ragazzi anche di iscriversi ad EU Italian. Al momento abbiamo già più di 50% di richieste dopo pochi giorni di pubblicazione, quindi tutte le informazioni sono disponibili sia sui nostri social che sul sito sia dell'Associazione Giovani, ma poi le informazioni vengono condivise anche sulle vari canali dell'Unione Italiana.
0: Ecco, per questo percorso formativo dedicato ai giovani della Comunità Nazionale Italiana, le iscrizioni rimarranno aperte fino a domenica 4 ottobre, quindi EU Italian. Quindi niente, buon appetito Diego, un saluto a tutti.
1: Grazie,
0: e anche a Gorizia.
1: Grazie. Lo faremo in nome di tutta la comunità.
0: Ecco, e fatti buoni incontri anche, vedete un po', provate anche gli altri cibi di altre parti del mondo, così ci sapete dire un po', magari passeremo anche noi. Ciao!
1: Sì. Ciao,
0: ciao Diego, buona giornata.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao e buon appetito.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code per un incidente con camion incendiato tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. In carreggiata opposta, rallentamenti e code tra Somma Campagna e Sirmione. Traffico sostenuto in direzione Venezia e rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Sud. Su questo tratto sono presenti cantieri. Sul tratto Padova-Venezia della A4 si rallenta per il traffico intenso tra la tangenziale di Mestre e lo svincolo di Padova Est in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre, traffico intenso e code tra Miranese e Venezia in direzione Milano, rallentamenti verso Trieste, tra Miranese e Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Alle 9:03 del mattino, la pelle, che pensa? Ce lo dirà Marta Paterlini, che è neurobiologa, saggista e giornalista scientifica italiana e senior scientist presso il prestigioso Karolinska Institute di Stoccolma, dove si occupa di neurogenesi umana e medicina rigenerativa. In passato ha ricoperto incarichi di ricerca presso il laboratorio di biologia molecolare di Cambridge nel Regno Unito e presso la Rockefeller University di New York. Il suo rigoroso lavoro di ricerca è confluito anche in alcuni contributi di taglio più divulgativo, in particolare nei saggi Piccole visioni, la grande storia di una molecola, edita per Codice nel 2006 e nel 2022, in cui l'autrice ripercorre la nascita della biologia molecolare e la fondamentale scoperta dell'emoglobina da parte del premio Nobel per la chimica Max Perutz. E la pelle che pensa, il tatto come linguaggio universale tra filosofia, neuroscienze e tabù sociali, Codice 2025. Un'interessante esplorazione neuroscientifica del tatto e dei nessi psicologici e culturali che intercorrono tra questo senso ritenuto spesse volte minore e la nostra storia. Ecco, e collabora anche con Science, Nature and The Lancet. E noi l'abbiamo qua questa mattina in diretta al telefono. Buongiorno Marta!
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
0: Buongiorno, allora dove ti troviamo?
1: Allora, adesso sono a Stoccolma, nella mia cucina.
0: Ah, nella tua cucina?
1: Prima evito i rumori del laboratorio, per cui ci vado più tardi.
0: Benissimo, stai già preparando qualcosa, stai facendo colazione.
1: No, ho finito.
0: Ah, hai già finito, chissà
1: ho
0: cosa.
1: Ho finito tutto, sono pronta per uscire dopo averti parlato.
0: Va bene, allora un saluto qua da Capodistria a Stoccolma. La pelle, così il tuo libro si chiama La pelle che pensa, il tatto come linguaggio universale tra filosofia, neuroscienze e tabù sociali. Raccontaci che cosa pensa la pelle.
1: Allora, il titolo voleva essere evocativo del fatto che ovviamente la pelle non pensa, però sì, possiamo vederla come un prolungamento del nostro cervello, nel senso che la pelle non è solo quell'involucro che ci avvolge, che si riempie di rughe a un certo punto della vita, che si scotta al sole, sì, dove faccio il tatuaggio, ma innanzitutto è l'organo più grande del nostro corpo e poi è ricoperto da recettori sensoriali che arrivano a diverse velocità al nostro cervello, per cui è un, diciamo, è il primo incontro del cervello con il mondo, col mondo esterno, in questo senso pensa, perché ci fa percepire e sentire il mondo, è il primo senso, anche che quello del tatto attraverso la pelle, che si sviluppa negli esseri umani.
0: E quindi vediamo un po' cos'è questo involucro, come abbiamo detto, la pelle, l'importanza che ha, l'importanza del senso del tatto, perché in questi tempi in cui si parla solo di intelligenza artificiale, in cui si dà molta importanza all'intelligenza, alla mente, hai detto al cervello, alle informazioni apprese tramite vista, udito, quindi siamo concentrati più sulla testa, mentre sembra che il resto del corpo sia di contorno, no? Questa è la mia piccola impressione, che ci dimentichiamo.
1: Esatto, nel senso che facendo un piccolo balzo nell'antichità, già Aristotele, che è il filosofo e forse anche il primo scienziato moderno, aveva in realtà già lui dato molta importanza al senso del tatto, perché lui diceva è ciò che ci distingue dagli animali, perché ci fa percepire il mondo e ci rende empatici. Dopo però è arrivato Platone,
0: sì,
1: che ha dato invece una visione, ha dato molta più importanza alla vista, al senso della vista, e da lì che secoli.
0: Sì.
1: Per cui questa l'importanza della vista rispetto al tatto, che invece secondo Platone era animale, quindi sporco.
0: Oh, ma dai!
1: Poi in realtà bisogna arrivare. Io nel libro ho intervistato tutti i ricercatori coinvolti, una comunità ancora abbastanza piccola, che lavorano sul senso del tatto, e tutti mi hanno detto: adesso in realtà c'è un rinascimento della scienza del tatto, anche grazie alle tecnologie. Prima non c'erano le tecnologie adatte a studiarlo.
0: Sì.
1: Per cui si è diciamo tutti i recettori che sono adibiti sia al tatto discriminativo, che è quello che ci fa toccare una tazza, prendere, sentire i vestiti addosso, il telefono che vibra in tasca, quello è il tatto discriminativo che è un po' più studiato. Solo più recentemente, negli ultimi 15 anni, in Svezia si è scoperto delle fibre nervose che vanno sotto il nome, che danno, diciamo, il senso del piacere. La carezza fatta in un certo modo, ad una certa velocità, a una certa temperatura, e per cui si parla adesso anche di tatto affettivo, per cui con fibre più lente che arrivano in modo più lento al cervello, per cui i due tatti in realtà collaborano, nel senso che il tatto discriminativo è quello che ci fa sentire la mano di una persona sul braccio, diciamo, e poi subentra anche il tatto affettivo, per cui un senso di piacere, che scatena tutta una serie di reazioni molecolari, diciamo, per cui ci si calma, si abbassa il battito del cuore, tutta una serie di il cortisolo, per cui un senso di benessere.
0: Ah, che bello! Quindi questo senso di benessere. Quindi se ci fossero più carezze, più abbracci, più ci potremmo.
1: Saremmo tutti più contenti.
0: Ecco, potrebbero essere d'aiuto a noi esserini umani. Cosa può fare?
1: Allora,
0: sì, raccontami.
1: Di sicuro, allora, diciamo, questo libro è dalla parte del tatto, poi le cose sono molto più complesse, nel senso che poi dipende da come, dalla cultura in cui si cresce, ci sono le culture ad alto tatto, a basso tatto. Io vivo in Svezia, per cui
0: com'è?
1: Non ci si, anche proprio nei saluti ci si abbraccia e ci si tocca di meno, poi le religioni, è tutto molto più complesso. Però ci sono tanti studi che dimostrano dimostrano anche il fatto che c'è questo fenomeno che abbiamo conosciuto, credo, un po' tutti durante la pandemia, che è la fame di pelle, per cui che a volte neanche si è consapevoli di avere questa fame di pelle, che non è una malattia, però è un senso di quando si è privati del tatto, di quegli abbracci,
0: sì,
1: di quelle carezze, un senso di solitudine, di disagio, ansia, depressione. E poi ci sono tanti studi fatti tuttora anche, che dimostrano, prima nel mondo animale, c'è questo famosissimo esperimento terrificante che adesso nessun comitato etico permetterebbe, dove uno scienziato prende delle piccole scimmiette,
0: sì,
1: e le mette di fronte a due mamme fantoccio, nel senso che una sorta di bambola con un panno molto morbido e l'altra è un biberon con latte. E dopo un po' le scimmiette preferivano il panno morbido al nutrimento. E quello è stato uno dei primi esperimenti che poi ha portato tutto un filone Harry Harlow, che era lo scienziato, non sapeva ancora dell'esistenza delle fibre citattili che sono alla base del tatto affettivo, ma diciamo ha aperto tutto il filone della teoria dell'attaccamento, che poi è alla base della, diciamo, dei primi mesi di vita anche degli esseri umani.
0: Quindi si ha più bisogno di contatto fisico che di cibo, addirittura, cioè assembrerebbe.
1: Nel senso, ovviamente non in questi termini estremi, però poi gli studi sono continuati anche soprattutto sui bambini prematuri. Mm-hmm. Dove si è visto che se si massaggiavano in un certo modo, oppure con la marsupioterapia, cioè pelle a pelle, prendevano più peso più velocemente, perché si scatenavano di nuovo una serie di cascate molecolari per cui si assorbivano questi bambini prematuri assorbivano il cibo più velocemente. Quindi il tatto in questo caso è un bisogno biologico, è proprio alla base della, se ci pensiamo, anche non esiste, almeno nella lingua italiana, ma credo in tutte le lingue, noi abbiamo gli aggettivi per chi non vede e chi non sente, ma non c'è una parola che definisca l'assenza di tatto. È inimmaginabile pensare
0: che qualcuno non senta tramite il tatto, la pelle.
1: Ah. Ce la diamo per scontata. Sì. Ed è la cosa che mi ha interessato di più, perché è vero, cioè è un senso che si dà per
0: sì,
1: scontato.
0: Tanto là, cioè sì, ma molte cose noi secondo me, no, diamo per scontate, e invece c'è, in questi ultimi tempi abbiamo dato molta importanza appunto ai poteri della mente, e il corpo è ci porta dappertutto, è fondamentale, ecco, e quindi sì, forse sarebbe il caso di ritornare ad avere questo rapporto stretto e pensare a tutti gli organi che ci compongono, ecco.
1: Esatto.
0: E siamo tutto noi. E volevo anche, in questo libro ci sono vari esempi, appunto, vari esempi di ricerche fatte sul tatto, come ci hai detto. E cosa hai scoperto nell'addentrarsi nella pelle, mettersi nella pelle della pelle? Cosa hai scoperto?
1: Un universo, nel senso, se penso a uno degli studi che mi ha affascinato di più, al di là di avere scoperto appunto che esistono due tatti, il tatto affettivo, ma legato a questo tatto affettivo c'è tutta una serie di studi fatti da un antropologo guardando le scimmie, per cui lui guardava le scimmie che si spulciano, no? Però poi nota che le scimmie si spulciano per questioni igieniche alla fine. Uh-huh. Però vedeva che la parte di igiene copriva una piccola percentuale in realtà del resto dello spulciamento, per cui comincia a osservare più attentamente e intuisce che era un gesto per calmare il branco. Per cui se due maschi litigavano, arrivava la femmina, cominciava a toccare e questi si calmavano.
0: A spulciare? Quindi, cioè, nel senso che loro, da quel che ho visto, anche se le mangiano le pulci, no?
1: Sì. Cioè di...
0: e quindi togliendo, infatti fa un po' di prurito.
1: Questo gesto di spulciarci,
0: sì.
1: Era un... di fatto è un toccare la pelle, no?
0: Che bello!
1: E in contemporanea questo antropologo poi a un congresso incontra quelli che stavano presentando la scoperta delle fibre CT, per cui si comincia a pensare che, ad esempio, l'evoluzione di quell'atto delle scimmie, che si dice grooming in gergo, è è evoluto in noi esseri umani, nei saluti, negli abbracci. Ovviamente noi non ci possiamo spulciare.
0: È perché
1: non sarebbe elegante.
0: Quando qualcuno fa baruffa, andiamo là e cominciamo,
1: esatto,
0: a cercare.
1: Però diciamo cosa che è evoluto, questi atti scimmieschi si sono evoluti in quello che sono i saluti.
0: Ma dai!
1: Per cui anche la visione della pelle come organo sociale.
0: Certo! E quando sì, due corpi si connettono, appunto.
1: E quando i corpi si connettono, per cui diventa anche un linguaggio in un certo senso.
0: Che bello, ecco, così potremmo finire con un bel tango adesso, ma
1: esatto.
0: E tra l'altro sì, o con una carezza, appunto, perché qua c'è anche un appunto che avevi già detto, no? Questa ricerca che una carezza con una certa velocità, circa 3 centimetri al secondo, attiva in modo ottimale le fibre nervose, favorendo il rilascio di ossitocina. Quindi adesso, se ci carezzassimo, adesso io sto provando, circa 3 centimetri al secondo, e magari se ci fosse qualcuno che mi accarezzasse meglio, no? Però, sì. Ecco, rilascerei dell'ossitocina, che è l'ormone dell'amore e della fiducia.
1: Esatto, sì, che perché poi crea se vogliamo vedere la pelle come un organo sociale, il tatto affettivo è alla base dell'empatia, della fiducia, appunto.
0: Sì.
1: Ovviamente poi c'è tutto il bagaglio culturale, l'ambiente in cui si è cresciuti, per cui
0: sì,
1: ci sono persone a cui non piace essere toccati, cioè non voglio dare l'idea che adesso ci vogliamo
0: sì,
1: tutti bene.
0: Evviva!
1: Però
0: sì, accarezziamoci!
1: Però perché no?
0: Perché no, esatto, ecco. E perché no? Allora, quindi dalle 9:20 in poi adesso tante carezze a tutti, speriamo, ecco. Abbracci, tra l'altro sarai a Trieste sabato 26 settembre dalle ore 14:30 al Teatro Miela in piazza Luigi Amadeo Duca degli Abruzzi a Trieste, perché è nell'ambito di Trieste Next, questo bel salotto della ricerca, della scienza, organizzato a Trieste, che adesso comincia proprio da questa sera, in questi giorni, tutto il fine settimana. Quindi ti sentiremo, parlerai appunto della pelle che pensa, il tatto come linguaggio universale tra filosofia, neuroscienze e tabù sociali, con Marta Peterlini, che è l'autrice e che abbiamo avuto il piacere di sentire questa mattina. Adesso chissà, andrà in laboratorio e ecco, un abbraccio a tutti. Grazie Marta.
1: A tutti, abbracci a tutte e tutti.
0: Ecco, così finiamo così, con questi abbracci e le carezze. Una carezza a te, a tutto il tuo essere. E senti, in svedese come si può salutare?
1: Si può salutare Hej då.
0: Hej då! Allora, ecco, e tante carezze ancora. Ciao, grazie Marta.
1: Grazie a tutti e tutti.
0: Ciao.
1: Buona giornata.
0: Anche a te.

Oh, di sunshine qua non c'è neanche l'ombra, il cielo continua a essere grigio, non sta piovendo qua a Capodistria, ma chissà durante la giornata. Quindi abbiamo detto che dal 25 al 27 settembre torna a Trieste il Festival della Ricerca Scientifica, Trieste Next, ma cominciano già oggi, per dir la verità, oggi giovedì 24 settembre alle ore 18 la proiezione del documentario Budinic, il pirata della scienza, dedicato al fisico Paolo Budinic, che ha contribuito a costruire a Trieste una comunità scientifica internazionale e a darle l'identità di città della scienza. Il documentario è prodotto da Rebel Film con il supporto di SISSA, FITI, ICTP e il patrocinio dell'Università di Trieste e dell'Immaginario Scientifico. Ecco, e però il festival si inaugura ufficialmente venerdì 25 settembre alle 11 con il taglio del nastro in Piazza Unità d'Italia e gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni che promuovono Trieste Next e che hanno contribuito alla sua organizzazione e ai suoi contenuti. Quindi ci sono eventi speciali, musica anche, non solo scienza, il DNA, lo spettacolo che fa suonare la scienza anche sabato alle 21. Comunque vedete tutto il programma, lo trovate appunto nella pagina di Trieste Next. Tante gli eventi anche questo fine settimana. Certo, c'è la notte dei ricercatori anche pure da queste parti. Comunque noi vi salutiamo un attimo, perché adesso ci sono le notizie delle 9:30 per quelli che ci seguono in diretta proprio adesso, che è giovedì 24 settembre, secondo giorno d'autunno, mentre per chi ci segue in replica la notte non ci sono le notizie, c'è la musica. Questa è So Easy to Fall in Love, è vero, con Olivia Dean.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Sono le 9.30, buongiorno da Alberto Cernaz, notizie flash. Il primo ministro sloveno Janez Janša ha invitato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Slovenia, l'ha annunciato lo stesso governo di Lubiana sul social X in un'intervista rilasciata all'emittente televisiva americana Newsmax. Janša ha riferito che Trump si è impegnato a visitare il paese da dove è originaria la First Lady Melania. Secondo il premier, Slovenia e Stati Uniti condividono un rapporto speciale, anche per questo ha detto: ho invitato il presidente Trump in Slovenia. I leader si sono incontrati al tradizionale ricevimento che il presidente del paese ospitante delle Nazioni Unite organizza per i capi delegazione. Il governo sloveno nella sessione ordinaria in programma in mattinata esaminerà tra l'altro le modifiche alla legge sull'organizzazione e il finanziamento dell'istruzione che prevedono una nuova riduzione del numero dei rappresentanti dei dipendenti all'interno dei consigli scolastici e degli asili nidi pubblici. Secondo l'ufficio comunicazioni del governo, il provvedimento punta a una gestione più trasparente e responsabile degli asili nido e delle scuole pubbliche. Nella zona industriale vicino a Fiume, durante la notte è scoppiato un incendio che secondo i media locali ha sprigionato un denso fumo nell'area circostante. La protezione civile croata ha invitato gli abitanti di diverse località circostanti a chiudere le finestre, evitare di stare all'aperto e non esporsi al fumo. Il fuoco è divampato nel magazzino dell'azienda Metis della zona di Kukuljanovo e sempre secondo la protezione civile a bruciare sono state materie prime secondarie, riferisce il quotidiano di Fiume Novi List. I testimoni di Geova hanno deciso di ammorbidire una delle loro dottrine più note e controverse. I fedeli potranno ora accettare alcune trasfusioni parziali di sangue. La decisione rappresenta un cambiamento importante per il movimento religioso. Finora i testimoni di Geova erano conosciuti, tra le altre cose, per il rigido rifiuto delle trasfusioni di sangue e per una serie di prescrizioni che vietano ai membri di celebrare festività come Natale, Pasqua o compleanni. Col nuovo orientamento saranno invece consentiti trasferimenti di plasma, piastrine, globuli bianchi o rossi, purché non si tratti di una trasfusione completa di sangue umano. È tutto per il momento, prossimo aggiornamento fra un'ora.

non ci fermiamo, sono le 9.35, sempre qua un bel saluto da Radio Capodistria. Fra un po' Romana Cacic, che è architetta del paesaggio, ci porterà a fare una gita nelle valli del Dragogna e a San Pietro dell'Amata, ma ci porta adesso a noi di Radio Capodistria. Poi invece sabato vi trovate, chi vorrà ovviamente, ma bisogna prenotarsi, ma vi diciamo tutto dopo. Intanto vi avevo parlato della Notte Europea dei Ricercatori, che è prevista in tante città europee il 25 di settembre ed è organizzata pure dalle varie università qua in Slovenia e pure dal Centro della Scienza dell'Università del Litorale di Capodistria, e tanti gli appuntamenti ad ingresso gratuito ovviamente, come quelli di Trieste Next, e ad alcuni eventi bisogna prenotarsi. Sono in programma a Isola, Capodistria, Rodic, Porto Rose, Sloven Gradec, per quanto riguarda appunto l'Università del Litorale di Capodistria e il Centro della Scienza. Anche a partire da oggi, 24 settembre, questi laboratori sono dedicati ai bambini, alle bambine, ragazze e ragazzi e a tutte le persone curiose e interessate. Quindi alla Facoltà di Scienze della Salute nei pressi dell'Ospedale Generale di Isola ci invitano già oggi, giovedì 24 settembre, dalle 8, quindi hanno già iniziato, sono le 9.37, dalle 8 alle 16 alla giornata delle porte aperte, dal titolo Salute e Scienza con laboratori e visita agli spazi della facoltà. E domani c'è un laboratorio interessante per ragazzi e ragazze dal nome Il Detective degli Animali Selvatici. I ricercatori faranno vedere ai ragazzi come trovare e raccogliere dei dati grazie al DNA, i peli, la cacca e la pipì degli animali e altre tracce appunto degli animali selvatici, e come si fa ricerca nei laboratori specializzati. Quindi laboratori pratici in queste giornate dedicate alla ricerca scientifica, di modo che i ragazzi, le ragazze possano vedere, anche provare e possano osservare anche con gli attrezzi dei ricercatori come fanno veramente le ricerche, ecco, anche usare microscopi, immagino, no? Così imparano magari a lavorare ricercando anche in gruppo e dialogando con i ricercatori, e così la scienza può iniziare con curiosità, con domande, osservazioni e il desiderio di scoprire, né? Ogni conoscenza apre le porte a nuove domande, a nuove avventure. E quindi sbirciate un po' il programma della Notte Euro dei Ricercatori, ovvero Noc Raziskovaceo 2026. Eccola, sbirciate in internet, dove troverete eventi interessanti in diversi luoghi nei nostri paraggi, non solo. Vabbè, intanto adesso, prima di sentire Romana, ci sentiamo un po' di musica.

0: Allora, vediamo un po' questo fine settimana, anzi sabato, dove si potrebbe andare. Chissà dove ci porta Romana Kacic questa volta. Buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Romana, ormai ci si sente spesso, mi piacerebbe sentirti
1: sì.
0: Sempre. Tu organizzi delle belle passeggiate col nome di Ruralità, nell'ambito delle attività della comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano e con il tuo istituto Abacum, ovvero l'Istituto per il Paesaggio, la Cultura e l'Arte. E questa volta, come tante altre volte, ci porti a fare un giro proprio nel comune di Pirano a scoprire le zone rurali. Dove si va questa volta, sabato 26 settembre?
1: Allora, questa volta che è per quest'anno sarà l'ultima volta, è l'ultima escursione di Ruralità, sì.
0: Per quest'anno?
1: Esatto, per quest'anno, perché l'anno prossimo credo ci faremo altre gite, altre escursioni.
0: Perfetto.
1: Allora, questa volta andiamo nel punto, diciamo, più lontano da Pirano, che è la Valle di Dragogna. L'abbiamo risparmiato, sì, per come ultima gita, perché pedalare lì d'estate è un po' lunga, no? E poi chi avrà forza e voglia, dalla Valle di Dragogna si può alzare e pedalare anche verso San Pietro della Matta. Allora, il tema di questa volta è proprio il vigneto, che è un po' il filo rosso di quest'anno, ma concludiamo veramente in una piccola, come dire, si potrebbe dire una piccola valle dentro nella grande valle di Dragogna, della Dragogna.
0: Mm-hmm.
1: E era una scoperta anche per me, devo dire, come d'altronde tutto questo paesaggio rurale, tutta questa gente favolosa, i contadini che, appunto, sempre ripeto, non so dove si nascondono, ma no, li trovi sempre nei campi. Diciamo pochi di loro anche il mercato dietro i loro banchi, no?
0: Sì.
1: Perché c'è sempre da fare qualcosa.
0: Certo, c'è bisogno di cura e di attenzione per i prodotti della terra, sì.
1: Allora, questa volta visiteremo i vigneti di Sibylle Speer. Che è una cosa molto, penso, tipica proprio per quest'area. Ci sono praticamente tanti vigneti piccoli, non un vigneto grande, una monocultura, insomma, vasta, ma tanti vigneti piccoli, dove il più giovane ha 3 anni, poi ce n'è un altro di 15, poi c'è un altro, non so, di 30, poi ce n'è uno oltre quasi centenario.
0: Parli come se fossero figli!
1: Ecco, secondo me un po' lo sono per loro, perché è un racconto di ognuno, lo sa esattamente quante viti ci sono, quando è stato piantato, ovviamente prime 2 righe di refosco, una di non so che cosa, e il resto malvasia, no?
0: Scusa Romana, hai detto centenario anche.
1: Esatto, tra 80 e 100 anni, non sa esattamente. E ovviamente poi dice, sa, il vino migliore è proprio da queste viti vecchie, no? E questo mi piace, perché è proprio, sai, è bellissimo. E poi quello che è bello, che appunto, come lo dico, che molto spesso ci si può accorgere che i vigneti stanno sparendo nel nostro paesaggio, no? Perché il vigneto spesso lo sostituiscono con olivetta, perché c'è meno lavoro. Ma dall'altra parte ci sono anche situazioni come qui, e per fortuna non proprio così poche, invece, dove vigneti si stanno piantando i nuovi vigneti. E nella Valle di Dragogna devo dire che ci sono alcuni proprio nuovi. Sì, questa è una bella notizia. Sì.
0: Questo, poi qua scrive che è nella zona di Santo Stefano, che mica so
1: sì,
0: dove sia.
1: Sì, praticamente. Allora, infatti per questo, perché è molto difficile orientarsi. Allora, chi arriva in bicicletta, e speriamo la gran parte delle persone arriva in bicicletta, è facile, no? Perché iniziamo sempre Piazza Tartini.
0: A che ora?
1: alle 7:30, questa volta abbiamo posticipato mezz'ora perché non farà più così caldo.
0: Esatto.
1: E poi alle 8 l'ingresso al campeggio Lucia, 8:30 fermata bus di Parezzago, alle 9 fermata bus Dragonia 2, perché c'è Dragonia 1 e Dragonia 2.
0: Ah.
1: E poi ho messo, diciamo, la cosa più semplice forse sarebbe anche, perché è difficile dire nella valata dove ti trovi, al che campo ti trovi, bisognerebbe mettere coordinate, no?
0: Sì.
1: Però non tutti poi sono capaci di trovare X, Y, Z,
0: sarebbe
1: il
0: una
1: punto
0: caccia.
1: Dove ci si trova.
0: Bisognerebbe fare una mappa.
1: Esatto. Allora, credo che la cosa, appunto, io ci ho messo su anche tra le 9:15 le 10 Kerkauce, 131B, chi magari mette dentro nel Google Maps,
0: sì,
1: la ricerca, però credo che, insomma, io ho lasciato anche il mio telefono alla segreteria della comunità di Pirano e chiunque vi può chiamare, no? Perché comunque bisogna prenotarsi,
0: sì,
1: alla segreteria @comunitapirano.com. E se qualcuno viene in macchina perché non ce la fa andare in bicicletta e vuole venire direttamente in macchina, mi può chiamare, così spiego esattamente dove ci troviamo.
0: Certo.
1: Sì, perché Sibyl Speck ha un vigneto nella zona di Santo Stefano, che è una zona molto, secondo me, da riscoprire un po', perché c'è la zona di Santo Stefano, perché una volta pare che sia stata una piccola chiesetta, una cappella con questo nome qui, e c'è come una piccola mini collina dove adesso c'è una casetta, ed è una cosa rara un po' in mezzo alla vallata.
0: Appunto,
1: abbiamo questa stena che abbiamo visitato in aprile, e poi c'è questa collinetta, appunto, che ha ancora questo nome, la zona, ma non c'è più la chiesa, no? E poi ci sono questi altri vigneti, tipo 4 vigneti, che sono invece un po' vicini alla discarica, dove c'è, è brutto dire la discarica, ma esiste, quasi di fronte la discarica, che però quando si è là in mezzo ai vigneti questa discarica proprio non la vedi e non ha nessun, sì, perché è proprio bello. Il bello è che poi questi vigneti là stanno benissimo perché hanno un po' di ombra, hanno acqua e stanno molto meglio, per esempio, che certi vigneti in pendio qua nella nostra zona, dove appunto l'acqua
0: scarseggia,
1: esatto, perché scende, no, sul pendio. E invece qui i vigneti stanno bene, anzi benissimo. Ed è bello che sì, oltre a Sibyl Speck, lui ci sa raccontare tutto di chi sono altri vigneti. questi sono da altri cittadini di San Pietro della Matta, questi sono da quelli di Padena, questi sono di
0: i vicini di Vigneto,
1: è di un isolano. È così. E allora, chi poi, dopo aver visto i vigneti, quando lui ci racconta tutta la storia, perché è interessante che lui ha un lavoro, diciamo, è un a Trieste, lui lavora 8 ore al giorno a Trieste, dopodiché ogni giorno, lui dice, con gli stessi vestiti quasi, vado dritto in campagna e fa un sacco di vino, non solo, fa anche olio, anche le verdure, io non so come
0: riesca,
1: ce la fa veramente, come riesca veramente non lo so.
0: E probabilmente gli dà conforto, diciamo, a lavorare in orto, in campagna, fa bene, costa l'aria aperta, e quindi è rigenerante, credo.
1: Sì, anzi sto facendo nuovi vigneti. Dopo aver visto i vigneti ci fermeremo nei campi vicini per dare un'occhiata alle piantagioni di erbe aromatiche.
0: Wow!
1: Sì, di Anna Bergant, di Agenda Burmistra, che ci siamo già fermati durante una escursione nel nostro primo anno di ruralità, sì. Quindi questa volta rivedremo la situazione in autunno, perché è una cosa abbastanza rara che uno ha piantagione di erbe aromatiche autoctone, diciamo, istriane, 6-7 erbe aromatiche.
0: Wow.
1: E chi ha la forza, qua diamo la scelta, chi ha la forza presegue verso San Pietro dell'Amata per visitare la cantina di Sibyl, che dice che è una cosa raffinata, dice lui, non è grande ma è raffinata.
0: Ah.
1: E invece chi desidera, che non ha voglia di fare la salita, può rientrare.
0: Già.
1: Quindi penso che è proprio insomma. Sì, sì.
0: Un bel sabato allora,
1: sì,
0: ci aspetta.
1: Grazie.
0: E grazie a Romana Kacic, sì, che è architetta del paesaggio, appunto, dell'Istituto Abacum, Istituto per il Paesaggio, la Cultura e l'Arte, che organizza insieme alla comunità autogestita della nazionalità italiana queste passeggiate, queste pedalate,
1: sì,
0: a scoprire,
1: sì,
0: il comune di Pirano, ecco, anche.
1: Posso anche dire, sì, un'altra cosa, che il sabato dopo, cioè il 3 ottobre alle 5, nello spazio espositivo Montfort Portorose, ci sarà l'evento conclusivo di FONS, forse ci risentiremo giovedì dopo, che è Festa d'Ottobre dei Nostri Sapori, che sarà una festa conclusiva dove si incontreranno tutti questi 6 contadini visitati,
0: sì,
1: quest'anno, e loro portano i loro prodotti locali, quindi con un po' di presentazione, sì, sullo sviluppo della ruralità fuori dal centro storico di Pirano e un po' di degustazione. Ci immergeremo dentro in campagna, anche
0: vicino al mare,
1: 3 metri al mare.
0: È
1: esatto,
0: vero, a Montfort, allora a Portorose sulle rive, e a Fons anche questo incontro e festival.
1: Sì, questo sarà il 3 ottobre.
0: Benissimo,
1: alle 5 di pomeriggio.
0: Che bello.
1: Sì,
0: così allora, ecco, buone giornate, buon autunno.
1: Grazie,
0: è un
1: grazie,
0: bel modo per incontrare l'autunno.
1: Sì, che è iniziato ieri, tra l'altro,
0: lo
1: giusto?
0: So.
1: Anzi, oggi, diciamo oggi, che ieri era proprio questo equinozio, e sì, oggi siamo veramente già dentro.
0: Ecco, allora lo
1: grazie,
0: salutiamo l'autunno, salutiamo pure te, Romana Kacic, buona passeggiata
1: grazie
0: sabato, e per ulteriori informazioni cercatele alla pagina della comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, ovvero alla comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. Grazie Romana, ciao,
1: grazie,
0: buona giornata.
1: Grazie Monica, grazie.
0: Ciao.

0: fantasia.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova permangono le lunghe code per un mezzo pesante incendiato tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Si transita ancora su una sola corsia, resta chiusa in direzione Venezia l'entrata in autostrada di Sirmione. In carreggiata apposta rallentamenti e code per il traffico intenso e i curiosi tra Somma Campagna e Sirmione. A causa di un altro incidente da poco risolto, code in smaltimento in direzione Milano tra Montebello e Verona Est. Sul tratto Padova-Venezia della 4 rallentamenti per traffico intenso tra tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. E sulla tangenziale di Mestre permangono le code per il traffico sostenuto tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico, da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Sigla single della settimana.
4: Sta per uscire Stray Dogs, cani randagi, il quinto album dei britannici Nothing But Thieves, che nel terzo singolo estratto si vedono alla ricerca di un'alternativa alla felicità, o per meglio dire di una forma diversa di felicità. A Different Kind of Happiness, il nostro sigla single di questa settimana.

A Different Kind of Happiness dei Nothing But Thieves, la sigla single scelta dal nostro Andrea F. Un'altra varietà di felicità. Allora, a proposito, che bello, siamo alla vigilia del fine settimana, avevo detto che ci sono tante cose da fare, volendo noi vi diamo qualche spunto, vi facciamo attraversare dei luoghi qua in zona, ma non soltanto. E qua in Istria questo fine settimana, in un bel borgo collinare che si chiama Grisignana, ci sarà l'extempore, quindi per chi avesse voglia di dipingere o dipingere la giornata può passare il fine settimana a questo evento, a questo incontro fra artisti e non solo. Quindi l'extempore di Grisignana è una manifestazione artistica, siamo giunti alla 32esima edizione, si tiene a Grisignana, appunto, qua in Istria, dal 24 al 27 settembre 2006, e così è una rassegna e concorso internazionale di pittura estemporanea che trasforma le vie e le piazze del paese, una galleria d'arte a cielo aperto. È sempre bello comunque visitare Grisignana e accarezzare i suoi gatti, incontrare le sue persone e entrare nelle botteghe degli artigiani, ovvero degli artisti che ci sono. E quindi gli organizzatori sono la Comunità degli Italiani di Grisignana, il Comune di Grisignana, l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste. E c'è la creazione artistica dal vivo, poi ci sono mostre, degustazioni anche no gastronomiche di specialità locali, comunque ci sono anche delle osterie, ristoranti e dei bar, e c'è anche un regolamento per chi volesse partecipare a questa rassegna di pittura, che ha anche dei premi belli, ecco. E comincia oggi, tra l'altro, potete andare a timbrare le vostre basi proprio alla loggia di Grisignana a partire dalle 12 fino alle 19 di giovedì 24 settembre, oppure dalle 8 alle ore 19 dalle 8 alle 19 di domani, venerdì 25, sabato e il 26 settembre anche. No, il 26 settembre, aspetta, sabato, venerdì 25 e sabato 26 settembre, perché il 27 poi bisogna consegnare le opere, no, da quel che ho capito. Vedetevi un po' il regolamento, appunto, nella pagina dell'extempore di Grisignana, anche sulla pagina in internet troverete di sicuro delle informazioni. Si può timbrare due basi, il tema è libero, la tecnica e i materiali potranno essere liberamente scelti dagli artisti, purché vengano certificate caratteristiche di stabilità, durata nel tempo, facilità di manutenzione, non presentino onerosità nella movimentazione, e poi i formati, eccetera eccetera. E entro le ore 11 di domenica 27 bisogna esporre, consegnare, no? Comunque i quadri rimarranno esposti fino alle 17, no? Leggetevi bene il regolamento, onde evitare, insomma, di far ritardi, di non timbrare, se volete partecipare a questo bel concorso internazionale e visitare così, oppure soltanto andare a visitare la cittadina, il borgo di Grisignana, che è sempre un bel momento, ecco, qua dalle nostre parti. Ora si va avanti con la musica, poi ci ritroviamo e siamo insieme fino alle 10:30.

da Grisignana qua dall'Istria, dove questo fine settimana, a partire anche da oggi, ci sarà l'Extempore, quindi questo incontro di artisti e questo concorso anche, che ricordo ha dei bei premi anche. Ecco, da Grisignana andiamo ad Atokos, un'isola greca, ecco, ci tuffiamo là dove c'è il mare, ma non solo il mare, dove si può nuotare insieme a dei maiali selvatici. Ho visto il video ieri pomeriggio, fanno il bagno, insomma, gli animali, cioè i maiali selvatici, tra l'altro carini, ecco, niente paura, ecco, cinghiali con delle persone, quindi non serve andare all'isola dei maiali alle Bahamas, no, perché sapete che pure là ci sono, c'è un'isola con i maiali, là mi sa che però non sono selvatici. Anche questi si stanno, diciamo, non in, cioè si stanno bene con l'essere umano, perché questi i turisti li portano da mangiare, no? Quindi pure a Pirano anni fa mi ricordo che c'era un cinghiale che nuotava nella spiaggia e che quindi ha fatto scalpore questa notizia, insomma, che dovevano venirlo a prendere, l'hanno visto nuotare a stile libero. No, stile libero non ce lo vedo, magari neanche a stile farfalla, un po' difficile per un cinghiale, ma magari a cagnolino, ecco. Comunque, e non soltanto in Grecia, non soltanto alle Bahamas, non soltanto a Pirano, i cinghiali sono un po' dappertutto in questi ultimi tempi, sempre di più, no? Li vediamo la sera sul ciglio della strada mentre torniamo. Poi a Castelvenere mi hanno detto che c'è il coprifuoco, perché devi ritornare a casa a una certa ora, altrimenti te lo trovi davanti casa, ecco. Stanno cercano di solito qualche quisquiglia da mangiare, no? Comunque in questa piccola isola, che è un'isola privata dello Ionio, si può fare una nuotata, si arriva là in barca e si fa la nuotata con questi maialini selvatici, che tra l'altro sono là tutti belli spaparanzati, e quando hanno caldo si vanno a fare la nuotatina, tanto tu li porti qualcosina da mangiare. E questa isola Atokos è vicina a Itaca, tanto se volete farci un giro, ecco, adesso magari prendete il vostro gommone e ci andate, oppure l'aereo e via. Poi ho visto che nel video c'è un mare trasparente, cristallino, paesaggi naturali e questi maiali neri che si muovono appunto a stile libero, cioè liberamente sulla spiaggia. E fino a poco tempo fa era sconosciuta Atokos, e quando invece sono apparsi questi maiali selvatici, quando la gente ha cominciato a fare foto e video, allora i viaggiatori da molti paesi visitano l'isola proprio per vedere da vicino gli animali, per nuotarci insieme e li portano da mangiare, no? Quindi tutti contenti, e loro sono abituati alla presenza umana, come vi ho detto, hanno là la sdraio non gli umani ma i maiali selvatici, e si aggirano lungo la riva in cerca di cibo e non sono infastiditi, appunto, se andate da quelle parti, e si fanno il loro tuffo e poi niente, si mettono là sulla spiaggia a prendere il sole. E così ci sono queste escursioni che partono anche da Lefkada e da Cefalonia per andare alla Piggy Island, la chiamano così internazionalmente. Quindi pensavo di dover andare fino alle Bahamas, adesso è più vicina in Grecia, per fare una nuotata insieme ai maiali selvatici. E adesso noi ci tuffiamo, appunto, creiamo questa atmosfera dell'isola greca con una bella canzone, bella, insomma, è una confessione di un uomo che ammette la propria natura instabile e in costante in amore, rifiutando di legarsi a una sola donna. È quello che canta Paschalis Tertsis con Astatos, che vuol dire appunto instabile in tutti i sensi, no? Che non si ferma.
incostante in amore, così tanto per fare questa atmosfera da isola greca, no?

Ah, che bello, adesso dalla Grecia andiamo in Friuli in cerca di funghi? No, in cerca di sbilf? No, di guriut, di cialciut o di aganis? Niente di tutto questo, allora stavolta andiamo in cerca di UFO. Ah, quasi, quasi. Perché alla vecchia Corriera, Casa Evanni, che è un centro culturale e spazio per eventi situato nella suggestiva frazione di Cocevaro, Cocebar, nel comune di San Pietro al Natisone, in provincia di Udine, immerso nelle verdi valli del Natisone, quindi. Dicevamo che alla vecchia Corriera ci sarà la presentazione del libro L'uomo degli UFO. Oggi, giovedì 24 settembre, alle 20:30. Con ingresso libero, ovviamente, e sarete in dialogo con l'autrice, che è Lucia Burello. Questo libro è ispirato alla vita del pittore futurista friulano Luigi Rapuzzi, alias Johannis. Il romanzo racconta la storia del primo uomo del XX secolo ad aver avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo. L'autrice segue il visionario artista dall'Italia all'America del dopoguerra, dove da clandestino comunista in pieno maccartismo, suscita le attenzioni dell'FBI, che dopo pochi anni lo arresta e lo espelle. Ciò non prima del suo incontro con il gotha della science fiction e dell'ufologia. Una volta in Italia diviene egli stesso uno scrittore e illustratore di Urania della Mondadori, collana di riferimento per l'editoria fantascientifica. Dialogherà con Lucia Burello, Davide Borgobello, sceneggiatore e scrittore. E ci sarà la presenza straordinaria del cantautore Franco Giordano. Insieme all'autrice hanno vinto il Festival Bocca di Rosa 2026 e lui è un artista, Franco Giordano, ha messo in musica questa poesia di Lucia Burello. Allora questa sera sempre a Cocevaro, alla vecchia Corriera, a Casa Evanni, questa presentazione di questa storia di Lucia Burello. Va bene, e andiamo avanti dal Friuli, dove ci spostiamo a parlare d'amore con Saif.

E noi invece continueremo parlando d'amore con una canzone di Sade per salutarci, Your Love Is King, che ascolteremo proprio nel finire questa trasmissione. Ma prima volevo salutare tutti voi, grazie dell'ascolto e buon proseguimento d'ascolto, e grazie anche agli ospiti che sono stati con noi in diretta al telefono in trasmissione. Oh, non riesco a parlare, scusate. Sono stati con noi Diego Tugliac, presidente dell'Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana con sede a Capodistria, e ci ha parlato della loro presenza a Gusti di Frontiera a partire da oggi a Gorizia, e presentano il loro progetto Tego Preparà, la cucina da una volta tra Istria, Veneto e Dalmazia. E quindi poi abbiamo sentito anche Marta Paterlini, neurobiologa e giornalista scientifica, autrice di La pelle che pensa, che sabato nell'ambito di Trieste Next dalle 14:30 sarà al Teatro Miela per presentare il suo libro, e che tra l'altro è uno dei 5 finalisti del premio Trieste Next Science Book of the Year. E poi è stata con noi anche l'architetta del paesaggio Romana Kacic, che ci porterà sabato a fare una gita nella Valle del Dragogna e anche a San Pietro della Mata, per conoscere appunto le peculiarità di questo territorio. Abbiamo dato degli spunti per questo, da oggi a questo fine settimana. Adesso non mi resta che augurarvi una buona giornata da Miriam e dal nostro fonico Iure. Un abbraccio qua da Radio Capodistria, buon proseguimento d'ascolto. Per venire in bellezza ci voleva. Abbracciate.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati per le 10.30, notizie flash. La Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo prevede per quest'anno una crescita economica del 3,6% per la Slovenia, ovvero 1,6 punti percentuali in più rispetto alle stime di giugno. Ha invece mantenuto invariata al 2,2% la stima di crescita per il prossimo anno. La banca ha giustificato il rialzo delle previsioni di crescita per l'economia slovena principalmente con l'aumento degli investimenti nel quadro della ricostruzione dopo le alluvioni del 2023. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, nel suo discorso alla sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU ha ringraziato il capo della Casa Bianca Donald Trump per il ripristino delle relazioni diplomatiche e per la disponibilità a cooperare col paese. Allo stesso tempo ha annunciato che in Venezuela si terranno nuove elezioni. Secondo le sue parole, il Venezuela sta entrando in una nuova era. Rodriguez ha descritto la risposta del paese alla crisi come una rinascita del Venezuela basata sul dialogo, sui negoziati e sulla diplomazia. Il governo americano deve riammettere alla Casa Bianca le testate giornalistiche CNN, MS Now e Politico, lo ha stabilito il giudice federale Timothy Kelly con un provvedimento d'urgenza, revocando quindi il divieto di accesso per i tre media che era stato ordinato dal presidente americano Donald Trump. Nell'ordinanza cautelare, valida per un periodo di 14 giorni, il giudice ha rilevato che la revoca degli accrediti stampa è stata eseguita senza un procedimento costituzionalmente corretto. L'Australia ha avviato un'indagine su un episodio senza precedenti che coinvolge OpenAI dopo che un agente di intelligenza artificiale della società statunitense ha ottenuto un accesso non autorizzato a un portale online del Ministero della Salute. A rendere pubblico l'incidente è stato il primo ministro albanese che ha parlato di una vicenda estremamente preoccupante e ha criticato i tempi con cui l'azienda ha informato le autorità australiane. Secondo quanto riferito dal governo, l'agente di IA sarebbe riuscito ad accedere al sito senza autorizzazione nel corso di attività che OpenAI stava conducendo per analizzare dati e informazioni provenienti da diversi dipartimenti governativi australiani. È tutto per questa edizione di Notizie Flash. Vi ricordo che il nostro GR centrale andrà in onda alle 12.30.
2: Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici su

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova permangono le lunghe code per un mezzo pesante incendiato tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Si transita ancora su una sola corsia, resta chiusa in direzione Venezia l'entrata in autostrada di Sirmione. In carreggiata apposta rallentamenti e code per il traffico intenso e i curiosi tra Somma Campagna e Sirmione. A causa di un altro incidente da poco risolto, code in smaltimento in direzione Milano tra Montebello e Verona Est. Sul tratto Padova-Venezia della 4 rallentamenti per traffico intenso tra tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. E sulla tangenziale di Mestre permangono le code per il traffico sostenuto tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico, da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
4: Eccoci, buongiorno, benvenuti, benvenute anche questa settimana all'ascolto di Punto e a Capo. Non sappiamo se le giornate di Alessandro Marzo Magno, fresco vincitore del premio letterario Friuli Venezia Giulia, e il racconto dei luoghi del tempo che ha ricevuto sabato siano sempre così frenetiche, perché neanche l'agio, vedete, di godersi l'applauso sul palco del festival Pordenone Legge nell'auditorium della regione che il giornalista e scrittore veneziano era un'altra volta già in viaggio, conosciuto per i suoi molti libri di divulgazione storica dedicati in particolare a Venezia, alla civiltà veneta. Alessandro Marzo Magno ha vinto un premio quest'anno alla sua 7ª edizione che sembra fatto su misura per lui, e quale vincitore del riconoscimento ha scritto un racconto storico che suscita curiosità fin dal titolo, Quando Marano era l'ombelico del mondo, appena uscito per le edizioni Italo Svevo. Ma che storia sarà? È quello che scopriremo insieme allo stesso autore, Alessandro Marzo Magno, col quale abbiamo il piacere di aprire la nostra puntata. Buongiorno e grazie di essere nostro ospite. Intanto, Alessandro, un palco prestigiosissimo per la cerimonia del premio. L'edizione di Pordenone Legge che si è appena conclusa è stata un'edizione davvero importante, suggellata dalla presenza dello stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Pordenone, che il prossimo anno sarà capitale italiana della cultura 2027. Insomma, se posso anche darti del tu, ti sei trovato davvero in buona compagnia.
5: Sì, anche se devo dire io non c'ero nel giorno del presidente Mattarella, quindi, no certo, però insomma, adesso a parte gli scherzi, è vero che Pordenone Legge è una manifestazione che cresce anno dopo anno, è sempre più importante, è un appuntamento per tutti gli amanti dei libri, della lettura. Quest'anno, se non vado errato, c'erano addirittura ben 600 appuntamenti all'interno.
4: Esatto, ma poi soprattutto grandi nomi della cultura, della letteratura, di tutto il mondo. Ma arriviamo, ecco, al riconoscimento letterario del Friuli Venezia Giulia, che è un riconoscimento che ha una formula particolare. E comunque, cosa significa, ecco, per Alessandro Marzo Magno questo premio?
5: Ma dunque, sì, detto bene, è un premio particolare perché in genere si premia un'opera già scritta, invece in questo caso si premia un'opera da scrivere. Quindi
4: esatto.
5: L'abilità esatto di chi, della giuria, di chi conferisce il premio, è scegliere la persona giusta per scrivere quel determinato racconto, quella determinata opera. E siccome quest'anno c'era di mezzo la laguna, Marano, insomma, questi avvenimenti, hanno pensato a me, perché ormai sono un lagunare, no? Uno che è cresciuto con le alghe, quindi.
4: Però è difficile pensare che da Marano, placida cittadina della laguna friulana, oggi celebrata, come tu scrivi, soprattutto per i suoi ristoranti di pesce, sia passata la storia, non solo una ma più volte, ed è questo quello che tu ci racconti nella solita tua maniera molto accattivante, allo stesso tempo così anche molto informata, sostenuta da dati storici nel tuo racconto, quando Marano era l'ombelico del mondo.
5: Ma sì, infatti è una cosa abbastanza sorprendente apprendere che questa cittadina, dove oggi si va a mangiare il pesce, giustamente perché è famosa per i suoi ristoranti di pesce, un tempo in realtà è stata un luogo di dispute a metà del 500, nel 1542, era stata una specie di Danzica dell'Adriatico, cioè un luogo conteso tra le maggiori potenze dell'epoca, la Spagna, l'Impero, la Francia, Venezia e sullo sfondo anche gli Ottomani. Beh, questo un po' perché era una fortezza, anche questo. Oddio, andandoci si vedono dei resti di mura, ma sono state quasi tutte demolite. Ma prima dell'entrata in funzione di Palmanova nel 1593, il ruolo di porta del Friuli, di luogo di sorveglianza della bassa friulana era proprio
4: Marano.
5: Proprio di Marano, e quindi per secoli è stata una fortezza. E quindi ha avuto questa importanza e se la sono disputata.
4: All'origine, se io ho ben capito, ci sono, e verrebbe da sorridere, le ambizioni di un ricco commerciante udinese. Da qui prende sviluppo la storia, la contesa cinquecentesca.
5: Sì, esatto, questo personaggio che si chiamava Beltrame Sacchia, che era figlio di un mercante molto ricco e a sua volta avventuriero, è un personaggio che ha fatto un sacco di cose, ma adesso limitiamoci a Marano. A un certo punto, nel gennaio del 1542, Marano in quel momento era imperiale, quindi dominio degli Asburgo, e se ne impossessa con uno stratagemma, entra con una sessantina di armati nascosti dentro delle barche coperte di fieno, faceva finta appunto di portare rifornimenti, e la conquista. Si potrebbe pensare in nome e per conto della Serenissima, perché la Serenissima voleva riprendersela dopo che all'inizio del Cinquecento, cioè quindi erano passati più di 40 anni, no? All'inizio del Cinquecento se l'erano aggiudicata agli imperiali, invece no, invece la prende in nome del re di Francia, e quindi entra in scena anche quest'altro personaggio di primo rilievo dell'Europa del tempo.
4: Insomma, una vicenda piuttosto intricata, diciamo
5: molto
4: pure.
5: Intricata, molto intricata. Diciamo che al re di Francia interessava assai poco di avere quella fortezza sull'Adriatico, per cui poi alla fine finisce i veneziani come doveva essere.
4: Ecco, intorno a questo episodio, che non è l'unico ma rappresenta il fulcro del racconto, della narrazione, ci sono alcuni altri momenti della storia di Marano e del suo territorio, e siccome tra le carte d'archivio si scoprono a volte anche storie curiose, ce n'è una che io volevo farti ricordare, perché riguarda un isolotto, l'isolotto di San Pietro, dove in occasione della festa del Santo Patrono cosa succede, Alessandro Marzomagno?
5: Ma sì, c'era una disputa di sovranità tra la Serenissima e l'Impero. Marano restava al confine, pensiamo che Marano era veneziana e Maranutto, che stava a 500 passi, cioè a 800 metri da, anzi scusate, il contrario, a 500 metri da Marano, Maranutto invece era imperiale, e quindi praticamente questi nemici erano faccia a faccia, e l'isolotto di Marano era disputato perché se l'erano presi i veneziani, ma gli imperiali rivendicavano la sovranità, per cui ogni anno, e questa è una cosa che ho proprio trovato nelle carte dell'archivio dei frari a Venezia, Ogni anno il rettore veneziano mandava 50 uomini armati la sera del 28 giugno, cioè la sera della vigilia della festa del 29, su quest'isolotto. La mattina del 29 giugno arrivava una barca con una cinquantina invece di imperiali, che poi erano gli abitanti di Carlino, perché erano maranesi contro carlinesi.
4: Insomma, parliamo di località minime.
5: Sono 5 chilometri di distanza tra l'una e l'altra, ecco. E gli imperiali volevano, rivendicavano il diritto di dire messa in onore di San Pietro a nome dell'imperatore. I veneziani dicevano: no, l'abbiamo già detta noi, la messa, abbiamo già celebrato la messa a nome del Serenissimo Principe del Doge di Venezia. E gli altri erano più armati, questi gruppi, e gli altri se ne andavano, dicevano: va bene, se ne andavano. Non è mai successo nulla. Infatti, tutti i dispacci dei rettori che si susseguono nei vari anni dicono sempre, sottolineano sempre che non c'è stata nessuna violenza, non c'è stato nessun incidente, eccetera, eccetera.
4: E quindi era una sorta di rito che si ripeteva, e di cui già si conosceva lo svolgimento e anche la conclusione, dunque.
5: Assolutamente sì, era una specie di pantomima, una recita, che il primo documento che parla di questi avvenimenti a Venezia è datato 1656, l'ultimo 1728, però c'è da ritenere che siano andati avanti fino alla caduta della Repubblica, cioè fino al 1797, e quindi parliamo di un secolo e mezzo di questa recita a soggetto, proprio in cui evidentemente gli imperiali non volevano rinunciare formalmente alla sovranità su quest'isolotto e per cui rivendicavano il diritto di remessa. Ah, finiva ovviamente, cioè, finiva tutto come doveva finire.
4: A tarallucci e vino, come si
5: esattamente,
4: dice.
5: Esattamente, perché una volta che gli imperiali si erano ritirati, cioè che i carlinesi erano tornati a Carlino, i maranesi, prima di rientrare a Marano, mangiavano e bevevano sull'isolotto di San Pietro.
4: Grazie.
5: Allora c'erano degli edifici e adesso non c'è più nulla.
4: Grazie, direi che abbiamo avuto un bel assaggio del racconto storico di Alessandro Marzo Magno, quando Marano era l'ombelico del mondo, premio letterario Friuli Venezia Giulia, il racconto dei luoghi e del tempo, appena uscito per le edizioni Italo Svevo. Mi piacerebbe ricordare che tu sei tornato in libreria, ma abbiamo un minuto soltanto, anche con la riedizione di un altro tuo fortunato volume, L'invenzione dei soldi, quando la finanza parlava italiano. E allora la Serenissima, con la Toscana e con Genova, in questa avventura la nascita della finanza, delle banche, Alessandro Marzo Magno è gran protagonista anche lei.
5: Sì, tutto ciò che noi conosciamo oggi nel mondo della banca e della finanza è nato in Italia tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. Magari non ce ne rendiamo tanto conto, perché oggi la finanza parla inglese, e anzi chi lavora nella finanza si vanta di parlare questo finto inglese, spesso parole che nemmeno esistono, invece no, è tutto nato in Italia, è stato tutto esportato, dagli assegni alla girata, allo scoperto di conto, alla partita doppia, è tutto made in Italy.
4: Un motivo di vanto per l'Italia, allora. Grazie, è stato un piacere poterti avere con noi, Alessandro Marzo Magno. Buon lavoro, mi auguro a presto, ad altre occasioni. Grazie.
5: Grazie, a presto, e un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.

0: E tra Venezia e l'Istria, ecco il bellissimo Tre d'Union rappresentato dal grande violinista e compositore piranese Giuseppe Tartini, nato cittadino della Repubblica Serenissima nel 1692, appunto a Pirano, e poi vissuto lungamente a Padova per quasi 50 anni, primo violino e maestro di concerto della Cappella Musicale della Basilica di Sant'Antonio, un'orchestra famosissima all'epoca. Perché ne parliamo? Perché lo ricordiamo? Ma perché tra la fine di agosto e l'inizio di settembre Pirano ha rinnovato l'appuntamento con il Tartini Festival, manifestazione giunta quest'anno alla sua 25esima edizione, un progetto musicale, culturale e artistico davvero molto importante, sul quale, calato il sipario, torniamo oggi con Luisa Antoni, giornalista e musicologa che il nostro pubblico ben conosce. Domenica scorsa su Radio Capodistria è partita la nuova stagione del suo programma Sonoramente Classici. Benvenuta Luisa e grazie di essere con noi una volta di più.
1: Grazie a voi per avermi invitato. Mi piace molto così colloquiare con i colleghi e in realtà appunto siamo qui per parlare del Festival Tartini, che quest'anno giunge al suo 25esimo anno, quindi insomma un importante traguardo. Noi lo abbiamo visto nascere, lo abbiamo visto crescere, anche trasformarsi in questi anni. Devo dire che insomma è diventato un festival, quindi un giovanotto con un certo aplomb, forse appunto ricordandoci anche Tartini, che sappiamo insomma era un personaggio molto interessante, spadaccino e
0: una vita a tratti anche romanzesca, soprattutto certo, in gioventù,
1: certo ovviamente poi si è un po' tranquillizzato, però insomma ecco, il Festival Tartini è un interessante presente qui nelle nostre terre.
0: E allora, come ci siamo appena potuti render conto, ci vuole competenza per parlare di musica classica. Infatti c'è un pubblico attento di appassionati che segue Luisa a Sonoramente Classici, ma ecco, la nostra esperta sa farlo anche in maniera molto accattivante. Dunque, dicevamo, appena andata in archivio la 25esima edizione del Festival Tartini, come sempre diretto dalla flautista Jasna Nadles e dal violoncellista Milan Versajkov, che è d'obbligo ricordare perché il festival molto deve alla passione di questi due musicisti, dei suoi due curatori. Ma arriviamo al punto di Luisa Antoni.
1: Sì, ecco, il festival di quest'anno ci ha proposto tutta una serie di nuovi e vecchi amici, ad esempio i solisti veneti, però ci sono stati anche delle new entry. Una parte molto interessante è stata giocata da Alfredo Bernardini, che è stato in questo caso, in quest'anno, lui è oboista romano, che è stato il direttore artistico del festival, dell'Ensemble in Residence Il Terzo Suono. Dunque, in questa scelta così molto ricca, devo dire che mi ha colpito molto l'orchestra Lorenzo da Ponte, un'orchestra diretta da Roberto Zarpellon, che quest'anno ci ha portato come, diciamo, stella della serata la violinista Maristella Patuzzi.
0: E allora all'orchestra Lorenzo da Ponte, col suo direttore Roberto Zarpellon, e alla solista Maristella Patuzzi vogliamo dedicare qualche minuto con una doppia intervista realizzata appunto da Luisa.
1: Ecco, sì, si tratta di due interviste che ho realizzato un po' prima del concerto. Loro sono stati molto gentili, molto disponibili, e direi di ascoltare cosa ci raccontano. Tra l'altro Maristella Patuzzi è stata per la prima volta a Pirano e per la prima volta con il violino di Tartini, quindi ascoltiamo cosa ci raccontano.
0: Intanto il maestro Roberto Zarpellon.
2: Io sono veneto, però dopo gli studi in Italia, in Veneto e a Santa Cecilia a Roma, sono nato a Vienna. Ovviamente l'ambiente musicale viennese è molto stimolante, e un giovane così è venuto in mente di dire: beh, se lo fanno qui, facciamo anche noi, un po' così, un po' di presunzione forse, ma è quella dell'età. facciamo una cosa anche da noi, però con la particolarità che portavo in Italia tutti i miei amici della scuola di Vienna, quindi era già un'orchestra per così dire internazionale, e tuttora è Petromila, che è di Zagabria, ma insomma è un'orchestra mitteleuropea che è alla base in Veneto.
1: Dunque, un'orchestra che fa che tipo di repertorio? Voi approcciate sia musica antica che musica classico-romantica, forse anche contemporanea?
2: Questa orchestra ha avuto per 12 anni il primo violino Fabio Biondi. E quindi l'idea è proprio nata per fare il barocco con consapevolezza, informati sulle esecuzioni, ma anche, come dire, con questa idea di applicare il linguaggio barocco, la tecnica barocca allo strumento moderno. È venuto fuori una cosa che inizialmente non convinceva molto perché c'erano molte perplessità. Adesso invece è diventata una soluzione che si presta, prendono anche grosse orchestre di tradizione, fanno così, cioè con strumenti moderni tentano, se non altro, di fare un'interpretazione così informata.
1: Oggi siete qui a Pirano, non la prima volta, e questa vostra esperienza piranese, come riuscirebbe lei a sintetizzarla per noi?
2: Diciamo che noi siamo dal Veneto e veniamo qui in Istria e a Pirano, e in mezzo fra noi e voi c'è una pozza d'acqua che si chiama Adriatico. Questa pozza d'acqua ci ha unito per tanti anni, per secoli, ci ha anche diviso. Le colpe non andiamo a vedere perché qualcuno dice che non sono da una parte, sono dall'altra, ma io penso che finalmente dobbiamo riprendere questa radice culturale comune e riabbracciarci.
1: Il programma del concerto per il Festival Tartini, come lo avete pensato?
2: Allora, non può mancare naturalmente Tartini, ma abbiamo messo attorno quello che si muoveva, musicalmente parlando, in Europa nel suo tempo, nella seconda metà del Settecento. Ovviamente senza dimenticare Vivaldi, che è un po' stato un po' predecessore, ma non di tanto, e comunque, sì, Vivaldi ci accomuna tutti, come Tartini del resto.
0: E molto applaudita, si diceva, Maristella Patuzzi al violino di Tartini, prezioso cimelio che si conserva nella casa natale piranese del maestro e che ascoltiamo ora al microfono di Luisa Antoni.
1: Siamo qui con una violinista che ha fatto tante cose nella sua vita, che però è per la prima volta a Pirano. Ci racconta un po' queste sue sensazioni, Pirano come città natale di Tartini, come l'ha trovata?
3: Sono entusiasta e soprattutto innamorata persa sia della musica di Tartini, sia della sua casa, sia di Pirano, che è una città fantastica che mi ha accolto con tanta dolcezza.
1: Allora, lei questa sera ci suonerà il violino di Tartini.
3: Esatto, è qui.
1: Ci racconta un po' questa sua esperienza, come lo ha trovato, come si trova a suonarlo?
3: Beh, è stato un amore a prima vista, come l'ho visto nei documenti storici, ne sono rimasta entusiasta davvero, e il suono è bellissimo, è molto molto profondo e ha tantissime bellissime sfumature. Purtroppo ce l'ho avuto soltanto oggi, quindi spero di poterlo riprovare più avanti.
1: Questa sua esperienza con Tartini ci racconta quando ha conosciuto le musiche tartiniane e come le ha approcciate.
3: Beh, lo conosco da una vita, essendo italiana, di Trento, da sempre in pratica, quindi per questo che ne sono sempre stata molto innamorata. E questo Trillo del Diavolo per me è stata una vera scoperta, perché non l'avevo mai suonato prima e ero invece abbonata alla Didone Abbandonata, che è l'altra pagina molto famosa dello stesso compositore. Tartini fa parte del mio background comunque, perché appunto quando lo suono, a parte il fatto della matematica, nel senso che ogni volta che faccio un bicordo penso sempre a Tartini, al suo suono che si crea tra le note, ed è fantastico poterlo sentire. Un po' come quando sono entrata nella casa di Tartini, mi è venuto un brivido di piacere, di gioia, di entusiasmo, di tutto quello che è bello, davvero troppo bello.
0: Allora, Luisa, un'artista, Maristella Patuzzi, che trasmette la gioia che dà il fare musica.
1: Esattamente, al concerto lei ha fatto, si è espressa, devo dire che il pubblico ha decisamente molto molto apprezzato, un pubblico numeroso, e comunque lei alla fine ha deciso così funambolicamente di presentare come bis un Paganini sul violino di Tartini, che non è il suo violino, quindi insomma devo dire che è stata una decisione molto apprezzata dal pubblico, ma anche molto avventurosa. E speriamo di risentire Maristella Patuzzi, perché appunto ha affascinato un po' tutti, sia noi dell'equipe oltre che il pubblico. E quindi insomma sì, devo dire che il festival di quest'anno ha portato così diversi focus, diversi highlights molto molto interessanti rispetto agli anni scorsi.
0: E per la conclusione, che cosa ci fai ascoltare, Luisa?
1: Ecco, il festival è iniziato con un concerto di gala alla chiesa di San Giorgio, sappiamo una chiesa enorme, con l'orchestra barocca Savaria da Budapest, che ha richiamato l'attenzione non solo da parte italiana ma anche da parte slovena, tanto che c'è stata anche la ministra della cultura slovena che era presente al concerto. Questo concerto ha proposto diversi punti di vista e tra l'altro anche un Tartini, quindi visto che noi lo abbiamo registrato direi di procedere a questo ascolto tartiniano nella loro esecuzione proprio dal concerto inaugurale del 25esimo Festival Tartini 2026.
0: Leggo e poi davvero lasciamo spazio alla musica a Luisa, che l'orchestra barocca Savaria di Budapest è uno dei principali ensemble ungheresi specializzati in esecuzione storicamente informate. E ora veniamo alla loro pagina tartiniana che vi proponiamo per concludere. Ringraziamo Luisa Antoni, è stato come sempre un piacere.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Anche noi così ci salutiamo, a risentirci alla prossima puntata di Punto a Capo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. In apertura la difficile situazione sulla A4 Brescia-Padova, dove permangono code molto lunghe per il camion incendiato tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Si transita sempre su una sola corsia e sono chiuse in direzione Venezia le entrate in autostrada di Sirmione e Desenzano. In carreggiato apposta rallentamenti e code tra Somma Campagna e Sirmione. A causa di altri due incidenti in colonnamenti verso Milano, tra Soave Verona Est e tra Superstrada Pedemontana Veneta e Soave, incidente in quest'ultimo caso da poco risolto. Traffico tornato invece regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione. Sull'Europa meridionale staziona un campo di alte pressioni, un fronte freddo si sposta tramite la parte centrale del continente verso le Alpi e in serata indebolito attraverserà anche le nostre regioni. È preceduto dall'afflusso da sud-ovest di aria più umida e alquanto calda. Previsioni. Nelle ore pomeridiane coperto con vento da sud-ovest, nel tardo pomeriggio acquazzoni e isolati temporali al nord, che in serata si estenderanno anche alle regioni meridionali. Al passaggio del fronte freddo soffierà vento da nord, temperature massime da 18 a 23 gradi. Nella prima parte della notte le precipitazioni si esauriranno, nel litorale soffierà debole bora, schiarite entro la mattina, nebbia nei fondovalle, domani soleggiato, nel pomeriggio cielo velato. Nel litorale la debole bora cesserà di soffiare entro la sera, temperature minime da 2 a 13, massime da 17 a 22 gradi. Sabato e domenica sereno, nebbia mattutina localmente nei fondovalle, temperature in lieve aumento. Vediamo ancora la viabilità. A causa di un mezzo in fiamme sull'autostrada 1 Capodistria a Lubiana, chiusa la corsia di marcia presso il bivio di Nanos, iniziano a formarsi code. Per un veicolo in panne sulla Lubiana Capodistria, chiusa la corsia di marcia lenta dinanzi a Logatez, code per lavori presso il cantiere di Postumia in ambo le direzioni, incolonnamenti inoltre tra Sciamari e Capodistria e in prossimità della rotonda di Belvedere tra Strugnano e Isola.
2: Dodici e trenta. 12:30.

0: del coraggio, spettacoli e musica per raccontare storie di resistenza, rinascita e speranza. Slovenia in semifinale agli europei di volley, l'Italia eliminata dalla Finlandia. Buongiorno da Alberto Cernazzi. Il primo ministro Janez Janša ha invitato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Slovenia, lo ha annunciato il governo sul social X. Atteso intanto per oggi anche il discorso del premier sloveno all'Assemblea Generale dell'ONU. Sentiamo Erika Paternoš.
1: Il capo del governo Janez Janša ha pubblicato la notizia dell'invito al presidente americano Donald Trump in Slovenia anche sul suo profilo del Social X, accompagnando il post con un breve estratto del video dell'intervista all'emittente televisiva conservatrice americana Newsmax. Ha inoltre aggiunto che la Slovenia e gli Stati Uniti hanno un rapporto speciale. Anche per questo motivo, durante il ricevimento, ha invitato il presidente Donald Trump in Slovenia, ha dichiarato. Janša ha poi riferito che Trump si è impegnato a visitare il paese da dove è originaria la First Lady di Melania. I due leader si sono incontrati al tradizionale ricevimento che il presidente del paese ospitante delle Nazioni Unite organizza per i capi delegazione a margine del dibattito generale dell'Assemblea Generale ONU. Janša avrebbe anticipato a Newsmax i contenuti del discorso che terrà oggi alle Nazioni Unite. Non è la prima volta che il primo ministro sloveno abbia concesso un'intervista all'emittente statunitense. Lo si evince dal sito internet del premier. All'inizio del mese Janša ha già parlato dei rapporti della Slovenia con Israele e Stati Uniti, della guerra in Ucraina, del rafforzamento delle capacità di difesa europee e delle attuali sfide nel campo della politica e della sicurezza. Janša, tra l'altro, sarà anche uno dei pochi leader che a New York incontreranno il premier israeliano Benjamin Netanyahu.
0: Prosegue oggi la sessione ordinaria della Camera di Stato. In primo piano il disegno di legge sullo SCOC, il nuovo sistema specializzato di contrasto alla corruzione. La coalizione di governo sottolinea che si tratta di un provvedimento chiave nella lotta alla corruzione, in quanto introduce una gestione più specializzata e interconnessa dei reati più complessi. L'opposizione invece mette in guardia contro la sottomissione delle forze dell'ordine alla politica, un catalogo di reati inadeguato e un rallentamento dei procedimenti giudiziari. Il governo nella sessione ordinaria in programma oggi esamina tra l'altro le modifiche alla legge sull'organizzazione e il finanziamento dell'istruzione che prevedono una nuova riduzione del numero di rappresentanti dei dipendenti all'interno dei consigli scolastici. Secondo l'Ufficio per le comunicazioni del governo, il provvedimento punta a una gestione più trasparente degli asili nido e delle scuole pubbliche. Si tratta del primo passo legislativo della preannunciata riforma globale del sistema educativo. I deputati di Movimento Libertà hanno richiesto la convocazione di una seduta straordinaria della Camera di Stato per discutere il loro disegno di legge che prevede una riduzione temporanea del margine di profitto dei commercianti di petrolio e di conseguenza anche del prezzo del carburante per gli utenti finali, un modo per incalzare il governo che intanto cerca misure d'emergenza per contenere l'aumento dei prezzi. Valerio Fabbri.
2: Un modo per aiutare un governo incapace e al contempo ridurre i prezzi alla pompa di benzina. Il principale partito d'opposizione mette in questi termini la richiesta di calendarizzare una discussione parlamentare sul disegno di legge presentato la settimana scorsa. Movimento Libertà ha messo però nel mirino gli extra profitti delle aziende impegnate nella distribuzione energetica, convinti che l'onere non deve ricadere solo sugli utenti. Di qui la proposta di ridurre i margini ai livelli del giugno 2022, favorendo tutte le categorie produttive che subiscono l'eccessivo rialzo dei costi energetici. Dal canto suo però per l'esecutivo si stanno riducendo i margini di intervento in attesa che Bruxelles dia il via libera per ridurre le accise su benzina e diesel. Dal Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia fanno sapere che stanno lavorando a una soluzione che aiuti le famiglie in difficoltà e le aziende a valle delle catene di approvvigionamento, le cui attività influenzano l'intera economia. Tuttavia, la manovra a tenaglia di Movimento Libertà mira a tirare in ballo su questo tema anche gli agricoltori già colpiti dalla siccità, per i quali chiedono aiuti immediati per superare le conseguenze di una contingenza che sembra trasformarsi in un problema strutturale.
0: Il governo americano deve riammettere alla Casa Bianca le testate giornalistiche CNN, MSNBC e Politico. Lo ha stabilito il giudice federale Timothy Kelly con un provvedimento d'urgenza, revocando quindi il divieto di accesso

0: accesso per i tre media che era stato ordinato dal presidente degli Stati Uniti. Nell'ordinanza cautelare, valida per un periodo di 14 giorni, il giudice ha rilevato che la revoca degli accrediti stampa è stata eseguita senza un procedimento costituzionalmente corretto. Il Parlamento italiano ha approvato in via definitiva la legge che autorizza il governo a realizzare un programma finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare. Si punterebbe a realizzare reattori più piccoli ed efficienti, ma anche se la tabella di marcia fosse rispettata, i vantaggi non si vedrebbero prima di 20 anni. Alessandro Martegani.
1: Ora è un obiettivo preciso del Paese, non più un dibattito accademico. L'Italia ritornerà all'energia nucleare, lo ha sancito il Parlamento italiano approvando in via definitiva la normativa che conferisce al Governo la delega per disciplinare in modo organico l'introduzione del nucleare nel sistema energetico nazionale. La decisione giunge a 39 anni dal 1987, quando un referendum disse no all'uso di centrali sul territorio italiano, a un anno dal disastro della centrale nucleare di Chernobyl. In realtà la normativa, che per ora prevede un impegno finanziario di 60 milioni, non è un ritorno diretto al nucleare, ma definisce il quadro entro il quale potranno essere valutati in futuro i singoli progetti. Per il governo, che aveva fatto capire fin dai primi giorni che il ritorno al nucleare era uno degli obiettivi, si tratta di un passaggio necessario per garantire l'indipendenza energetica del paese, anche se il materiale fissile andrà comunque acquistato da paesi esteri. L'esecutivo ha anche sottolineato come rispetto a 40 anni fa, oggi la tecnologia permetta di costruire centrali più piccole e più sicure. La tecnologia sulla quale il governo intende investire punta a reattori di dimensioni contenute, ancora però in fase sperimentale. Secondo lo stesso ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, questa tecnologia potrebbe non essere operativa prima di un decennio, rinviando eventuali vantaggi sulla fornitura energetica finale fra 20 anni, se tutto procedesse secondo programma. Circostanza che ha alimentato le critiche dell'opposizione, che invitava invece a investire sulle rinnovabili, fonti che hanno un costo minore e di immediata efficienza. Rimane anche il problema di come sarà accolta questa scelta sui territori. Ben difficilmente, una volta fatti gli studi, si potrà realizzare una centrale o un deposito per le scorie senza incontrare una dura resistenza da parte di cittadinanze ed enti locali. Anche per questo la normativa prevede un investimento di 7 milioni e mezzo per campagne di informazione ai cittadini.
0: I testimoni di Geova hanno deciso di ammorbidire una delle loro dottrine più note e controverse. I fedeli potranno ora accettare alcune trasfusioni parziali di sangue. La decisione rappresenta un cambiamento importante per il movimento religioso. Finora i testimoni di Geova erano conosciuti, tra le altre cose, per il rigido rifiuto delle trasfusioni di sangue e per una serie di prescrizioni che vietano ai membri di celebrare festività come Natale, Pasqua o i compleanni. Con il nuovo orientamento saranno invece consentiti trasferimenti di plasma, piastrine, globuli bianchi o rossi, purché non si tratti di una trasfusione completa di sangue umano. Maxi evasione fiscale e sfruttamento della manodopera nel settore vitivinicolo in Friuli Venezia Giulia. La Guardia di Finanza di Gorizia ha scoperto 107 lavoratori in nero impiegati da una società formalmente registrata in Romania ma di fatto gestita nel goriziano. Accertati oltre 1 milione di euro di redditi non dichiarati. Davide Fifacco.
2: Una società formalmente registrata in Romania, ma che secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza veniva in realtà gestita e diretta dalla provincia di Gorizia. E questo è il meccanismo scoperto dai finanzieri nell'ambito di un'indagine nata dalla precedente operazione Caravel condotta contro il caporalato nelle campagne tra Gorizia e Udine. L'attività investigativa ha permesso di accertare l'impiego irregolare di 107 lavoratori, tutti residenti in Romania e impiegati nella manutenzione delle vigne. In alcuni casi, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la paga non arrivava nemmeno a 3 euro netti all'ora, ben al di sotto dei livelli previsti dal contratto collettivo dell'agricoltura. La società, pur avendo conti correnti in Romania, avrebbe movimentato i propri flussi finanziari interamente in Italia. La registrazione all'estero consentiva inoltre di fatturare i servizi alle aziende vitivinicole locali senza applicare l'IVA italiana, simulando l'attività di un'impresa comunitaria. Decisiva per gli accertamenti la collaborazione con le autorità rumene. La maggior parte dei lavoratori non risultava infatti iscritta al sistema contributivo del paese e non erano state effettuate le comunicazioni obbligatorie per il loro distacco all'estero. Sul fronte fiscale, per gli anni dal 2019 al 2023 sono stati contestati oltre 1 milione di euro di redditi imponibili non dichiarati, più di 200.000 euro di IVA evasa e circa 80.000 euro di ritenute non versate. L'amministratore della società è stato denunciato dalla procura e dovrà rispondere anche dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. La società è stata invece segnalata a rispetto l'Ispettorato del Lavoro per le sanzioni relative all'impiego di lavoratori irregolari. La Guardia di Finanza precisa che il procedimento per i reati tributari è ancora nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale condanna definitiva.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Nella zona industriale di Fiume durante la notte è scoppiato un incendio che secondo i media locali ha sprigionato un denso fumo in tutta l'area. La Protezione Civile croata ha invitato gli abitanti di diverse località a chiudere le finestre e evitare di stare all'aperto. Il fuoco è divampato nel magazzino dell'azienda Metis nella zona di Cuculiano, sempre secondo la Protezione Civile. A bruciare sono state materie prime e secondarie, così come riferisce il quotidiano Novilist. Dal 13 al 18 ottobre torna a Cervignano del Friuli il Festival del Coraggio. La nona edizione, dedicata al tema germogliare, porterà incontri, testimonianze, spettacoli e musica per raccontare storie di resistenza, rinascita e speranza. Tra gli ospiti Riccardo Iacona, Marcello Veneziani e Paola Turci. Sentiamo Barbara Costamagna.
4: Il coraggio come seme, una parola che richiama la vita, la fiducia, la possibilità di rinascere anche nei momenti più difficili. E questo è il filo conduttore della nona edizione del Festival del Coraggio di Cervignano del Friuli. Un festival che nasce con una domanda. In un mondo segnato da guerre, crisi e profonde divisioni, esistono ancora quei piccoli germogli capaci di indicare una strada diversa? A cercare le risposte saranno giornalisti, scrittori, operatori umanitari, artisti e testimoni impegnati a raccontare storie di resistenza umana e sociale. Tra gli ospiti, Riccardo Iacona, protagonista di un incontro dedicato al rapporto tra informazione e democrazia, Piero Bartolo, per anni medico a Lampedusa, che porterà la sua esperienza maturata sul fronte dell'emigrazione, e ancora Loris De Filippi e Paola Caridi, con le loro testimonianze e il loro sguardo sulla realtà di Gaza. Spazio anche alla cultura e alla filosofia con Marcello Veneziani, mentre sarà Paola Turci a chiudere il festival con un racconto personale fatto di musica, parole, dolore e rinascita. Un festival, dunque, che prova a trasformare il confronto in partecipazione e la speranza in un gesto concreto, perché, come una pianta che riesce a crescere tra le crepe dell'asfalto, anche nei momenti più difficili, può esserci qualcosa pronto a germogliare.
3: Lo sport.
0: Successo della Slovenia nei quarti di finale degli europei di pallavolo. La squadra allenata da Fabio Soli ha avuto la meglio sul Belgio, guidato a sua volta da un altro coach italiano, Emanuele Zanini. È finita 3-1 dopo che la Slovenia aveva vinto i primi due set. Il Belgio ha accorciato le distanze sul 2-1 e il quarto set si è chiuso col punteggio di 25-13. La Finlandia invece ha eliminato a sorpresa l'Italia. Azzurri KO, il tie break, erano avanti 11-8 nel parziale decisivo, ma poi il recupero dei finlandesi per il finale 3-2 di Torino. Le semifinali dunque in programma venerdì saranno Slovenia-Polonia e Francia-Finlandia. Sono le 12.44 e tutto per la prima edizione dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternusch, per la parte tecnica Jure Zoglia. A tutti voi una buona giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un mezzo pesante incidentato e per il traffico intenso, lunghe code tra Brescia Est e Peschiera del Garda in direzione Venezia. In questa direzione riaperti in entrata gli svincoli di Desenzano e Sirmione, precedentemente chiusi a causa dell'incidente. In direzione Milano segnaliamo per traffico intenso rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione. Vi anticipiamo che per lavori sul tratto Venezia-Trieste della 4 dalle ore 21 alle ore 6 nelle notti di venerdì 25 sabato 26 settembre verrà chiusa la rampa di entrata di Re di Puglia in direzione Venezia. Dalle ore 20 di venerdì 25 fino alle 6 di lunedì 28 settembre inoltre verrà chiusa la rampa di uscita di Re di Puglia per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
4: A cura di Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Pairapapà, Giuseppe Signorelli al microfono. E anche oggi protagonista è una donna, in questo caso nel primo brano che abbiamo ascoltato ce n'erano due. Ma quella che ricordiamo oggi è Cassandra Wilson, che nella fattispecie, per chi non la conoscesse, era quella con registro di voce più grave, diciamo così. È scomparsa il 1 settembre. Era un personaggio eclettico, quindi in tema benissimo con Pairapapà, un background sicuramente jazzistico, ma si interessava un po' a tutte le musiche, e difatti nella sua discografia ha interpretato un po' di tutto, per cui nei suoi brani confluivano blues, rock, pop, jazz, folk, un po' di tutto. Quindi un artista sicuramente non classificabile, non proprio catalogabile in senso stretto. E noi abbiamo incominciato con un brano ultra noto, questa Come Together dei Beatles, che ci proveniva da un album, era appunto un tributo ai Beatles, Bob Belden Presents Strawberry Fields, che fu pubblicato nel 1996, quindi ci dà l'occasione anche per celebrare in qualche modo il compleanno. Uscì per la prestigiosa etichetta Blue Note, e dico questo perché la protagonista di oggi, appunto Cassandra Wilson, ebbe un flirt, diciamo così, con la Blue Note per diversi dischi, forse i migliori anche della sua discografia, più o meno, insomma. E comunque questo disco era considerato un po' un esperimento sicuramente affascinante e sofisticato nel mondo delle reinterpretazioni jazz del repertorio pop rock, anche se in questo brano il jazz sì c'era, ma non così presente, quindi era una dimensione, come dire, ideale anche per appunto per Cassandra Wilson. E invece, ecco, di limitarsi a rieseguire i brani in chiave magari acustica o tradizionale, Bob Belden ha orchestrato degli arrangiamenti che richiamavano un po' le complesse e ricche sonorità jazz rock e fusion degli anni 70, in uno stile che a volte ricordava anche le produzioni più storiche, quelle di Quincy Jones. E quindi l'album mescola groove contemporanei a sofisticati paesaggi sonori proprio tipici del jazz moderno. E la critica musicale ha lodato anche questa schiera, diciamo così, di dive della vocalità jazz, quindi ne avevamo appunto due, e anche una band di giovani talenti formidabili come il trombettista Tim Hagans e il pianista Kevin Hayes. Un album quindi diciamo consigliato tanto agli amanti del jazz contemporaneo, ma anche ovviamente ai fan dei Beatles curiosi di ascoltare delle rielaborazioni coraggiose, sofisticate e per nulla comunque scontate di brani leggendari. Ma quindi non si tratta di semplice musica da sottofondo, anzi di un vero e proprio viaggio interpretativo. Ma adesso affrontiamo proprio la discografia, anche se in parte naturalmente per il poco spazio che ci è concesso, di Cassandra Wilson. Andiamo a celebrare appunto un altro compleanno, in realtà, perché andiamo al disco New Moon Daughter, che era appunto fu pubblicato anche questo nel 1996, che ha raggiunto la prima posizione nella classifica Jazz Albums e ha vinto anche il Grammy Award for Best Jazz Vocal Performance. E diciamo che, ecco, il fascinoso timbro da contralto di Cassandra Wilson possiede quell'intensità, quella consistenza che magari un grande tenor sassofonista sa trarre dal suo strumento. Ma la principale caratteristica di Cassandra Wilson è costituita da, un po' ve lo dicevo all'inizio, da questa spiccata propensione per le canzoni postmoderne, che le consente di passare con estrema disinvoltura, come fa in questo album, da Son House, Neil Young, Johnny Mercer, Billie Holiday e persino i Monkees o anche gli U2, come avremo modo di ascoltare fra poco. Ecco, questo era il secondo disco proprio realizzato per questa etichetta a cui facevo riferimento prima, la Blue Note, ha consentito alla Wilson di proseguire questo suo viaggio oltre le convenzioni del jazz più classico, anche se nella magnifica interpretazione dei brani in programma si può notare chiaramente quel suo istinto di jazzista. Ecco, un album che si allontana, vi dico ancora questa, dal jazz più tradizionale anche sotto il profilo dell'organico, che non comprende il pianoforte, che era classico, diciamo, degli ensemble jazz. Magari c'è l'organo, ci sono delle tastiere, ma il tutto era allo scopo di esaltare al massimo grado proprio i contenuti emozionali di questi splendidi brani. Io ho scelto per voi, e in questa puntata noi
Io personalmente ho scelto, diciamo, le reinterpretazioni di Cassandra Wilson in chiave appunto così non facilmente catalogabile. È proprio il caso di questo brano, vi dicevo prima, una cover di una canzone degli U2, questa Love is Blindness, che era contenuta nel disco del gruppo irlandese Achtung Baby del 1991. Il testo parla dell'amore cieco di un terrorista verso la propria ideologia, che è tale in quanto omicida e distruttivo, quindi insomma una cosa abbastanza particolare, intensa. Una curiosità: nel 1999 ci fu un gruppo italiano, i Blu Vertigo, che hanno registrato negli studi di Radio Capital una loro versione di questo pezzo, che hanno poi inserito nel CD singolo La Crisi. Quindi così, per chi volesse andare a rintracciare, fare magari un paragone. Noi ce la godiamo invece questa Love is Blindness nella versione appunto di Cassandra Wilson.

È una rilettura veramente molto molto particolare di questo brano degli U2, ma come tutte quelle che faceva generalmente Cassandra Wilson, che magari non disponeva di una voce fondata sull'ampiezza spettacolare dell'estensione o sulla ricerca dell'acuto come momento culminante. Magari era più la sua collega Diane Reeves che abbiamo ascoltato nel duetto di Come Together. Il suo strumento, cioè la voce, privilegiava il registro più grave, la metallicità del contralto, l'elasticità della pronuncia e una dinamica spesso contenuta, nella quale anche una minima inflessione poteva modificare radicalmente il significato di una frase. Quella voce scura, quindi riconoscibile dopo poche battute, portava con sé qualcosa di profondamente legato alla cultura musicale del sud degli Stati Uniti. Non soltanto il blues, dunque, ma, come vi dicevo prima, una memoria forse più vasta nella quale confluivano altri generi, folk, country, soul, rhythm blues e repertorio popolare. John Batiste, nel ricordarla, ha parlato di una cantante che suonava come il sud, proprio una sua definizione, forse più pertinente di molte classificazioni elaborate poi dalla critica. Ma non era solo interprete, ma componeva anche diversi brani. Allora noi ascolteremo adesso un brano di questo tipo, che ci proviene da un album tributo, da un album omaggio, Traveling Miles. Come può suggerire questo nome, Miles, era appunto un disco che intendeva omaggiare il grande jazzista e trombettista Miles Davis, e il disco ha raggiunto la prima posizione anche questo nella classifica dei jazz albums. E qui Cassandra Wilson non ha tentato di tradurre in voce il linguaggio davisiano, impresa inevitabilmente riduttiva, ne assorbì piuttosto alcuni principi di economia. Sapete il famoso detto di Miles Davis, che meno c'è e meglio è, insomma, quindi anche le pause suonano. E quindi questi principi di economia, spazio e mobilità le consentivano di costruire quindi un omaggio nel quale composizioni e riferimenti a Davis venivano filtrati appunto dalla propria esperienza. Ma in questo disco c'era anche appunto un suo omaggio, una canzone proprio scritta da Cassandra Wilson, che è questa When the Sun Goes Down, dove c'è appunto il testo e l'atmosfera musicale usano l'immagine del sole che cala come metafora della fine di un ciclo quotidiano e dell'inizio di una fase più intima e vulnerabile. Praticamente rappresenta il momento in cui ci si spoglia delle difese del giorno per ricercare un contatto sincero, quindi fare chiarezza nei sentimenti o affrontare il vuoto e la nostalgia. Le sfumature acustiche e l'andamento ipnotico del pezzo, arricchito da chitarra e contrabbasso, evocano proprio il passaggio sospeso tra la luce e il buio, tipico delle grandi atmosfere jazz e blues di Cassandra Wilson, con appunto When the Sun Goes Down.

When the Sun Goes Down, quindi da Trailing Miles, album pubblicato nel 1999, adesso arriviamo al 2003 quando esce Glamoured. Anche questo naturalmente ha raggiunto la top 5 della classifica Jazz Album, e l'album si apre con un brano molto noto di Sting, Fragile, e qui ecco Cassandra Wilson ha un canto che per natura e per educazione, come abbiamo visto, mescola blues e jazz, pop e soul a un livello molto più profondo di quanto facciano le voci della ultima generazione femminile. Dicevo di Fragile, una canzone di Sting tratta dal suo disco Nothing Like the Sun, che si basa sull'omicidio di Ben Linder, che era un giovane onesto e promettente che fu assassinato dai ribelli Contras in Nicaragua, ed è un inno alla pace e alla non violenza. Volontariamente il titolo punta all'idea che noi come esseri umani siamo creature fragili, così quando carne e acciaio sono una cosa sola, come si dice in un verso, come quando veniamo attaccati dalle armi, di solito il risultato è il sangue scorrerà altro verso. La storia quindi di un uomo innocente che si è dedicato agli altri e che ha perso la vita in maniera tragica e ha dato appunto spunto a questa canzone diventata simbolo di unità e messaggio di pace. Quindi mi sembrava giusto per chiudere questa puntata su Cassandra Wilson, e naturalmente vi do come sempre appuntamento la settimana prossima e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Quindi Cassandra Wilson con Fragile. Ciao.

0: Sono ancora io, ebbene sì, visto che avanza un pochettino di tempo, ci ascoltiamo ancora un brano di Cassandra Wilson? Dai, magari un po' più di impianto jazzistico, bella mossa, ciò non leva niente al messaggio pacifista che dicevo prima di Fragile. Ascoltiamoci questa, dai, quindi vi mando un ennesimo saluto con I'm Old Fashioned, sempre Cassandra Wilson. Ciao ciao, questa volta è proprio definitivo, ciao!
1: I'm old fashioned.

0: del comparto economico. Nel suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente serbo Aleksandar Vučić ha affermato che la piena adesione della Serbia all'Unione Europea rimane una priorità strategica, precisando tuttavia che ciò non significa rinunciare alle amicizie tradizionali. Vučić ha inoltre espresso il proprio sostegno all'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump, nella quale vede un'opportunità per stabilire un ordine mondiale più giusto. Il governo italiano stringe sul disegno di legge sulla scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri, che dovrebbe tenersi alle 16.30, sciolto definitivamente il nodo sullo strumento normativo. Sarà un decreto legge perché urge intervenire da quest'anno, quindi entrerà direttamente in vigore, ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante una conferenza stampa della Lega dedicata alla misura che introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. La presidente moldava Maia Sandu denuncia su X che l'attacco massiccio della Russia contro l'Ucraina ha raggiunto di nuovo la Moldavia stamattina. 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del paese e almeno uno esploso nel nord, scrive la presidente che commenta. La guerra della Russia mette in pericolo tutta l'Europa. Condanniamo questa guerra e stiamo con l'Ucraina. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 14.30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Music.

0: novembre, ben ritrovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente, agli artisti indipendenti. Proponiamo ogni genere musicale, qui non ci sono preclusioni di genere, tante le novità che andremo ad ascoltare anche oggi, ma come sempre apriamo con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1991.

Generazione di Fenomeni è il singolo degli Stadio che ci ha riportato oggi indietro di 35 anni. Era il 1991 quando usciva questo singolo. Ora Musica si apre con un classico prima della novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Stuck ed è il singolo firmato LeBron Johnson.

0: Le interviste di Ora Musica, ogni giorno un protagonista di Ora Musica chiacchiera con me per parlare del suo progetto, e oggi è la volta di Gianluca Amoruso, pura così si chiama il suo nuovo singolo. Ciao Gianluca, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, grazie. Noi ci eravamo già sentiti quest'estate, prima dell'estate, per la Samba della Caccia, che è stato il tuo singolo precedente, e ci eravamo dati appuntamento al prossimo. Promessa rispettata, siamo qui. Raccontaci questa nuova canzone, Pura Così.
1: Allora, Pura è un brano che cerca in qualche modo di toccare le corde dell'anima. Vogliamo raccontare una storia di un rapporto che è difficile da rompere, anche quando due persone sono obbligate a chiudere una relazione. E quindi molto spesso dentro di noi sentiamo ancora un grande amore verso la persona che abbiamo perso.
0: E non è facile mollare, però quando capisci che non ce n'è più bisogna avere questa forza.
1: Sì, assolutamente.
0: Questo è uno dei problemi grossi che abbiamo oggi nella nostra società, no? Perché tanti non riescono a capirla questa cosa e insistono, poi magari si creano anche situazioni pesanti.
1: Esattamente, sono d'accordo.
0: Questo singolo rappresenta una storia tua, vissuta, è autobiografico.
1: È stato sicuramente un grande flusso di coscienza che doveva essere scritto su carta. Non è un'esperienza precisa, ma è un qualcosa che potrebbe servire a qualcuno.
0: Questo singolo, dicevo, arriva dopo la Samba della Caccia. E quali saranno i prossimi passi per quanto riguarda il tuo progetto?
1: I prossimi passi ci metteremo sicuramente al lavoro per migliorare e fare sempre meglio. Siamo in una grande fase di preparazione, ci scaldiamo, si studia e si scrive anche. Quindi
0: c'è anche un video di Pura Così?
1: Sì, certo, si trova su Instagram attualmente.
0: Ecco, allora diamo a chi ci segue le coordinate per vedere il video, ma anche per seguire Gianluca Amoruso.
1: Certo, Gianluca trattino basso Amoruso trattino basso.
0: Gianluca Amoruso, Pura Così, grazie per questa veloce chiacchierata. Adesso andiamo ad ascoltare il brano.
1: Grazie mille a te.
2: Non dormo più.

0: Manuela Dia, La danza umana è il titolo di questo nuovo singolo di Manuela, cantante, autrice, compositrice che arriva da Piacenza. Ora musica, altra novità al primo ascolto, Lorenz Castelli, il singolo si chiama In fin dei conti.
1: Sono ore

0: ma tu resti qui
1: nella testa mia.
2: Gian Lorenzo Castelli all'anagrafe, Lorenz Castelli in arte, con il nuovo singolo che si chiama In fin dei conti, brano che nasce da un'esperienza personale e affronta temi legati alla fiducia, alla trasparenza e alla capacità di rimanere fedeli ai propri principi, cosa oggi molto sconosciuta da molti, eh? Andiamo a chiudere ora musica, dai, con un'altra novità al primo ascolto. Si chiama Ti racconto, il singolo di Liva Gloria De Angelis.

0: Viva Gloria De Angelis con questo pianoforte così rilassante a chiudere oggi la puntata di Ora Musica con questo brano che si chiama Ti racconto. È tutto, noi torniamo a raccontarvi di musica indipendente domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: I just love to say it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un mezzo pesante incidentato e per il traffico intenso, lunghe code tra Brescia Est e Peschiera del Garda in direzione Venezia. In questa direzione riaperti in entrata gli svincoli di Desenzano e Sirmione, precedentemente chiusi a causa dell'incidente. In direzione Milano segnaliamo per traffico intenso rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione. Vi anticipiamo che per lavori sul tratto Venezia-Trieste dell'A4 dalle ore 21 alle ore 6 nelle notti di venerdì 25 sabato 26 settembre verrà chiusa la rampa di entrata di Re di Puglia in direzione Venezia. Dalle ore 20 di venerdì 25 fino alle 6 di lunedì 28 settembre inoltre verrà chiusa la rampa di uscita di Re di Puglia per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e

E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 14.30. Le confederazioni sindacali hanno raccolto 40.960 firme, superando la soglia di 40.000 necessaria per chiedere un referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. La raccolta proseguirà fino al 5 ottobre, dopodiché spetterà la Camera di Stato indire la consultazione. I sindacati contestano il provvedimento, sostenendo che favorisca soprattutto i più ricchi e metta a rischio le risorse destinate ai servizi pubblici e andrà a creare un buco finanziario di 1,2 miliardi di euro senza portare sviluppo, mentre i promotori e le associazioni economiche lo considerano un passo verso il miglioramento del contesto imprenditoriale e lo sviluppo del paese. Approvata l'11 maggio, la legge prevede tra l'altro riduzioni dell'IVA su alcuni beni e prodotti energetici, agevolazioni fiscali per piccole imprese e lavoratori autonomi, modifiche ai contributi sociali e nuove disposizioni in materia di sanità, pensioni e tassazione degli affitti. Il Parlamento prosegue il dibattito sul disegno di legge SCOC presentato dalla coalizione come uno strumento per rafforzare la lotta alla corruzione attraverso un maggiore coordinamento e

0: Italia, la Commissione Giustizia della Camera ha avviato un'indagine conoscitiva sulle condizioni delle carceri, dove oltre 65.600 detenuti a fronte di poco più di 46.300 posti disponibili determinano un tasso di sovraffollamento del 142%, con quasi 20.000 presenze oltre la capienza. Saranno ascoltati i vertici del Ministero della Giustizia, del DAP e il Commissario per l'edilizia penitenziaria, con l'obiettivo di individuare possibili interventi di riforma. Particolarmente critiche le situazioni registrate a Lucca con il 256% di sovraffollamento, a San Vittore con il 223% e in Puglia con il 180%. Nel 44% degli istituti monitorati lo spazio disponibile per detenuto è inferiore ai 3 metri quadrati, soglia di riferimento della CEDU, mentre ogni anno vengono accolti oltre 6.500 reclami sulle condizioni di detenzione. Poiché il conflitto si è ormai esteso dal Golfo Persico e dallo Stretto di Hormuz al Mar Rosso con gli Houthi, è possibile che in risposta a un'eventuale guerra questo fronte si estenda ulteriormente fino all'Oceano Indiano e persino oltre. Ad affermarlo è il consigliere della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, Rahim Savafi, in un video diffuso dall'agenzia di stampa Fars. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione alle 15.30 con il nostro giornale radio I Fatti del Giorno. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
1: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
2: Arriva tra un mese Amateur, il decimo album di Cesare Cremonini, che sceglie un suono non amatoriale ma certamente indie rock per un singolo dalle radici londinesi. Paparazzi. Come si

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si verificano in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda e rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Sud. Si rallenta per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Trieste verso Trieste tra Cessalto e San Stino di Livenza. A causa di lavori, dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina, lo svincolo milanese della tangenziale di Mestre sarà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. Inoltre vi anticipiamo che, sempre per lavori, dalle 20 di domani alle 6 del mattino di lunedì chiuderà anche lo svincolo di Re di Puglia della A4 Venezia-Trieste in uscita per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Souvenir d'Italie, la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione. Sull'Europa meridionale staziona un campo di alte pressioni. Un fronte freddo si sposta tramite la parte centrale del continente verso le Alpi e in serata, indebolito, attraverserà anche le nostre regioni. È preceduto dall'afflusso da sud-ovest di aria più umida e alquanto calda. Previsioni. Nel corso del pomeriggio coperto con vento da sud-ovest. Nel tardo pomeriggio acquazzoni e isolati temporali al nord che in serata si estenderanno anche alle regioni meridionali. Al passaggio del fronte freddo soffierà vento da nord, temperature massime da 18 a 23 gradi centigradi. Nella prima parte della notte le precipitazioni si esauriranno, nel litorale soffierà debole bora, schiarite entro la mattina, nebbia nei fondovalle. Domani soleggiato, nel pomeriggio cielo velato, nel litorale la debole bora cesserà di soffiare entro la sera, temperature minime da 2 a 13 gradi, massime da 17 a 22. Sabato e domenica sereno, nebbia mattutina localmente nei fondovalle, temperature in lieve aumento. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 15:30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buongiorno, bentrovati con il nostro giornale radio, i fatti del giorno in seconda edizione da Radio Capodistria, edizione datata giovedì 24 settembre. I titoli: referendum sulla legge per lo sviluppo della Slovenia, raggiunte le 40.000 firme. Janša invita Trump a Lubiana, questa sera l'intervento del Premier all'Assemblea dell'ONU. Il Parlamento prosegue il dibattito sul disegno di legge SCOC. Il Parlamento italiano ha approvato la legge che autorizza il governo a realizzare un programma finalizzato all'utilizzo di energia nucleare. Torna a Cervignano del Friuli il Festival del Coraggio, spettacoli e musica per raccontare storie di resistenza, rinascita e speranza. Bentrovati da Corrado Cimadora. Alle 17 di ieri le sigle sindacali sono riuscite a tagliare il traguardo delle 40.000 firme necessarie per indire il referendum legislativo sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, approvata dalla maggioranza a maggio scorso e duramente criticata dalle opposizioni. I particolari da Valerio Fabbri.
2: Nonostante l'obiettivo sia stato raggiunto con 12 giorni d'anticipo, il presidente della Confederazione dei Sindacati del Settore Pubblico, Branimir Štrukelj, ha invitato a proseguire nella mobilitazione generale perché, ha detto, è in gioco il futuro della Slovenia. Secondo lui, infatti, la legge segna l'inizio della disgregazione dello Stato sociale, l'abbandono della solidarietà e dei valori che collocano la Slovenia tra i paesi in cui la stragrande maggioranza vive dignitosamente. La posta in gioco è dunque alta e per questo prepareranno la campagna referendaria con cura e responsabilità. Un cambio di tono e di linguaggio che è anche un invito per un confronto schietto e leale su un tema di vitale importanza per tutti i cittadini. Al netto del

0: Stati Uniti, Donald Trump in Slovenia. Lo ha annunciato il governo sul social X. Atteso intanto per oggi anche il discorso del premier sloveno all'Assemblea Generale ONU. Sentiamo il servizio di Erika Paternus.
1: Il capo del governo Janez Janša ha pubblicato la notizia dell'invito al presidente americano Donald Trump in Slovenia anche sul suo profilo del Social X, accompagnando il post con un breve estratto del video dell'intervista all'emittente televisiva conservatrice americana Newsmax. Ha inoltre aggiunto che la Slovenia e gli Stati Uniti hanno un rapporto speciale. Anche per questo motivo, durante il ricevimento, ha invitato il presidente Donald Trump in Slovenia, ha dichiarato. Janša ha poi riferito che Trump si è impegnato a visitare il paese da dove è originaria la First Lady di Melania. I due leader si sono incontrati al tradizionale ricevimento che il presidente del paese ospitante delle Nazioni Unite organizza per i capi delegazione a margine del dibattito generale dell'Assemblea Generale ONU. Janša avrebbe anticipato a Newsmax i contenuti del discorso che terrà oggi alle Nazioni Unite. Non è la prima volta che il primo ministro sloveno abbia concesso un'intervista all'emittente statunitense. Lo si evince dal sito internet del premier. All'inizio del mese Janša ha già parlato dei rapporti della Slovenia con Israele e Stati Uniti, della guerra in Ucraina, del rafforzamento delle capacità di difesa europee e delle attuali sfide nel campo della politica e della sicurezza. Janša, tra l'altro, sarà anche uno dei pochi leader che a New York incontreranno il premier israeliano Benjamin Netanyahu.
0: Il Parlamento prosegue il dibattito sul disegno di legge SCOC presentato dalla coalizione come uno strumento per rafforzare la lotta alla corruzione attraverso un maggiore coordinamento e una più forte specializzazione degli organi giudiziari. Il provvedimento prevede il potenziamento della procura specializzata e la sostituzione delle attuali sezioni giudiziarie specializzate con un tribunale penale specializzato. L'opposizione contesta invece il possibile ruolo della politica nella nomina dei procuratori, l'assenza dell'abuso d'ufficio tra i reati previsti e il rischio di un allungamento dei procedimenti. Il dibattito prosegue ora sugli emendamenti, tra cui quelli che chiedono di sopprimere le disposizioni relative al nuovo tribunale e ai poteri del ministro nella nomina dei procuratori. Il governo ha approvato due accordi finanziari quadro a sostegno delle piccole e medie imprese delle regioni di coesione orientale e occidentale, mettendo a disposizione fino al 2029 127 milioni di euro tra garanzie e agevolazioni sui tassi di interesse. Ha inoltre esaminato l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in vista dell'ultima richiesta di pagamento alla Commissione Europea, pari a 271 milioni di euro, e ha definito i beneficiari delle donazioni dall'imposta sul reddito per il 2026. Sul piano organizzativo il governo ha confermato ad interim Josko Knesa la guida dell'Agenzia per l'Ambiente, nominato Miran Vicic segretario di Stato al Ministero delle Finanze, e istituito un gruppo interministeriale per la partecipazione della Slovenia all'Expo 2027 di Belgrado. Infine ha rimosso Leon Behin dalla direzione generale dell'amministrazione per la protezione e soccorso e nominato Srečko Šestan direttore facente funzioni. Šestan manterrà anche l'incarico di comandante della protezione civile, riunendo così le due funzioni per rafforzare il coordinamento tra livello strategico e operativo. Il Parlamento italiano ha approvato in via definitiva la legge che autorizza il governo a realizzare un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare. Si punterebbe a realizzare reattori più piccoli ed efficienti, ma anche, se la tabella di marcia fosse rispettata, i vantaggi non si vedrebbero prima di 20 anni. Sentiamo Alessandro Martegani.
2: Ora è un obiettivo preciso del Paese, non più un dibattito accademico. L'Italia ritornerà all'energia nucleare, lo ha sancito il Parlamento italiano approvando in via definitiva la normativa che conferisce al Governo la delega per disciplinare in modo organico l'introduzione del nucleare nel sistema energetico nazionale. La decisione giunge a 39 anni dal 1987, quando un referendum disse no all'uso di centrali sul territorio italiano a un anno dal disastro della centrale nucleare di Chernobyl. In realtà la normativa, che per ora prevede un impegno finanziario di 60 milioni, non è un ritorno diretto al nucleare, ma definisce il quadro entro il quale potranno essere valutati in futuro i singoli progetti. Per il governo, che aveva fatto capire fin dai primi giorni che il ritorno al nucleare era uno degli obiettivi, si tratta di un passaggio necessario per garantire l'indipendenza energetica del paese, anche se il materiale fissile andrà comunque acquistato da paesi esteri. L'esecutivo ha anche sottolineato come rispetto a 40 anni fa, oggi la tecnologia permetta di costruire centrali più piccole e più sicure. La tecnologia sulla quale il governo intende investire punta a

0: rispetto e di dimensioni contenute, ancora però in fase sperimentale. Secondo lo stesso ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, questa tecnologia potrebbe non essere operativa prima di un decennio, rinviando eventuali vantaggi sulla fornitura energetica finale fra 20 anni, se tutto procedesse secondo programma. Circostanza che ha alimentato le critiche dell'opposizione, che invitava invece a investire sulle rinnovabili, fonti che hanno un costo minore e di immediata efficienza. Rimane anche il problema di come sarà accolta questa scelta sui territori. Ben difficilmente, una volta fatti gli studi, si potrà realizzare una centrale o un deposito per le scorie senza incontrare una dura resistenza da parte di cittadinanze ed enti locali. Anche per questo la normativa prevede un investimento di 7 milioni e mezzo per campagne di informazione ai cittadini.
1: E il governo italiano stringe sul disegno di legge sulla scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri, che dovrebbe tenersi alle 16.30. Sciolto definitivamente il nodo sullo strumento normativo. Sarà un decreto legge perché urge intervenire da quest'anno, quindi entrerà direttamente in vigore, ha dichiarato il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara durante una conferenza stampa della Lega dedicata alla misura, che introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. Maxi evasione fiscale e sfruttamento della manodopera nel settore vitivinicolo in Friuli Venezia Giulia. La Guardia di Finanza di Gorizia ha scoperto 107 lavoratori in nero impiegati da una società formalmente registrata in Romania, ma di fatto gestita nel goriziano. Accertati oltre 1 milione di euro di redditi non dichiarati. Sentiamo Davide Fifaco.
2: Una società formalmente registrata in Romania, ma che secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza veniva in realtà gestita e diretta dalla provincia di Gorizia. E questo è il meccanismo scoperto dai finanzieri nell'ambito di un'indagine nata dalla precedente operazione Caravelle condotta contro il caporalato nelle campagne tra Gorizia e Udine. L'attività investigativa ha permesso di accertare l'impiego irregolare di 107 lavoratori, tutti residenti in Romania e impiegati nella manutenzione delle vigne. In alcuni casi, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la paga non arrivava nemmeno a 3 euro netti all'ora, ben al di sotto dei livelli previsti dal contratto collettivo dell'agricoltura. La società, pur avendo conti correnti in Romania, avrebbe movimentato i propri flussi finanziari interamente in Italia. La registrazione all'estero consentiva inoltre di fatturare i servizi alle aziende vitivinicole locali senza applicare l'IVA italiana, simulando l'attività di un'impresa comunitaria. Decisiva per gli accertamenti la collaborazione con le autorità rumene. La maggior parte dei lavoratori non risultava infatti iscritta al sistema contributivo del paese e non erano state effettuate le comunicazioni obbligatorie per il loro distacco all'estero. Sul fronte fiscale, per gli anni dal 2019 al 2023, sono stati contestati oltre 1 milione di euro di redditi imponibili non dichiarati, più di 200.000 euro di IVA evasa e circa 80.000 euro di ritenute non versate. L'amministratore della società è stato denunciato dalla procura e dovrà rispondere anche dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. La società è stata invece segnalata all'Ispettorato del Lavoro per le sanzioni relative all'impiego di lavoratori irregolari. La Guardia di Finanza precisa che il procedimento per i reati tributari è ancora nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale condanna definitiva.
1: Restiamo virtualmente in Italia. La Commissione Giustizia della Camera ha avviato un'indagine conoscitiva sulle condizioni delle carceri, dove oltre 65.600 detenuti a fronte di poco più di 46.300 posti disponibili determinano un tasso di sovraffollamento del 142%, con quasi 20.000 presenze oltre la capienza. Saranno ascoltati i vertici del Ministero della Giustizia, del DAP e il Commissario per l'Edilizia Penitenziaria, con l'obiettivo di individuare possibili interventi di riforma. Particolarmente critiche le situazioni registrate a Lucca con 256% di sovraffollamento, a San Vittore con il 223% e in Puglia col 180%. Nel 44% degli istituti monitorati lo spazio disponibile per detenuto è inferiore ai 3 metri quadrati, soglia di riferimento della CEDU, mentre ogni anno vengono accolti oltre 6.500 reclami sulle condizioni di detenzione.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Dal mondo, nel suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente serbo Aleksandar Vučić ha affermato che la piena adesione della Serbia all'Unione Europea rimane una priorità strategica, precisando tuttavia che ciò non significa rinunciare alle amicizie tradizionali. Vučić ha inoltre espresso il proprio sostegno all'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump, nella quale vede un'opportunità per stabilire un ordine mondiale più giusto. Poiché il conflitto si è ormai esteso dal Golfo Persico e dallo Stretto di Hormuz al Mar Rosso con gli Houthi, è possibile che in risposta a un'eventuale guerra questo fronte si estenda ulteriormente fino all'Oceano Indiano e persino oltre. Ad affermarlo è un consigliere della Guardia Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, ovvero Rahim Safavi, in un video diffuso dall'agenzia di stampa Fars. Dal 13 al 18 ottobre torna a Cervignano del Friuli il Festival del Coraggio. La nona edizione, dedicata al tema germogliare, porterà incontri, testimonianze, spettacoli e musica per raccontare storie di resistenza, rinascita e speranza. Tra gli ospiti Riccardo Iacona, Marcello Veneziani e Paola Turci. Sentiamo Barbara Costamagna.
4: Il coraggio come seme, una parola che richiama la vita, la fiducia, la possibilità di rinascere anche nei momenti più difficili. E questo è il filo conduttore della nona edizione del Festival del Coraggio di Cervignano del Friuli. Un festival che nasce con una domanda. In un mondo segnato da guerre, crisi e profonde divisioni, esistono ancora quei piccoli germogli capaci di indicare una strada diversa? A cercare le risposte saranno giornalisti, scrittori, operatori umanitari, artisti e testimoni impegnati a raccontare storie di resistenza umana e sociale. Tra gli ospiti, Riccardo Iacona, protagonista di un incontro dedicato al rapporto tra informazione e democrazia, Piero Bartolo, per anni medico a Lampedusa, che porterà la sua esperienza maturata sul fronte dell'emigrazione, e ancora Loris De Filippi e Paola Caridi, con le loro testimonianze e il loro sguardo sulla realtà di Gaza. Spazio anche alla cultura e alla filosofia con Marcello Veneziani, mentre sarà Paola Turci a chiudere il festival con un racconto personale fatto di musica, parole, dolore e rinascita. Un festival, dunque, che prova a trasformare il confronto in partecipazione e la speranza in un gesto concreto, perché, come una pianta che riesce a crescere tra le crepe dell'asfalto, anche nei momenti più difficili, può esserci qualcosa pronto a germogliare.
1: E con questo servizio si chiude la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e letta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mita, realizzazione tecnica a cura di Davorin Lovrecic. Sono le 19:46 minuti primi. Per il momento è tutto, vi ricordo che l'informazione da Radio Capodistria torna alle 16:30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si verificano in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda e rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Sud. Si rallenta per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Trieste verso Trieste tra Cessalto e San Stino di Livenza. A causa di lavori, dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina, lo svincolo milanese della tangenziale di Mestre sarà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. Inoltre vi anticipiamo che, sempre per lavori, dalle 20 di domani alle 6 del mattino di lunedì chiuderà anche lo svincolo di Re di Puglia della A4 Venezia-Trieste in uscita per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti dalla voce di Tilly, in onda fino alle 18 con la miglior musica del momento e tante notizie qui a Pio 4. Cominciamo con le novità discografiche. I Kings of Leon annunciano il loro 10° album in studio, Oh My Beloved, che uscirà il 6 novembre. E con questo album, con Oh My Beloved, la band presenta quello che viene descritto come il loro album più intimo e senza filtri. Una raccolta di canzoni che guarda alle persone, alle esperienze e al percorso che hanno portato i quattro componenti della band a essere poi alla fine ciò che sono oggi. Il disco rappresenta inoltre una novità importante nel percorso dei Kings of Leon, è infatti il primo album completo della band interamente autoprodotto, dunque è veramente proprio l'album che parla più di loro, che più sentono loro. Insieme all'annuncio dell'album arriva ovviamente anche My Whole World, il nuovo singolo, che rappresenta così un primo assaggio del lato più vulnerabile dei Kings of Leon, una dimensione destinata a emergere in modo significativo poi anche in tutto il resto del disco. Noi ci risentiamo, My Whole World, Kings of Leon.

Ed è uscito la scorsa settimana Tutto, il nuovo singolo di Ultimo, e c'è un legame molto preciso con quello che è successo quest'estate a Roma, perché la canzone infatti è stata scritta proprio da lui, da Niccolò Morricone, proprio nelle ore successive al grande concertone, il concerto dei Record del 4 luglio a Tor Vergata, quello davanti a 250.000 persone. Una notte che per Ultimo ha rappresentato uno dei momenti più importanti della sua carriera e che, a quanto racconta lui stesso, gli ha lasciato addosso una domanda: che cosa significa davvero avere tutto? Il concerto è stato poi ufficialmente anche certificato dal Guinness dei Primati con una targa che recita: il maggior numero di biglietti venduti per un concerto pop di un artista solista maschile è pari a 250.332 biglietti. Ecco, dunque ha fatto anche proprio ufficialmente il record. Ma torniamo a quella notte di luglio, perché è lì che questa canzone è nata. Dopo aver cantato davanti a queste 250.000 persone, Ultimo è tornato a casa e ha iniziato a scrivere. Quello che ne è uscito è Tutto, il suo nuovo singolo.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

E andiamo avanti, abbiamo Annalisa e Madame insieme per la prima volta. Si incontrano con un singolo, si intitola Amica, un brano che Annalisa aveva già pubblicato nel suo album Ma io sono fuoco e che adesso torna però in questa nuova versione con la partecipazione di Madame, appunto. La canzone parla ovviamente di un'amicizia molto stretta, di quelle relazioni che resistono anche quando le cose non vanno bene e che possono diventare un punto di riferimento poi nei momenti più complicati. E allora, dopo averle raccontate, ascoltate sulle nostre frequenze separatamente per tanto tempo, questa volta Annalisa e Madame si ritrovano dalla stessa parte del microfono. Amica è la loro prima collaborazione.

Per anni sono stati considerati la band più odiata di internet. Sapete di chi sto parlando? I Nickelback sono diventati praticamente un bersaglio fisso della cultura pop. Battute, meme, classifiche delle band più detestate e perfino, pensate, persone che hanno protestato contro i loro concerti. Una fama decisamente particolare la loro, soprattutto se si considera che nel frattempo hanno venduto più di 50 milioni di dischi e continuato a riempire le arene. E forse è proprio per questo che oggi fa un certo effetto ascoltare Leave Me Behind, questo loro nuovo singolo. Perché qui i Nickelback mettono da parte, diciamo, un po' l'attitudine più aggressiva e si concentrano su una storia molto più personale, quella di una persona che sta attraversando un momento difficile e di qualcuno che cerca di restarle poi tutto sommato accanto. Insomma, la band che per anni è stata il bersaglio preferito di internet continua tranquillamente per la sua strada. E a giudicare dalla loro storia sembra aver imparato a convivere piuttosto bene anche con chi la ama e con chi invece cambia canale appena sente partire le prime chitarre. Io spero che voi non lo farete, perché abbiamo il loro nuovo singolo, Leave Me Behind, Nickelback.

E adesso andiamo avanti con Bryan Adams, un Bryan Adams molto agguerrito, ecco, che prende una questione che negli ultimi mesi ha fatto parecchio discutere in Canada e la trasforma in una canzone. Si intitola 21st State ed è riferimento ovviamente chiarissimo. L'idea più volte espressa da Donald Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Adams ovviamente nella canzone non nomina direttamente il presidente Trump, ma il messaggio è abbastanza esplicito. Nel testo parla della frontiera tra i due paesi, dei dazi e soprattutto dell'idea che il Canada possa perdere la propria identità. Il ritornello arriva poi alla conclusione più semplice possibile e dice: il Canada non sarà mai il 51esimo stato. Bryan Adams ha spiegato di aver voluto scrivere una canzone sul Canada perché è casa sua, trasformandola poi in un omaggio all'identità e allo spirito dei canadesi. Dunque ecco perché dicevo molto agguerrito in questa canzone. Il brano farà parte anche del prossimo album How's It Going, che uscirà il 6 novembre, e pensate, sarà un disco interamente legato proprio alla sua casa, al Canada, alle sue persone, ai suoi luoghi e alla sua storia. Noi intanto ci sentiamo il primo singolo, 21st State, Bryan Adams.

Andiamo avanti con Miley, tra parentesi Cyrus, che non dobbiamo più dire, però vabbè, oramai ci viene automatico. Questa volta non ha bisogno di inventarsi una storia d'amore per una canzone. Quella storia la sta vivendo davvero. Let's Get Married è il nuovo brano di Miley e parla proprio del matrimonio con Max Morando, il musicista con cui è fidanzata e che compare anche nel video di questa canzone. I due stanno insieme da diversi anni ormai e si sono fidanzati ufficialmente alla fine dell'anno scorso. Il titolo dice già praticamente tutto, ovvero Miley canta la voglia di sposarsi, di prendere e partire insieme, trasformando il resto della vita in una specie di vacanza permanente, e chi non lo vorrebbe. È una canzone romantica ma anche molto spontanea, con quella voglia di fare una scelta importante senza però complicarla troppo. E dunque, Let's Get Married, Miley.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30. Il governo ha approvato la riforma della legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'istruzione che riduce da 5 a 3 i rappresentanti dei dipendenti nei consigli di asili e scuole pubbliche. La nuova composizione prevede una rappresentanza paritaria di fondatori, dipendenti e genitori negli asili e nelle scuole primarie, mentre modifica anche gli equilibri nei consigli delle scuole secondarie. Secondo il governo, la misura punta a rafforzare trasparenza e responsabilità nella gestione degli istituti e costituisce il primo passo di una riforma complessiva dell'istruzione. Il sindacato SVIS contesta il provvedimento, ritenendo che possa crescere l'influenza politica e dei genitori sulla gestione delle scuole e sulla nomina dei dirigenti. Il governo ha inserito nel piano dei programmi di sviluppo 2026-2029 la realizzazione di un nuovo centro di medicina iperbarica presso l'ospedale ortopedico di Valdoltra, con un investimento del Ministero della Difesa fino a 3,3 milioni di euro. Il progetto prevede l'ampliamento del padiglione C con una capacità di 12 persone sedute o due posti letto, oltre ai relativi locali di servizio e tecnici. L'investimento comprende i lavori edili e impiantistici, la sistemazione delle aree esterne, l'acquisto e l'installazione di una nuova camera iperbarica con le necessarie apparecchiature tecnologiche di supporto. La realizzazione e l'installazione delle apparecchiature dovrebbero essere completate nel 2027, contribuendo, secondo il Ministero della Difesa, a rafforzare la preparazione e la resilienza del sistema sanitario nazionale.

0: acqua potabile e servizi igienico-sanitari a 1 milione di persone e 6 milioni assegnati al programma ONU per lo sviluppo per la gestione dei rifiuti e un progetto pilota di riciclo. Nel rimarcare l'importanza di tali servizi, l'esecutivo europeo ha ricordato che l'iniziativa punta a mobilitare complessivamente circa 1 miliardo di euro, evidenziando tuttavia come la concreta realizzazione degli interventi rimanga subordinata alla garanzia di sicurezza e accesso sul campo. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione da Radio Capodistria alle 17.30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
1: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta. Le frequenze di Radio Capodistria.

Abbiamo finito con Miley la prima parte del Pio 4 di oggi e iniziamo la seconda sempre con lei, con un altro nuovo singolo dal suo ultimo album. Il singolo si intitola Red Lights e ha suscitato una polemica con Amanda

Lear. Allora, vi spiego. Amanda Lear accusa infatti Miley di aver copiato The Sphinx, il suo brano del 1978, per realizzare proprio questo singolo, Red Lights, questa canzone contenuta nel nuovo album di Miley. Secondo Amanda Lear, le somiglianze sarebbero soprattutto nella melodia e nel ritmo. E a farle notare il possibile collegamento sono stati alcuni suoi fan. E dunque poi Amanda Lear ha fatto ascoltare i due brani al suo produttore e alla sua casa discografica, la Universal, e sostiene che anche un'analisi effettuata con l'intelligenza artificiale avrebbe evidenziato delle somiglianze. Ma c'è un dettaglio che rende tutta la storia ancora più curiosa. Amanda Lear sostiene che Miley Cyrus sia da tempo una sua fan. E fin qui tutto va bene. The Sphinx sarebbe stata persino inserita da Miley in una sua playlist su Spotify. Dunque, che ricerche sono andati a fare addirittura di vedere quali canzoni sono nelle playlist. Comunque, per questo Amanda Lear dice di non essere necessariamente interessata ad arrivare subito in tribunale. Attenzione, la sua prima richiesta sarebbe quella di trovare un accordo e eventualmente ottenere un riconoscimento nei crediti della canzone. Se invece non si arrivasse a un'intesa, non esclude un'azione legale. Intanto, cosa volete che vi dico? Sentiamo, abbiamo sentito prima Red Lights in apertura di Miley e adesso sentiamo The Sphinx e proviamo magari a capire se effettivamente si somigliano.

E subito dopo Amanda Lear abbiamo sentito anche Ed Sheeran. Ed Sheeran anche lui è al centro delle polemiche, come probabilmente avrete capito, avete sentito, avete letto o quant'altro. Ed Sheeran ha perso più di 200.000 follower dopo la vicenda che ha coinvolto Macklemore, che appunto apriva i suoi concerti. Il rapper americano avrebbe dovuto aprire alcuni concerti del tour di Ed Sheeran, ma la collaborazione è saltata dopo le sue prese di posizione pubbliche sulla guerra a Gaza. Durante alcuni concerti in New Jersey, Macklemore aveva rivolto al pubblico messaggi a sostegno della Palestina e la decisione di escluderlo dal tour ha provocato ovviamente tantissime reazioni. Sheeran poi ha chiarito di non essere stato lui a decidere di cancellare questa partecipazione, dunque non l'ha cacciato lui, almeno per quanto lui dice, ecco. E ha anche detto di essere personalmente preoccupato per la situazione in Medio Oriente, ma di non voler trasformare i propri concerti in eventi politici. Nel frattempo però la discussione si è spostata anche sui social, ovviamente. E secondo i dati, Ed Sheeran ha perso oltre 200.000 follower su Instagram, mentre Macklemore ne ha guadagnati più di 1,5 milioni nello stesso periodo. Dunque c'è molta più gente dalla parte di Macklemore, per questo Ed Sheeran è anche un po' andato in crisi durante i concerti successivi, anche perché altri membri del suo staff, delle band, dei musicisti che collaboravano con lui hanno deciso di andare via, di non continuare il tour proprio per questo. Ed Sheeran ha poi affrontato pubblicamente la polemica, si è scusato per come aveva gestito la situazione e ha detto di aver commesso degli errori. Ha anche preso una posizione molto più esplicita sulla situazione a Gaza, poi alla fine, definendola catastrofica, ingiustificabile e sproporzionata. Ecco, queste sono le parole che ha usato. Nel frattempo però, come dicevo, altri artisti se ne sono andati. Lui non aveva più un artista di apertura, dunque continuava il tour praticamente da solo. Gli artisti che avevano lasciato il tour per solidarietà a Macklemore non sono rientrati, come neanche Macklemore è rientrato nel tour, e Ed Sheeran ha proseguito il tour con una formazione un po' diversa. Una canzone di 13 anni fa, però nel frattempo, vedete come si smuovono le acque appena succede qualcosa così, la canzone è tornata improvvisamente nelle classifiche. E quale canzone sarà? Ovviamente è Can't Hold Us di Macklemore e Ryan Lewis, uno dei grandi successi del 2013 che in questi giorni ha ovviamente ricominciato a guadagnare tantissimi ascolti in modo molto evidente. Dunque le canzoni ritornano nelle classifiche, soprattutto adesso nell'era dei social e tutto quanto. Noi ci sentiamo Macklemore and Ryan Lewis con Can't Hold Us.

Ma adesso mettiamo da parte le polemiche e parliamo di cose belle. Damiano David, che abbiamo appena sentito, si sposa con Dove Cameron e hanno scelto la Toscana per il loro matrimonio. E il sì dovrebbe arrivare oggi, cioè proprio adesso, o è già arrivato, o chissà a che punto sono. Ecco, sono nello storico palazzo comunale di Montalcino, lì appunto ci saranno queste nozze. Poi ovviamente si sposteranno in alcuni resort, ristoranti, sempre in Toscana. Anzi, penso che vanno in un resort che aveva ospitato anche Paul McCartney e Barack Obama. Mentre Montalcino era stato scelto nel 2022 da Paola Turci e Francesca Pascale per il loro matrimonio, dunque ecco, data gettonatissima. Il matrimonio è ovviamente blindatissimo, chissà che punto della cerimonia saranno adesso. Ecco, intanto abbiamo un nuovo singolo anche di Dove Cameron, When in Rome.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, iniziamo segnalando che in provincia di Brescia la variante di Lonato, di competenza di autostrada Brescia-Padova, è chiusa in entrambe le direzioni tra Bettola e Padenghe a causa di un incidente. Per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si registrano in direzione Milano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Desenzano, mentre in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda, nonché rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Sud. Disagi per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra San Donato di Piave e Cessalto. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social. Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Terza parte del Pio 4 di oggi. Cominciamo con Shakira. Shakira che praticamente si è trasferita a Madrid. Madrid è diventata per qualche settimana la città di Shakira. La cantante ha infatti inaugurato allo Shakira Stadium la sua residency europea con 12 concerti davanti a oltre 50.000 persone per sera. Dunque tutta la sua tournée europea sarà praticamente solo lì a Madrid con questa residency di 12 concerti. Un appuntamento nato inizialmente con 3 date, pensate, solo 3, e poi allargato rapidamente dopo che sono stati venduti più di 500.000 biglietti. Lo spettacolo ripercorre tutta la carriera di Shakira, uno show costruito come un viaggio nella sua carriera, con grandi produzioni, poi ovviamente tantissimi cambi d'abito, una scenografia pensata appositamente proprio per questa residency. E tra le sorprese di queste serate di Madrid c'è stata anche Laura Pausini. Durante uno degli appuntamenti Shakira l'ha invitata sul palco e le due hanno cantato insieme Antalogia, la canzone che abbiamo sentito adesso in apertura, uno dei brani più conosciuti della colombiana. Una scelta tutt'altro che casuale, perché Laura Pausini aveva inserito anche questo brano nel suo nuovo album di cover Io Canto 2. Insomma, Madrid non è stata soltanto una tappa del tour, per Shakira è diventata una vera e propria casa temporanea, ecco, ormai vive lì, sotto il palco, con 12 concerti e una serie di ospiti a sorpresa. E tra i primi nomi a salire sul palco con lei c'è stata proprio Laura Pausini, che ci sentiamo con Non c'è.

proposito di concerti, Simply Red torneranno in Italia nell'estate prossima con 5 concerti del tour Summer Funk 2027. Il primo dopo le celebrazioni per i loro 40 anni di carriera. Il gruppo sarà il 25 giugno in piazza San Marco a Venezia, il 26 luglio a Roma, però in una venue ancora da comunicare. Poi il 27 luglio saranno all'anfiteatro degli scavi di Pompei, il 28 luglio alla Fiera del Levante di Bari e il 30 luglio al Looker Summer Festival nell'area Mura Storiche. E tra tutti questi posti così storici, così suggestivi, abbiamo piazza San Marco, abbiamo Pompei, quale non poteva mancare? L'arena di Pola, ovviamente, dove saranno in concerto anche lì il 24 luglio prossimo per una serata indimenticabile sotto le stelle.

Sempre in tema concerti, vuoi andare a vedere Harry Styles a Roma senza pagare il biglietto? Ecco, c'è un modo, però bisogna guadagnarselo. Dunque io ve lo dico, poi sta a voi. Per i due concerti del 7 e l'8 agosto, sempre del prossimo anno, al Circo Massimo, Harry Styles ha previsto anche una particolare iniziativa chiamata Earned. Alcuni biglietti saranno assegnati gratuitamente, pensate, a chi parteciperà ad attività di volontariato. Per le date romane ci sarà un sorteggio. Le persone selezionate insieme a un accompagnatore dovranno partecipare a due giornate di attività, il 31 luglio e il 1 agosto. E una volta completato questo percorso, queste attività, arriveranno poi i biglietti per il concerto dell'8 agosto. Per chi invece preferisce comprarlo, i prezzi partono, oramai sono quelli i prezzi dei biglietti, da 99 euro a 162 per le aree più vicine al palco. E c'è però un'altra possibilità. Gli Unpredictable Fan Tickets, così li chiamano, sono biglietti da 20 euro con il settore che viene assegnato però soltanto successivamente. Dunque voi fino all'ultimo probabilmente non sapete dove starete, potete stare, cioè, ovunque. Insomma, per vedere Harry Styles gratis a Roma c'è una condizione appunto molto semplice. Questa volta il biglietto bisogna guadagnarselo facendo qualcosa per gli altri. Harry Styles ce lo sentiamo con Dance No More.

40 anni fa Cyndi Lauper pubblicava True Colors, un album che sarebbe diventato uno dei capitoli più importanti della sua carriera e che ancora oggi porta il nome di una delle sue canzoni più conosciute. Per celebrare questi 40 anni è disponibile adesso una nuova versione deluxe. Cyndi Lauper ha adesso 73 anni ed è ancora una delle figure più riconoscibili della musica pop americana. Grammy, Emmy, Tony Award, oltre all'ingresso anche nella Rock and Roll Hall of Fame l'anno scorso, penso. Una carriera che è partita negli anni 80 e che 40 anni dopo True Colors appunto continua a riportare alla luce musica che sembrava rimasta nel cassetto. E allora torniamo proprio a quell'anno, al 1986, a quella voce inconfondibile e a una delle canzoni che hanno definito Cyndi Lauper, True Colors.

E ci sono dischi che adesso tornano perché hanno compiuto 40 anni o 50 anni o quanto sia, e poi ci sono dischi che tornano con dentro però anche la voce di un artista che oggi però non c'è più. È il caso di La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, uno degli album più importanti della carriera di Ornella Vanoni, che proprio in questi giorni torna in questa edizione speciale per il 50° anniversario. L'album uscì nel 76 e nacque dall'incontro tra Ornella, poi il chitarrista brasiliano Toquinho e il poeta compositore Vinicius de Moraes, con gli adattamenti italiani di Sergio Bardotti. Un incontro che portò la bossa nova a un pubblico italiano, a un pubblico molto più ampio. Così, a quasi anche un anno dalla sua scomparsa, questa riedizione permette di ascoltare la voce di Ornella Vanoni in un momento preciso della sua carriera, quando la sua voce incontrava la musica brasiliana e trasformava quelle canzoni in qualcosa di profondamente italiano. Noi ce la sentiamo proprio con La voglia, la pazzia, Ornella Vanoni.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. La coalizione di governo ha espresso profondo rammarico per il raggiungimento delle 40.000 firme necessarie al referendum legislativo sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, accusando i sindacati di ostacolare il lavoro dell'esecutivo e di aver sfruttato la propria rete istituzionale per condizionare l'opinione pubblica. Ciononostante, i promotori si dicono certi di poter difendere la validità del provvedimento durante la campagna elettorale. La normativa abbraccia settori chiave, tra cui la fiscalità, l'imprenditoria, il mercato immobiliare delle locazioni e la sanità. Al contrario, l'opposizione celebra il risultato come un atto di difesa dello Stato sociale, denunciando la gravità di modifiche strutturali introdotte senza un dialogo con le parti sociali e confidando che i cittadini bocceranno una legge ritenuta dannosa per i servizi pubblici essenziali. Il ministro della giustizia, Mihael Zupančič, ha difeso il disegno di legge sul SCOC, la nuova struttura giudiziaria dedicata alla lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, definendolo una svolta per la Slovenia. Il capo di Castero ha evidenziato come la proposta sia stata affinata, accogliendo la maggior parte delle osservazioni inviate dalla Procura e dalla Corte Suprema. Ha inoltre respinto le critiche dell'opposizione, che aveva chiesto lo stralcio di alcuni articoli e i timori di politicizzazione della magistratura. Ha infine chiarito che l'ente potrà perseguire anche l'abuso d'ufficio se connesso a reati più gravi e che l'entrata in vigore del provvedimento è stata posticipata al 1 luglio 2027 per garantire un'adeguata preparazione tecnica della struttura. A quasi 10 mesi dallo stanziamento di 1,2 milioni di euro da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, destinato anche all'avvio di programmi di informazione in lingua friulana, dalla RAI non sono ancora arrivati i passi concreti. Lo ha affermato il capogruppo in consiglio regionale del Patto per l'autonomia civica Friuli Venezia Giulia, Massimo Morrettuzzo, dopo la presa di posizione dei giornalisti RAI che avevano segnalato uno stallo degli incontri per la realizzazione dei programmi. Morrettuzzo, che aveva sollevato il problema già lo scorso giugno, ha ricordato come il ritardo assume un significato ancora più rilevante se confrontato con la situazione delle altre minoranze linguistiche tutelate dalla RAI. Le ore di trasmissione in friulano, ha sottolineato, restano inferiori a quelle garantite ad altre minoranze linguistiche. Il presidente cinese Xi Jinping è stato ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump nell'ambito della visita di Stato negli Stati Uniti iniziata il 23 settembre, durante la quale i due leader discuteranno di commercio, intelligenza artificiale, Taiwan, Iran e materie prime critiche. Trump ha definito Xi forte, vitale e più in forma che mai, mentre il presidente cinese ha auspicato una relazione stabile e cooperativa, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner, non rivali. La visita coincide con la proroga della tregua commerciale tra Washington e Pechino, che prevede la riduzione dei dazi reciproci e lo stop a nuove restrizioni. Intanto CNN, Fox News e MS Now non hanno trasmesso in diretta l'arrivo di Xi, in un contesto segnato dall'avvertenza legale sul divieto di accesso alla Casa Bianca imposto ai giornalisti di alcune testate. L'Arabia Saudita ha intercettato 6 missili balistici lanciati dagli Houthi yemeniti, emettendo contestualmente allerte per diverse aree del paese, tra cui la città

0: Nella giornata di mercoledì 23 settembre il governatore Massimiliano Fedriga sarà a Parigi per una serie di incontri istituzionali. Uno dei momenti centrali dell'agenda riguarda il vertice al Palazzo dell'UNESCO, dove Fedriga avrà un colloquio con la vice direttrice generale dell'organizzazione. Un passaggio istituzionale destinato a consolidare il profilo e le progettualità della regione nei circuiti della cooperazione culturale e scientifica e che si inserisce nella strategia di consolidamento del polo scientifico triestino dell'organizzazione, con l'obiettivo prioritario di formalizzare il trasferimento nel capoluogo giuliano della sede del World Water Assessment Program. La missione proseguirà poi nel pomeriggio nella sede dell'Ambasciata d'Italia, dove Fedriga sarà accolto dall'incaricato d'affari ad interim, il ministro plenipotenziario Ludovico Serra.
1: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Quarta parte del Pio 4 di oggi, abbiamo sentito 13 Pietro, Uomo che cade, la canzone con cui aveva partecipato a Sanremo. 13 Pietro che passa dalla musica alla recitazione, però, perché per una volta non sarà semplicemente il figlio di Gianni Morandi, ma nel nuovo film dedicato a Lucio Dalla sarà proprio lui ad interpretare suo padre, dunque lui sarà Gianni Morandi da giovane. Pietro Morandi, questo è il suo nome, che artisticamente conosciamo come 13 Pietro, debutta infatti come attore proprio in questo film Lucio, diretto da Ambrogio Lo Giudice, e vestirà i panni di Gianni Morandi negli anni della sua giovinezza. In questi giorni sono già iniziate le riprese a Bologna. Nelle immagini dal set, 13 Pietro appare con il look anni 70, capelli lunghi, completo color sabbia, praticamente trasformato proprio nel giovane Gianni Morandi. La storia raccontata dal film è quella però di Lucio Dalla, interpretato da Valentino Aquilano, e naturalmente ci sarà spazio anche per il rapporto con Morandi. I due, sappiamo, erano tanto amici, oltre che colleghi, e il loro sodalizio avrebbe portato molti anni dopo all'album Dalla Morandi nel 1988 e a una lunga serie di concerti insieme. E c'è un dettaglio ancora più curioso, perché proprio quest'anno a Sanremo 13 Pietro aveva cantato Vita, uno dei brani simbolo della collaborazione tra Dalla e Morandi, l'aveva cantata durante la serata delle cover, e anche lì a sorpresa sul palco era arrivato anche papà Gianni. E dunque riascoltiamo questa canzone bellissima, Gianni Morandi e Lucio Dalla, Vita.

E adesso parliamo di aste. Quanto siete disposti a spendere per una chitarra usata per suonare This Charming Man? Se la risposta è qualche migliaio di euro, purtroppo devo dirvi che non è abbastanza. Perché una delle chitarre di Johnny Marr, storico chitarrista degli Smiths, è stata appena venduta all'asta per 358.000 sterline, cioè più di 400.000 euro. E la cosa divertente è che la stima iniziale era, pensate, solo tra le 60 e 80.000 sterline, dunque hanno decisamente perso il controllo del portafoglio lì, devo dire. La Rickenbacker 330 del 1982 era stata utilizzata proprio da lui, da Johnny Marr, per registrare e suonare alcuni dei pezzi più famosi degli Smiths, tra cui This Charming Man, What Difference Does It Make e anche Still Ill. E non basta, Johnny Marr l'aveva anche prestata a Noel Gallagher per la copertina di Supersonic degli Oasis. Ma questa era soltanto una delle 111 cose messe all'asta da Marr proprio lì a Londra. E il risultato complessivo? 3,6 milioni di sterline, circa 4 milioni di euro, ecco, più del triplo rispetto alle stime iniziali. Noi ci risentiamo i The Smiths con This Charming Man.

E se un giorno potessimo tornare a vedere i Queen con Freddie Mercury sul palco? Non sarebbe un viaggio nel tempo, ovviamente, ma un concerto con gli avatar digitali della band, quello che va tanto di moda adesso. L'idea è stata presa seriamente in considerazione da Brian May, dopo aver visto allo Sphere di Las Vegas gli spettacoli degli Eagles. Il chitarrista aveva anche iniziato a progettare un possibile show immersivo dei Queen sul modello di ABBA Voyage. Come sapete, anche gli ABBA, appunto, ci sono questi concerti fatti proprio con gli avatar. Poi però Brian May ha frenato. Il problema è soprattutto l'intelligenza artificiale. Per realizzare un progetto del genere servirebbe utilizzarla in maniera massiccia. E May ha espresso dubbi sia sul piano creativo sia sulle conseguenze dell'intelligenza artificiale sul lavoro degli artisti. E dunque lui proprio questa non va giù, ecco, non la vuole poi usare più così tanto. L'idea quindi non è definitivamente esclusa, ma per ora Brian May dice di non essere, di essere molto meno entusiasta. Intanto, per chi vuole vedere i Queen veri, con Freddie Mercury vero, no, purtroppo non si può fare, però dal 7 ottobre arriverà al cinema anche il concerto del 1986 a Budapest, una delle loro ultime testimonianze filmate appunto della band con ancora Freddie Mercury tra loro. I Queen ce li sentiamo con Crazy Little Thing Called Love.

E praticamente non passa più O4 senza una notizia di Taylor Swift, oramai mi sa me. Comunque Taylor Swift si prepara ad aggiungere un premio molto particolare alla sua collezione. Questa volta non è un riconoscimento per una canzone o per un album. Ai MTV Video Music Awards riceverà infatti il primo Artist Director Honors, un premio creato proprio quest'anno per riconoscere gli artisti che hanno avuto un ruolo importante anche dietro la macchina da presa. E nel caso di Taylor Swift la scelta ha una storia piuttosto lunga alle spalle, perché negli ultimi anni Taylor ha smesso sempre più di limitarsi ad essere, non so, la protagonista del suo video e ha cominciato a occuparsi direttamente anche della loro costruzione visiva, ovvero idee, sceneggiatura, regia, direzione creativa, cioè fa tutto lei. C'è poi un dettaglio curioso: il nuovo Artist Director Honors non premia semplicemente un singolo video, ma una carriera vera e propria, diciamo, appunto di questa voce da regista. MTV lo ha pensato per artisti che, lavorando anche dietro la telecamera, hanno allargato le possibilità dei videoclip come forma di racconto visivo. E Taylor è la prima a riceverlo. Noi ce la sentiamo con I Knew It, I Knew You.

Il tempo è volato anche oggi, siamo già in chiusura del Pio 4. Io però, come sempre, vi ricordo che sarò con voi già domani con la Hot Hits insieme a Samuel e con le 25 canzoni più programmate della settimana, ma non solo, perché lo sapete, ci sono anche notizie, curiosità e tanto divertimento. E dunque vi saluto, vi auguro un bel proseguimento di serata e a presto. Ciao da Tilly.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in provincia di Brescia. La variante di Lonato, di competenza di autostrada Brescia-Padova, è chiusa in entrambe le direzioni tra Bettola e Padenghe a causa di un incidente. Per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si registrano in direzione Milano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Desenzano, mentre in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda, nonché rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Sud. Inoltre rallentamenti per traffico intenso si verificano anche in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sempre per traffico intenso si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria.

un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, il libro di Sergio Fonteger Bologna, Vivere su linee di confine, i miei primi 20 anni a Trieste, edito da Agenzia X. L'autore, Sergio Bologna, nato a Trieste nel 1937, ha insegnato in diverse università in Italia e in Germania. Si è occupato di storia del movimento operaio, ha partecipato alla fondazione di riviste quali Classe Operaia, Primo Maggio. Esperto del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro sul settore marittimo portuale, ha scritto numerosi libri, tra cui Il lavoro autonomo di seconda generazione, Le multinazionali del mare, Vita da freelance e Tempesta perfetta sui mari. Sergio Bologna, buon pomeriggio e benvenuto a Sconfinamenti.
1: Buongiorno a voi.
0: Si parla di linee di confine. Ecco, c'è una pluralità, una molteplicità, una miriade di queste linee di confine nella Trieste che lei ha conosciuto in questi suoi primi 20 anni. Nel corso di questa puntata racconteremo alcune di queste linee di confine e potremmo forse cominciare da una linea di confine che tutti noi possiamo condividere, quella tra vita e morte, una linea che lei stesso ha sperimentato più volte fin praticamente dalla nascita.
1: Beh, direi che l'ho sperimentata soprattutto durante il periodo della guerra e durante i pesanti bombardamenti che hanno colpito in particolare il quartiere dove vivevo, San Giacomo. Ricordiamo il bombardamento del 10 giugno 1944 che ha prodotto più di 400 morti. E quindi tra l'altro io ho scritto questo libro in realtà 25 anni fa, me lo sono tenuto in cassetto un sacco di tempo e uno può chiedersi perché l'ho tirato fuori con proprio adesso, ma io penso che con tutto il padare che si fa di guerra oggi, insomma, ricordare che la guerra è una brutta cosa, che soprattutto per la popolazione civile, insomma, forse può servire.
0: Quindi un ricordo della guerra, questo appunto della sua infanzia, è un confine, una linea sottile tra la vita e la morte ogni volta che suonava la sirena, ogni volta che lei con sua madre si andava a rifugiare nella galleria Sandrinelli che era stata allestita appunto a ricovero con la speranza poi di uscire e ritrovare i propri cari e la propria casa Bologna.
1: Esattamente, questo diciamo io avevo, se vogliamo, una sofferenza in più, cioè da un lato mia madre che a causa della sua malattia non poteva correre, mi ricordo questa impressione terribile, l'allarme suona, dobbiamo correre in galleria e tutti corrono e tutti si superano, e l'altra cosa che mio padre non ci accompagnava in rifugio, quindi finito l'allarme e tutti tiravano un respiro di sollievo, io mi dicevo, ma adesso nel caso che avessero colpito a casa nostra, mio padre non c'è più, cosa avremmo fatto? Tanto più che gli altri maschi di famiglia, uno, mio zio era internato militare in Germania, fratello di mia madre, mio nonno era prigioniero in Africa e l'altro fratello di mia madre era morto in Tunisia.
0: Questo fratello di sua madre morto in Tunisia, zio Giorgio, ecco, nel suo caso il confine, la linea di confine fra vita e morte si risolse purtroppo nella seconda. Ci fu la possibilità, questo lo racconta anche l'altro fratello, l'altro suo zio Bologna, ci fu la possibilità di evitare l'Africa ma non la colse.
1: Almeno questo me lo raccontò questo mio zio che era stato arruolato nel reggimento dei granatieri, che era fatto la campagna di Balbania, la campagna di Grecia, ed era lì distanza da Atene. A un certo punto, mentre era in camerata, vede spalanca la porta, arriva suo fratello, dice: ma cosa fai qui? Cosa è? Dice: ci stanno portando praticamente in Africa. L'aereo è atterrato qui a Atene, sapevo che tu sei qua, abbiamo qualche ora di tempo, sono venuto a salutarti. E mio zio gli dice: ma senti, non aspetta un momento, perché essendo un giocatore semiprofessionista, mio zio stava nella squadra italiana di calcio, andavano a allenarsi allo stadio del Panathinaikos, dove avevano allestito diciamo una specie di rifugio per bambini orfani. E il direttore di questo rifugio era uno della resistenza greca che offriva agli italiani di disertare, insomma. E infatti sembra che riesca a trovare la possibilità di far disertare mio zio, ma quando lui torna in camerata mio zio è già ripartito perché l'aereo non sarebbe più tornato.
0: Lei diceva che nel rifugio scendeva con sua madre, ma non suo padre. Suo padre non voleva entrare nei rifugi antiaerei. Si è mai chiesto perché?
1: Ma perché lo avevano, cioè allora il regime aveva fatto con strane cose, lo avevano nominato capo caseggiato, che devo dire ancora oggi non capisco cosa voleva dire. E quindi lui diceva: io sono capo caseggiato, mi ha nominato, devo stare qua. Io non so se era una sua interpretazione oppure era così. Sta di fatto che durante gli allarmi lui restava lì in portineria con il portinaio, che anche lui andava in rifugio e non ci accompagnava in galleria Sandrinelli sostanzialmente.
0: Rimaneva a casa suo padre, e anche la casa, la vostra casa, la casa in cui lei è nato, Bologna, ha rappresentato, rappresenta per lei una linea di confine urbana dentro la città di Trieste.
1: Esattamente, perché la casa era in un punto in cui finisce il quartiere di San Giacomo e inizia un altro quartiere. Il quartiere di San Giacomo allora era un quartiere rosso, no? Poi nel dopoguerra, quando c'è stato, diciamo, questi momenti anche di grande tensione politica, mi affacciavano una stanza e vedevo bandiere rosse alle finestre. Mi affacciavo un'altra stanza, vedevo bandiere italiane di quando c'erano, si ricorda, insomma, le famose manifestazioni per il ritorno di Trieste all'Italia.
0: Dove si trova la sua casa, che esiste ancora, appunto?
1: Esiste ancora, credo che si chiami, cioè, hanno cambiato nome alla strada, una volta si chiama via Bernini 12, adesso mi sembra che si chiami Scala Stendhal. Di fronte al giardino Pontini, praticamente.
0: La casa era una linea di confine, ma anche i suoi genitori erano, in un certo senso, incarnavano delle linee di confine fra le loro origini, le origini familiari e la piccola borghesia che invece rappresentavano al momento della sua nascita. Vuole farci un piccolo ritratto, magari cominciando proprio da suo padre?
1: Ma mio padre intanto era genovese, quindi aveva cominciato a lavorare nel 24 i cantieri Ansaldo. Quando i cantieri sono stati nazionalizzati, diciamo, una serie di maestranze dell'Ansaldo è stata spostata a Trieste. Lui quindi è venuto a Trieste a seguito del suo capo. Quando arriva a Trieste, però, dopo un po' il suo capo muore, e lui però conosce mia madre, si sposa e da lì non si è mosso più, insomma, è vissuto poi tutta la vita a Trieste. Ma poi, diciamo, tra i miei tanti così confini che hanno attraversato diciamo, la mia vita, se lei pensa, il nome Bologna di solito, in genere i nomi di città sono dei nomi ebrei, quindi per molto tempo la gente mi diceva: ma tu sei ebreo? E così via. E io dico: ma no, non sono ebreo, magari sono stati i miei, noi erano una volta i miei antenati, magari noi siamo dei marrani, quindi anche questo a un certo punto mi ha, come si dice, però ecco, quello che dico nel libro, io non ho mai avuto paura dei confini, cioè. Per me il confine non ha mai rappresentato una divisione, il confine ha rappresentato un'opportunità, perché ci stai a cavallo, è bello, no? Perché vedi di qua, vedi di là, no? E quindi ti impadronisci, diciamo, di diverse culture e non capisci mai perché quelli di là devono fare la guerra e odiare quelli di qua, no? E pensi quanto sia attuale oggi questa cosa. Cioè, quando ho pubblicato sto libro, ho deciso di pubblicarlo, ci avevo pensato. Ma in realtà il problema dei confini oggi è un'attualità spaventosa. Lei pensa a tutte le tematiche della remigrazione, a come queste incidono sulla vita politica. Sono appena svolte le elezioni in Germania. L'Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra, Secondo lei avrebbe vinto in questa maniera clamorosa in certi lender se non avesse puntato tutto sulla remigrazione?
0: Sì, sono i ragionamenti che appunto porta Sergio Bologna nel suo vivere su linee di confine, i miei primi 20 anni a Trieste. È un ritratto della città, della sua vita da giovane nella città, un ritratto dei genitori, un ritratto della società, dell'economia di questa città di Trieste, di questa realtà di Trieste. Noi continueremo a conoscere questa realtà, le linee di confine di Sergio Bologna dopo un intermezzo musicale. Lei resti in ascolto, ci ritroviamo tra pochissimo.

0: a Sconfinamenti con Sergio Fonteger Bologna, il suo lavoro autobiografico Vivere su linee di confine, i primi 20 anni dell'autore a Trieste. Bologna, abbiamo parlato di suo padre Vittorio, impiegato tecnico poi ai cantieri triestini, sua madre Laura, che origini aveva?
1: La mia madre Laura, diciamo, era figlia di un marittimo, insomma. Mio nonno navigava, era elettricista di bordo. Erano 4 figli, però a un certo punto mio nonno, non so che, per quale ragione, insomma, prese la decisione di andarsene in America. Credo che sia un po' dimenticato dei figli, quindi mia nonna, poveretta, insomma, ha dovuto fare i lavori più umili per poter tirare su questi ragazzi, e certamente non riusciva a provare. Allora mia madre è andata a vivere con la nonna in un sobborgo lontano da Trieste, che era comunque allora, credo, abitato da sloveni, insomma, la maggioranza slovena.
0: Ecco qua quindi un altro confine, insito nella figura di sua madre, nella crescita, nella formazione, nella cultura. Poi sua madre, con il matrimonio con Vittorio, con quello che diventerà suo padre, visse una sorta di confine interno tra queste origini e invece una piccola borghesia nella quale si trovava in quel momento.
1: Certo, diciamo, mia madre ha fatto, che veniva appunto da questa situazione dove credo che letteralmente abbiano partito la fame, insomma, sposando comunque, insomma, uno che aveva in ogni caso, insomma, uno stipendio, ha potuto vivere in una casa piccola borghese, diciamo, di prestante, cucina e bagno, e quindi, diciamo, ha fatto un salto sociale, chiamiamolo così, però è sempre rimasta evidentemente così legata a questo passato che poteva tornare. Cioè, la piccola borghesia è sempre sull'orlo di, come dire, di scendere, no? Cioè, è una situazione molto instabile, sostanzialmente. Basta poco per passare dalla piccola borghesia, ed è un fenomeno che vediamo anche adesso, no? Cioè, l'impoverimento della middle class. Uno dei grandi temi del presente da 30 anni, sostanzialmente. Cioè, che la classe media un po' alla volta sta disgregandosi, sostanzialmente. Vediamo quello che succede in America, uno dei grandi temi della storia americana.
0: Tra le varie riflessioni, gli spunti che lei porta dal suo passato alla contemporaneità, c'è anche un confine estremamente diffuso, molto attuale, è il confine tra il lavoro e il tempo libero, la gestione del tempo che noi dedichiamo al lavoro e quello che invece dedichiamo ad altro, che non è per forza ozio, anzi, possono convogliare in questo altro moltissimi interessi, passioni, occupazioni, servizi. Lei come ha vissuto questa dicotomia, questo confine tra lavoro e tempo non lavorativo?
1: Diciamo, di questa cosa però sono diventato consapevole più tardi, no? Quando ho abbandonato Trieste alla fine del secondo anno dell'università, quando ho cominciato a entrare nel mondo del lavoro, mi sono accorto appunto che c'era un modo di lavorare dedicandosi interamente e totalmente al lavoro, e c'era un modo di dire, boh, io cerco, come dire, di guadagnare il sufficiente per sopravvivere, perché in realtà voglio dedicare il mio tempo a me stesso, alle mie passioni e così via, eccetera. E devo dire che ho seguito questa seconda scelta.
0: Nel suo tempo libero, nella sua giovinezza, però, tornando appunto al lavoro, vivere su linee di confine, un'altra linea di separazione è quella fra la casa e la strada del gioco, la strada delle bande, come appunto scrive, tra virgolette, magari, le bande di ragazzi. Questa era anche una linea di confine che lei ha vissuto in maniera privilegiata, scrive, perché aveva molto tempo a disposizione per stare all'esterno delle mura domestiche.
1: Sì, ce l'avevo, perché mia madre appunto era un po' ossessionata. A un certo punto mia madre si è ammalata di tubercolosi molto giovane, e quindi era ossessionata dal contagio. ero ossessionato dal poter trasmettere anche a me, a noi, e quindi, come dire, creava una specie di segregazione artificiale in casa e mi diceva: tu vai fuori, respira aria buona, stai fuori. E quindi io avevo preso praticamente di stare bene fuori a giocare in giardino, perché magari i miei compagni venivano tenuti sotto chiave, voglio dire. Dopo la guerra, insomma, i ragazzi erano abbastanza tenuti sotto casa. E lì, va bene, in giardino c'erano tre ragazzi che si riunivano in bande, ma quando uno pensa alle bande, non è che deve pensare a quello che succede nelle favelas dove ci si spara addosso. Eravamo ragazzini che avevamo bisogno di giocare, proprio perché la guerra non ci aveva lasciato giocare. No, noi uscivamo dalla guerra e quindi ci avevano tolto la possibilità di giocare. A questo punto avevamo voglia di giocare, con quei molti accenti, diciamo, di infantilismo che ricordo nei miei comportamenti, credo che fossero dovuti al fatto che questa nostra generazione che aveva attraversato la guerra, alla fine semplicemente aveva voglia di giocare, finalmente di poter giocare libera.
0: Finché a un certo momento sua madre le propone l'oratorio come luogo del tempo libero. Perché scelse l'oratorio? In quale struttura, appunto, si trovò a passare i suoi giorni e che esperienza ebbe di questa realtà?
1: Ma mia madre scelse l'oratorio appunto perché vedeva che io stavo fuori in strada e poi avevo combinato, insomma, qualche pasticcio. Insomma, non era molto contenta, diceva: ma questo prende la butta piega, lo mandiamo dai preti, così, insomma, lo tengono d'occhio loro. E poi, chissà, questa è una mia idea, probabilmente, come dire, era abbastanza nazionalista, non aveva piacere che io stavo in San Giacomo dove c'erano troppi comunisti, ecco, e mi manda all'oratorio. Se non che questa esperienza dell'oratorio, che poteva essere molto superficiale, per me è diventata importantissima, perché primo mi sono stato coinvolto in una vera esperienza religiosa, secondo ho incontrato lì dei sacerdoti che ponevano, come dire, il problema che la Chiesa deve prima di tutto, come dire, essere disposta ad aiutare i poveri, ad aiutare, e quindi aveva un atteggiamento, chiamiamolo così, sociale, no? Di impegno sociale. Questo mi ha legato molto a loro, ma tant'è che quando poi, diciamo, invece diventando, come dire, quando ho incominciato a affrontare la vita politica, ho partecipato a, diciamo, dei movimenti radicali di estrema sinistra, non ho mai trovato una grande contraddizione con quello che avevo fatto all'oratorio. Insomma, l'impegno civile per me è stata una cosa molto importante che mi ha tenuto legato alla Chiesa, all'oratorio, fin quando avevo 17 anni.
0: Un altro dei momenti portanti, un'altra di queste linee, è la linea della scuola. Di questo parleremo sempre con Sergio Bologna. Dopo un intermezzo musicale, resti con noi, appunto, ci troviamo tra pochi minuti per parlare del passaggio tra elementari, medie e poi le scuole.

0: a sconfinamenti con vivere su linee di confine, i miei primi 20 anni a Trieste, lavoro autobiografico di Sergio Fonteger, Bologna che è con noi in collegamento. Bologna, la scuola, ma prima ancora forse imparare a leggere e a scrivere, che è una storia che comincia prima dei banchi di scuola.
1: Sì, perché durante la guerra le scuole lì nel nostro quartiere erano chiuse, quindi io non ho imparato a leggere e a scrivere a scuola, l'ho imparato da una maestra che abitava sul nostro pianerottolo e che mi dava lezioni private. Io poi alla fine dell'anno mi presentavo all'esame da privatista e così andavo avanti. Io ho cominciato ad andare a scuola nel 45, quindi ero in quarta. Quindi i primi 3 anni li ho fatti lì da privatista, cioè ho imparato a leggere mentre la signora prendeva il pesce o faceva la iota, insomma. E poi la scuola per me ha avuto un'importanza notevole. Cioè, devo dire, io ho sempre avuto un grosso senso del dovere, ecco. Ero un ragazzo disciplinato, perché pensavo, insomma, ero figlio unico. I miei genitori dedicano tanto affetto a me, tanta attenzione, io devo assolutamente ripagarli, quindi volevo avere buoni voti a scuola, insomma, che fossero contenti. E alle medie ho trovato al Petrarca, no? Ho cominciato alle medie al Petrarca, ho trovato insegnanti eccezionali, al liceo Petrarca degli altri insegnanti eccezionali, poi anche all'Università di Trieste ho trovato maestri straordinari, non so, storia della musica, Vito Levi. Quindi ho sempre avuto un grande rispetto per la scuola, cioè, non sono mai stato uno di quelli, no, cioè un po' cavezza a collo, ero un allievo mediocre, però avevo un enorme rispetto per la scuola e un enorme rispetto per la funzione dell'insegnante. E devo dire che Trieste mi ha offerto moltissimo, insomma, ne sono andato da Trieste con un patrimonio, diciamo, culturale, un atteggiamento mentale, una struttura mentale molto solida.
0: Tornando appunto a Trieste, anzi rimanendo a Trieste, la Trieste degli anni 50, c'è la realtà della zona A e della zona B, è un confine geopolitico questo, non è un confine familiare, è un confine che si sente, che si percepisce magari in maniera diversa.

0: persa, appunto, soggettiva. C'è l'esempio di suo zio Giaci, lo zio Giacinto, nel frattempo la guerra era finita, che ebbe un rapporto particolare, molto sincero, con la zona B, che preferiva per motivi personali.
1: Allora, mio zio Giacinto, dicevo appunto, era stato fatto prigioniero ad Atene ed è stato un internato militare, uno dei 600.000 internati militari italiani, cioè degli italiani che sono stati catturati dai tedeschi dopo l'8 settembre, li hanno portati in Germania e non hanno dato a loro lo statuto di prigioniero di guerra. Questo magari qualcuno lo dimentica, perché Hitler diceva: ma quelli non sono prigionieri di guerra, perché se vogliono andare ad arruolarsi con la Repubblica di Salò, io li lascio andare. Sì. In questo modo però loro non avevano anche le protezioni dei prigionieri di guerra, le convenzioni della Croce Rossa e così via. Per fortuna è tornato sano e salvo, però puoi immaginare che razza di odio che aveva nei confronti di Mussolini e del fascismo, come dire, che aveva mandato a morte suo fratello. Lui l'aveva già fatto soffrire questa roba incredibile, quindi diciamo era, non dico un antifascista, era uno proprio che odiava il fascismo e la sua storia in maniera totale. Al tempo stesso però era convinto che i triestini erano una specie di come dire, di civiltà, era convinto che i triestini erano una specie di come dire, di civiltà a parte, no? Per cui lui, quando è arrivata a Trieste, è tornata all'Italia, no? 54, lui era incazzatissimo questa cosa qua, cosa vuoi, gli italiani porterà solo miseria, eccetera. Quindi si era, come dire, incominciato a legarsi proprio anche emotivamente alla Repubblica di Tito, non so se è la Jugoslavia. Quindi a tutte le fine settimana lui andava con la sua propusnica, no? Andavano tanti triestini a comprare carne e benzina, ma lui ci andava, diciamo, con questa motivazione in più.
0: Era anche una conseguenza delle fratture all'interno dell'ambiente comunista triestino, dopo il 48, appunto questa di suo zio, o lei ha percepito forse una frattura che rende Trieste particolare anche in confronto magari all'ambiente nazionale italiano?
1: Ma guardi, io di questa percezione delle fratture nel Partito Comunista Triestino, no? Al tempo della rottura tra Tito e il Cominform, poi le ho percepite, diciamo, più tardi, quando sono andato a Milano e ho cominciato a occuparmi di politica, perché quando ero a Trieste naturalmente l'ambiente comunista mi era totalmente estraneo, no? Stavo in oratorio. Però mi ricordo che quando mi iscrissi all'università a Trieste e subito incominciai a fare politica dentro l'Intesa, che era l'organizzazione cattolica degli studenti, e andato in ero iscritto a lettere in via dell'università, incontrai lì dei giovani comunisti che avevano delle idee, che erano simpatici, che erano interessanti, eccetera, e mi cambiarono un po' la testa, insomma, no? Quindi, diciamo, non sono mai stato iscritto a nessun partito, neanche dopo, però mi ero legato a questi, diciamo, compagni comunisti, che però sarebbero usciti dal partito quando un anno o due anni dopo è successa l'Ungheria, no? Quando i carri armati sovietici hanno soffocato la rivolta ungherese, moltissimi comunisti hanno detto: no, sta roba non va bene, sono usciti dal partito.
0: Sono anche queste, appunto, le linee di confine, sono geografiche, politiche, urbane, familiari, caratteriali. Ci sono anche delle linee di confine naturali, negli elementi, nel carso, nel mare, ma di questo parleremo sempre con Sergio Bologna dopo l'ultimo intermezzo musicale. Rimanete con noi.

0: A sconfinamenti, vivere su linee di confine. Il lavoro di Sergio Bologna ci porta ai suoi primi 20 anni a Trieste, 20 anni di un autore nato sul limitare del rione di San Giacomo nel 1937, che ricorda la giovinezza, l'infanzia, la famiglia, la società, l'economia di quel tempo, la guerra e il dopoguerra. E ricorda, lei ricorda Bologna le passeggiate. Le passeggiate che in età adolescenziale e in età ormai da giovane uomo lei faceva in Carso, le nuotate, e questo confine che per lei rappresentavano fra le insicurezze di un giovane e invece una presa di coscienza, una sicurezza ritrovata.
1: Diciamo, la ragione era sempre la stessa, no? Che mia madre era tutta felice di vedermi fuori casa, andare in giro, quindi io partivo per queste passeggiate solitarie per il Carso, che sono state poi attraversavo, scendevo giù, andavo in costiera, mettevo lunghissima nuotata. E durante questi, diciamo, momenti di lunghe giornate di solitudine, come dire, questo mi ha aiutato a, evidentemente, a percepire me stesso, mi ha aiutato a crescere. È quello che si dice, no, il Bildungsjahr, gli anni della formazione. E proprio questo fatto, diciamo, di averlo fatto da solo, mi ha anche consentito, come dire, di guardare il mondo in una certa maniera, insomma. Quindi per me sono stati un momento importante, se vogliamo, proprio perché sono arrivata, tra l'altro, in quel periodo della vita dei 13-14 anni dove uno si forma.
0: A un certo punto la decisione di andare a Milano, di lasciare la sua città, una città con la quale lei ha sviluppato un rapporto personale, ecco, non è fatto unicamente di affetti il suo rapporto con la città di Trieste. Perché decise di lasciare, giovane appunto, a praticamente 20 anni, perché decise di lasciare la città di Trieste per andare a Milano?
1: Ma guardi, credo che, tra l'altro, la mia generazione, moltissime hanno seguito questa strada, moltissime se ne sono andati, e soprattutto a Milano. Perché? Perché quando, diciamo, si è risolto il problema, diciamo, dei confini, e quindi è finita, diciamo, il periodo del governo militare alleato, quindi l'Italia Trieste è ritornata, sì, italiana, io ho capito subito, insomma, che sarebbe iniziato un periodo difficile di declino. Pensi semplicemente ai posti di lavoro che aveva creato l'amministrazione anglo-americana, come li voleva sostituire. Si ricorda, moltissimi, insomma, sono migrati in Australia, insomma, è stato un periodo in cui un sacco di gente se n'è andata di Trieste. Io, come dire, ho voluto andare a Milano, e però
0: vedremo di recuperare il collegamento con Sergio Bologna. Nel frattempo possiamo approfittare per ricordare che domani, con La Voce del Popolo, uscirà l'inserto Dentro Rovigno, curato da Ivo Vidotto, del quale possiamo leggere i titoli. Dentro Rovigno presenta le giornate della città e di Sant'Eufemia, i rovignesi che si ritrovano. La seduta solenne del Consiglio cittadino, vogliamo una città che cresce ma rimane se stessa. Gli investimenti puntano sulla qualità della vita, una città che cambia passo. La cerimonia di intitolazione della Scuola Media Superiore Italiana, il nome di Borme, accompagna il futuro. Abbiamo recuperato l'autore. Ecco, Bologna ci raccontava della motivazione per cui lei scelse Milano. I posti di lavoro diminuivano nella città di Trieste. Lei sceglie appunto la città lombarda come prospettiva.
1: Che a quel tempo era la città più dinamica d'Italia.

0: Italia, e quindi, come dire, affluivano a Milano, se vogliamo, anche le persone più come dire, attrezzate, agguerrite, eccetera. Ecco, il fatto che io sia riuscito a entrare rapidamente nel mercato del lavoro milanese vuol dire effettivamente che avevo, come dire, che Trieste mi aveva dato, insomma, le qualità, che mi aveva dato quella struttura mentale, quel patrimonio culturale, mi ha permesso subito, diciamo, di entrare senza difficoltà in un mercato del lavoro che era di estremamente competitivo. Insomma, mi ricordo subito dopo la laurea, dico, devo cominciare a guadagnare qualcosa, fare. Mi hanno presentato alla casa editrice Feltrinelli come uno che sapeva bene il tedesco, no? Perché ero stato in Germania, avevo fatto un semestre all'università tedesca, eccetera. E mi ricordo che questi dicono, ah, ma lei sa bene il tedesco, guardi, noi abbiamo qui un volume dell'enciclopedia tascabile Feltrinelli Fischer, un volume sulla musica, lei si intende di musica, ma dico, io gli ho dato un po' di pianoforte, però il mio professore di storia della musica era un grande, mi danno questa traduzione e subito mi trovo un po' in difficoltà, mi ricordo che ho chiesto aiuto proprio a Vito Levi, che era ben contento di darmi una mano, ma un anno dopo faccio la traduzione dell'Anima e le Forme, cioè uno dei testi più difficili in assoluto della filosofia contemporanea. Penso che io ancora oggi trovo delle persone che mi dicono, ah, ma lei è quello che ha tradotto l'Anima e le Forme. Quindi sostanzialmente, e poi dopodiché vado all'Olivetti, uno dei posti più prestigiosi. Quindi vuol dire che avevo, come dire, una solidità culturale che mi permetteva, mandando il curriculum, facendomi conoscere, entrare facilmente nel mercato del lavoro. E questo però lo dico a Trieste.
1: Siamo alla conclusione di questa puntata. Noi ringraziamo Sergio Fonteger Bologna, l'autore di Vivere su linea di confine, i miei primi 20 anni a Trieste, autobiografia edita da Agenzia X Edizioni. Fonteger, grazie per essere stato con noi, per averci raccontato i suoi confini. Molti altri sono rimasti nelle pagine di questo lavoro, ma noi la ringraziamo appunto per quelli che ha ripercorso con noi. Grazie.
0: Io ringrazio voi e ringrazio dell'attenzione che avete dato a questo mio scritto.
1: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Bruno Montevecchi, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: single della settimana.
1: Sta per uscire Stray Dogs, cani randagi, il quinto album dei britannici Nothing But Thieves, che nel terzo singolo estratto si vedono alla ricerca di un'alternativa alla felicità, o per meglio dire, di una forma diversa di felicità. A Different Kind of Happiness, il nostro sigla single di questa settimana.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti in provincia di Brescia, la variante di Lonato di competenza di autostrada Brescia-Padova è sempre chiusa in entrambe le direzioni tra Bettola e Padenghe a causa di un incidente. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo in direzione Venezia code di circa 6 km per un incidente tra il bivio per la A21 e Brescia Est, rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Est e Peschiera del Garda e rallentamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud. In direzione Milano, sempre per traffico intenso, rallentamenti con code tra Verona Sud e il bivio per la A21. Infine, sulla tangenziale di Mestre permangono incolonnamenti verso Trieste tra Terraglio e la A27 causati da traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria, riproposti per voi da Barbara Urizzi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione. Sull'Europa meridionale staziona un campo di alte pressioni. Un fronte freddo si sposta tramite la parte centrale del continente verso le Alpi e in serata, indebolito, attraverserà anche le nostre regioni. È preceduto dall'afflusso da sud-ovest di aria più umida e alquanto calda. Previsioni. In serata, nella prima parte della notte, continueranno a formarsi rovesci e temporali che si estenderanno verso la parte meridionale del paese. Soffierà vento dai quadranti settentrionali, da debole a moderata bordo nel litorale. Schiarite entro la mattina. Domani, venerdì, soleggiato, nel pomeriggio cielo velato. Nel litorale la debole bora cesserà di soffiare entro la sera. Temperature minime da 2 a 13 gradi, massime da 17 a 22. Sabato, domenica e lunedì sereno, nebbia mattutina localmente nei fondovalle. Temperature in lieve aumento. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia.
2: Ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera, bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata giovedì 24 settembre. I titoli: referendum sulla legge per lo sviluppo della Slovenia, raggiunte le 40.000 firme, la coalizione di governo esprime profondo rammarico. Imprese slovene, fiducia prudente nel governo, avanti il dialogo per rafforzare la competitività. Xi alla Casa Bianca, incontro con Trump tra cooperazione e tensioni. IRPEF, quasi 25 milioni di italiani non versano nulla. Riportati in Italia dopo oltre un secolo i resti di 32 caduti di Vertoiba. Al via Capodistria il quarto ciclo di laboratori creativi per i bambini. L'uomo che diede la misura alla medicina, Capodistria, rende omaggio a Santorio Santorio. Buonasera da Corrado Cimadora. Alle 17 di ieri le sigle sindacali sono riuscite a tagliare il traguardo delle 40.000 firme necessarie per indire il referendum legislativo sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, approvata dalla maggioranza a maggio scorso e duramente criticata dalle opposizioni. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Nonostante l'obiettivo sia stato raggiunto con 12 giorni d'anticipo, il presidente della Confederazione dei Sindacati del Settore Pubblico, Branimir Štrukelj, ha invitato a proseguire nella mobilitazione generale perché, ha detto, è in gioco il futuro della Slovenia. Secondo lui, infatti, la legge segna l'inizio della disgregazione dello Stato sociale, l'abbandono della solidarietà e dei valori che collocano la Slovenia tra i paesi in cui la stragrande maggioranza vive dignitosamente. La posta in gioco è dunque alta e per questo prepareranno la campagna referendaria con cura e responsabilità. Un cambio di tono e di linguaggio che è anche un invito per un confronto schietto e leale su un tema di vitale importanza per tutti i cittadini. Al netto delle diverse visioni di presente e futuro per la Slovenia, la legge di intervento ha un alto valore simbolico, oltre che politico, perché rappresenta il mattone fondante del cosiddetto terzo blocco, formato da Nuova Slovenia, Democratici e Resnica Verità, che ha dato vita all'attuale maggioranza. I partiti della coalizione quindi, così come le associazioni produttive, la considerano di fondamentale importanza per il lavoro del governo e per migliorare il contesto imprenditoriale e dar vita a un più rapido sviluppo del paese. La raccolta firme proseguirà fino al 5 ottobre, dopodiché spetterà alla Camera di Stato avviare l'iter legislativo per indire il referendum.
1: La coalizione di governo esprime rammarico per il raggiungimento delle 40.000 firme necessarie al referendum sulla legge per lo sviluppo della Slovenia, accusando i sindacati di ostacolare l'azione dell'esecutivo e di influenzare l'opinione pubblica attraverso la propria rete istituzionale. I promotori, tuttavia, dichiarano di voler difendere il provvedimento durante la campagna referendaria. La legge riguarda ambiti rilevanti come fiscalità, imprese, mercato delle locazioni immobiliari e sanità. L'opposizione invece considera il risultato una difesa dello Stato sociale e critica le modifiche strutturali introdotte senza confronto con le parti sociali, auspicando una bocciatura della normativa da parte dei cittadini. Il ministro della giustizia Michael Zupančič ha difeso il disegno di legge sullo SCOC, la nuova struttura giudiziaria dedicata alla lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, definendolo una svolta per la Slovenia. Il capo di Castero ha evidenziato come la proposta sia stata affinata, cogliendo la maggior parte delle osservazioni inviate dalla Procura e dalla Corte Suprema. Ha inoltre respinto le critiche dell'opposizione, che aveva chiesto lo stralcio di alcuni articoli e i timori di politicizzazione della magistratura. Ha infine chiarito che l'ente potrà perseguire anche l'abuso d'ufficio se connesso a reati più gravi e che l'entrata in vigore del provvedimento è stata posticipata al 1 luglio 2027 per garantire un'adeguata preparazione tecnica della struttura. Il governo ha approvato la riforma della legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'istruzione, che riduce da 5 a 3 i rappresentanti dei dipendenti nei consigli di asili e scuole pubbliche. La nuova composizione prevede una rappresentanza paritaria di fondatori, dipendenti e genitori negli asili e nelle scuole primarie, mentre modifica anche gli equilibri nei consigli delle scuole secondarie. Secondo il governo, la misura punta a rafforzare trasparenza e responsabilità nella gestione degli istituti e costituisce il primo passo di una riforma complessiva dell'istruzione. Il sindacato SVIS contesta il provvedimento, ritenendo che possa accrescere l'influenza politica e dei genitori sulla gestione delle scuole e sulla nomina dei dirigenti. Il mondo imprenditoriale, per voce del presidente della Camera di Commercio e dell'Industria Tibor Scimonca, ha espresso un cauto ottimismo verso l'operato del governo, pur auspicando ulteriori interventi a sostegno delle imprese. A conferma di un clima costruttivo, il segretario di Stato del Ministero dell'Economia e del Lavoro, Leon Koroshec, ha ribadito la volontà delle istituzioni di proseguire il confronto per rafforzare la competitività del mercato nazionale. Il servizio di Alessia Mitter.
4: Sin dall'inizio del suo insediamento il governo ha promesso di ridare maggiore slancio alle economie. Far la tornare al centro delle sue politiche.

0: energia, lo snellimento delle pratiche autorizzative e il piano di deburocratizzazione. Ciò nonostante restano aperte alcune criticità che necessitano di soluzioni tempestive. Gli imprenditori chiedono infatti di velocizzare l'iter normativo per l'assunzione di manodopera e di eliminare gli ostacoli alle prestazioni di servizi transfrontaliere. Per queste ragioni i rappresentanti sollecitano l'esecutivo a fissare un cronoprogramma preciso sulle misure programmate. Dal canto suo, il segretario di Stato del Ministero dell'Economia e del Lavoro, Leon Koroszec, ha evidenziato la centralità delle imprese come unico vero motore della prosperità nazionale. Priva di grandi risorse naturali, la Slovenia si affida infatti al valore aggiunto generato dall'industria. Il piano d'azione ministeriale punta dunque sull'evoluzione tecnologica della manifattura mediante robotica e intelligenza artificiale, la promozione del Made in Slovenia incentivando la vendita diretta di prodotti propri rispetto alla lavorazione per conto terzi e infine un utilizzo più rapido ed efficace dei fondi europei.
1: Il governo ha inserito nel piano dei programmi di sviluppo 2026-2029 la realizzazione di un nuovo centro di medicina iperbarica presso l'ospedale ortopedico di Valdoltra con un investimento del Ministero della Difesa fino a 3,3 milioni di euro. L'investimento comprende i lavori edili e impiantistici, la sistemazione delle aree esterne, l'acquisto e installazione di una nuova camera iperbarica con le necessarie apparecchiature tecnologiche e di supporto. I lavori dovrebbero essere completati nel 2027, contribuendo, secondo il Ministero della Difesa, a rafforzare la preparazione e la resilienza del sistema sanitario nazionale.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Quasi 25 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF. È uno dei dati contenuti nel rapporto di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Secondo lo studio, il 47% dei contribuenti con redditi fino a 20.000 euro contribuisce appena per il 5% dell'imposta complessiva, mentre meno di un contribuente su 5 paga il 65% dell'IRPEF. Sentiamo Davide Fifaco.
3: Quasi 25 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF e la fotografia scattata dall'Osservatorio di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi del 2024 presentato al CNEL. Il rapporto distingue però tra chi non ha redditi e chi, pur presentando una dichiarazione, non arriva a versare imposte. Complessivamente, su 58,9 milioni di abitanti, i contribuenti sono 42,8 milioni, ma quelli che effettivamente versano l'IRPEF sono poco più di 34 milioni. Sono quindi quasi 9 milioni i contribuenti che non pagano nulla. Il dato più significativo riguarda la distribuzione del carico fiscale. Il 47% dei contribuenti, quasi 20,2 milioni di persone, dichiara redditi fino a 20.000 euro e versa complessivamente soltanto il 5% dell'IRPEF. Allargando la fascia, il 69,78% dei contribuenti con redditi fino a 29.000 euro paga il 21,33% dell'imposta complessiva. All'estremo opposto, meno di un contribuente su 5, il 18,78%, dichiara almeno 35.000 euro e versa il 65% di tutta l'IRPEF e il 6,25% con redditi superiori ai 55.000 euro contribuisce da solo per oltre il 40%. Ancora più concentrato il dato sui redditi elevati: chi dichiara almeno 100.000 euro rappresenta l'1,75% dei contribuenti, ma paga il 22,25% dell'IRPEF. Sopra i 200.000 euro si trova appena lo 0,3% dei contribuenti, che versa quasi il 10% dell'imposta. Nel 2024 i redditi complessivi dichiarati hanno raggiunto i 1.076 miliardi di euro, mentre l'IRPEF lorda è stata di oltre 272 miliardi. Il rapporto segnala infine un altro squilibrio. Tra il 2008 e il 2024 i redditi sono cresciuti del 34,5%, mentre la spesa pubblica è aumentata del 40,4%, superando i 1.100 miliardi di euro. Numeri che, secondo itinerari previdenziali, riaprono il confronto sulla distribuzione del carico fiscale e sulla sostenibilità del sistema di welfare.
1: Una cerimonia solenne al Sacrario di Re di Puglia ha salutato il rientro in Italia di 32 militari italiani caduti durante la Prima Guerra Mondiale, ritrovati 2 anni fa nei pressi di Vrtojba. Il rientro in patria è stato possibile grazie alla collaborazione dei governi di Italia e Slovenia. Le salme saranno sepolte al Sacrario Militare di Oslavia, alle porte di Gorizia. Ce ne riferisce Alessandro Martegani.
4: Sono stati riportati a casa dopo oltre un secolo. La cerimonia al Sacrario di Re di Puglia ha celebrato il rientro in Italia dei resti di 32 militari italiani caduti durante la Prima Guerra Mondiale. I loro resti erano stati ritrovati nel febbraio del 2022 a Vertoiba durante i lavori di scavo in un'area in cui si trovava

0: alla linea delle trincee italiane nella Grande Guerra. Dopo il ritrovamento era stata avviata una procedura per il rientro in collaborazione tra l'Ufficio Italiano per la Tutela della Cultura, della Memoria e della Difesa e le autorità slovene, accertando la provenienza dei resti, testimoniata anche dal ritrovamento nello stesso luogo di parte degli equipaggiamenti in dotazione al Regio Esercito. Una procedura che si è conclusa con il trasferimento in Italia. Le cassette con i resti dei soldati, coperte da tricolori, sono state portate da picchetti militari sul piazzale di fronte al Sacrario di Re di Puglia, dove si è svolta una cerimonia. Presenti fra gli altri la sottosegretaria alla difesa Isabella Rauti e il capo di stato maggiore dell'esercito, generale di corpo d'armata Carmine Masiello. Il viaggio delle 32 salme non è però ancora concluso. A breve saranno portate al Sacrario Militare di Oslavia, alle porte di Gorizia, dove saranno sepolte accanto i resti di altri 57.000 caduti della Prima Guerra Mondiale.
1: Cambiamo decisamente tema. La Commissione europea ha espresso preoccupazione per la possibile decisione degli Stati Uniti di vietare l'esportazione di gasolio verso altri paesi, definendo l'ipotesi una misura potenzialmente dannosa per entrambe le parti. Bruxelles ha avvertito Washington sulle possibili conseguenze negative per i mercati energetici e ha auspicato un confronto preventivo tra partner prima dell'adozione di misure rilevanti. L'Unione europea resta fortemente dipendente dalle importazioni di diesel statunitense, che ad agosto hanno rappresentato circa il 50% degli approvvigionamenti complessivi dei Paesi membri. L'eventuale restrizione si inserirebbe in un contesto di forte aumento dei prezzi dei carburanti, alimentato dalle tensioni geopolitiche internazionali. Il Tribunale di Pola ha autorizzato l'estradizione in Germania di un cittadino ucraino arrestato ad agosto in Croazia con l'accusa di coinvolgimento nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream del settembre 2022. La difesa ha annunciato ricorso contro il provvedimento del 18 settembre. L'estradizione potrà essere eseguita dopo la conclusione dell'iter giudiziario. Secondo la procura tedesca, l'uomo, esperto subacqueo, avrebbe partecipato all'operazione e deve rispondere di sabotaggio, esplosioni e danneggiamento di infrastrutture. Le autorità ucraine hanno respinto ogni accusa di coinvolgimento. Papa Leone XIV ha ricevuto oggi in udienza privata il premier ungherese Péter Magyar, il quale ha definito l'incontro aperto e cordiale, invitando il pontefice a recarsi in visita in Ungheria. Durante il colloquio si è discusso delle recenti trasformazioni nel paese, del ruolo della Chiesa e delle sfide europee legate alle crisi belliche ed energetiche. Successivamente il premier ha incontrato Monsignor Paolo Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli Stati. Le parti hanno espresso reciproca soddisfazione per le buone relazioni bilaterali, riaffermando l'impegno comune nell'istruzione, nella tutela delle comunità cristiane vulnerabili e nella promozione della pace globale. Il presidente cinese Xi Jinping è stato ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump nell'ambito della visita di Stato negli Stati Uniti, iniziata il 23 settembre, durante la quale i due leader discuteranno di commercio, intelligenza artificiale, Taiwan, Iran e materie prime critiche. Trump ha definito Xi forte, vitale e più in forma che mai, mentre il presidente cinese ha auspicato una relazione stabile e cooperativa, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner, non rivali. La visita coincide con la proroga della tregua commerciale tra Washington e Pechino, che prevede la riduzione dei dazi reciproci e lo stop a nuove restrizioni. L'Arabia Saudita ha intercettato 6 missili balistici lanciati dagli Houthi yemeniti, emettendo contestualmente allerte per diverse aree del paese, tra cui la città santa della Mecca. La coalizione guidata da Riyad, che sostiene il governo yemenita, ha dichiarato di aver sventato attacchi contro Taif e Jambù, mentre gli Houthi hanno intensificato le operazioni contro obiettivi sauditi nel quadro del crescente conflitto nello Yemen. Secondo l'AFP, che cita fonti di entrambe le parti, nelle ultime 24 ore gli scontri avrebbero provocato almeno 150 morti tra le forze governative e gli Houthi, di cui 98 appartenenti alle forze governative. È partito il ciclo dei laboratori creativi con la sua prima data. L'appuntamento è previsto in una serie di 5 date tra settembre e novembre presso lo spazio giovani della CAN di Capodistria a Palazzo Gravisi. Particolari da Franco De Stefani.
2: I laboratori sono rivolti agli alunni della scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio e sono condotti dalla mentore Manuela Trani. Durante il paio d'ore che vedono i bambini insieme, i laboratori offrono ai partecipanti l'opportunità di esprimere la propria creatività attraverso attività pratiche e stimolanti. Si tratta del quarto anno in cui i laboratori creativi hanno vita e anche negli anni scorsi Manuela Trani è stata l'anima dell'evento, organizzando e preparandolo su misura per i bambini di età tra i 6 e i 10 anni. Lo ha evidenziato la stessa Trani, indicando che l'idea è nata quando lavoravo a scuola ed è stata realizzata anche quest'anno. Prima di sedersi con i bambini deve fare un lavoro di preparazione, quello che lei chiama un progetto da portare a termine entro le 2 ore, ma spesso capita che questo primo progetto venga finito prima, quindi deve avere un piano B, un altro progetto che le permetta alla fine di coprire le 2 ore. Questa preparazione non vede coinvolta solo la fantasia e la creatività, ma riguarda anche i materiali con cui i bambini dovranno realizzare il cosiddetto progetto. Sono molto soddisfatta, ha detto, da questa esperienza, perché dal modo di lavorare sia di fantasia che manualmente con i bambini, sviluppando anche la loro manualità con molti materiali riciclati. Con ogni probabilità verrà effettuata una data anche prima di Natale, in modo da creare una serie di oggetti da mettere sull'albero o in casa per le feste. I laboratori creativi, così la Trani, hanno un ottimo riscontro con i bambini e stiamo già pensando alle novità che introdurremo l'anno venturo, che sarà il quinto di questo appuntamento.
1: Proseguono a Capodistria gli appuntamenti dell'anno santoriano, omaggio della città ad uno dei suoi personaggi più illustri, Santorio Santorio, celebre medico e scienziato. A lui la Biblioteca Centrale ha dedicato una conversazione dal titolo Santorio Santorio, l'uomo che insegnò alla medicina a misurare. Sentiamo Ornella Rossetto.
3: Tassello dopo tassello è un ritratto vivo e ricco di dettagli, quello che di Santorio Santorio si va componendo nell'anno che Capodistria dedica all'illustre concittadino, uno dei pionieri della medicina sperimentale moderna fondata sulla misura, inventore di strumenti che ancora usiamo, come il termometro, vissuto fra il 1561 e il 1636. Famosa è la sua sedia statera, che sperimentò personalmente per misurare le variazioni metaboliche. Fino ad allora i medici, per valutare la malattia, si erano affidati soprattutto all'occhio clinico. Celebrato già in vita, ma poi dimenticato nell'Ottocento e considerato a lungo un epigono di Galilei, è stato pienamente rivalutato e oggi è tornato al centro degli studi e del dibattito intellettuale internazionale, una rinascita santoriana che coinvolge anche le nuove generazioni di studiosi. Da Berlino è arrivata a Capodistria Teresa Hollerbach, che a Santorio ha dedicato una tesi di dottorato ed è stata tra gli ospiti dell'incontro sull'uomo che insegnò alla medicina a misurare, un evento realizzato dalla Biblioteca Centrale nella cornice dell'antica farmacia di Palazzo Pretorio. Solo una decina di anni fa gli studi disponibili su Santorio erano pochi e comunque datati, racconta l'ancora giovane studiosa, che la figura di questo grande nome della storia della medicina si è molto appassionata.
4: Perché ha fatto quello, in un senso, che ha fatto Galileo in suo ambito, lui ha fatto nella medicina, quindi misurare parametri fisiologici, e prima non si è fatto nella medicina, e per me era molto interessante, anche perché mi sembrava molto importante, ma non c'era tanta letteratura su di lui.
3: Con Peter Stocker, responsabile del settore di storia patria della biblioteca, a tenere i fili della conversazione sono intervenuti, accanto a Teresa Hollerbach, Zvonka Zupanic Slavec dell'Università di Lubiana e Željko Dugac dell'Accademia Croata delle Scienze e delle Arti. Un saluto è stato portato dal sindaco di Capodistria Aleš Bržan, che ha voluto ringraziare le diverse realtà cittadine che si sono impegnate nella realizzazione delle iniziative dell'anno santoriano. La riscoperta dei personaggi maggiori del passato, ha annunciato il sindaco, è destinata a proseguire. Nel 2027 sarà la volta di Ioannis Capodistrias, primo presidente della Grecia moderna e la cui famiglia paterna proveniva appunto dalla città istriana.
1: E si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mita, realizzazione tecnica a cura di Davorin Lovricic. Sono le 19:51 minuti primi e tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Arden Stancic. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, la variante di Lonato in provincia di Brescia resta chiusa a seguito di un incidente in entrambe le direzioni tra Bettola e Padenghe. Per quanto riguarda la rete autostradale, segnaliamo sulla A4 Brescia-Padova code per un incidente da poco risolto in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Brescia-Est e rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Milano tra Sirmione e la A21. Ricordiamo poi che per lavori questa notte tra le 21 e le 5.30 chiuderà sulla tangenziale di Mestre l'uscita milanese per chi proviene da Trieste, mentre dalle 21 alle 6 l'interconnessione tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene Rocchette e viaggia verso Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Colpo di scena nell'ultimo quarto della 34esima edizione degli Europei di pallavolo maschile, con la Finlandia che elimina l'Italia dopo oltre 2 ore e mezza di gioco per 3-2, regalandosi così domani al Forum di Assago a Milano alle 21 la semifinale con la Francia, bicampione olimpico. Con la giornata che si aprirà alle 17 con Slovenia-Polonia, per quello che sarà il quarto confronto consecutivo al penultimo atto, con bilancio favorevole per gli sloveni che hanno vinto nel 2019-2021, mentre la squadra di Nikola Grbic si è imposta 2 anni fa a Roma, conquistando poi l'oro ai danni dell'Italia. Curiosamente tutti e 3 i confronti si erano chiusi sul 3-1. Tornando alla partita di ieri sera tra Italia e Finlandia, alla Palavela di Torino, gli azzurri bicampioni del mondo non sono stati in grado di trovare le contromisure al cospetto di una Finlandia che ha saputo approfittare del pessimo servizio e muro di Giannelli e compagni, e dopo aver perso il primo set per 25-21 nel secondo sono stati capaci di annullare 2 set point aggiudicandosi il gioco per 28-26. Italia nel terzo gioco non pervenuta, travolta per 25-16. Ritrovato il ritmo e gioco nel quarto set, arriva il 2-2 con un convincente 25-20. Al tie break la squadra di Fefe De Giorgi ha più riprese a 3 punti di margine, l'ultima volta sull'11-8, ma non riesce a capitalizzare il vantaggio con i finici di Kunnari, tra l'incredulità degli 8.200 spettatori presenti che con un parziale di 6-2 si portano avanti per 14-13, chiudendo poi la partita alla prima palla match ball con il pallone decisivo per prolungare la speranza, finito tra le mani di Romano con l'opposto che cerca il colpo risolutore, sparando a lato con i finnici increduli che festeggiano la seconda semifinale della propria storia a 19 anni dal quarto posto in Russia nel 2007. L'Italia, dopo 1 ora e un argento vinto nelle ultime 2 edizioni, dopo 7 anni è costretta nuovamente ad uscire di scena ai quarti di finale. E restiamo sempre in Piemonte, spostandoci dal capoluogo regionale di 50 chilometri, a Ivrea, dove oggi ha preso il via la 27esima edizione dei campionati europei di canoa, slalom e kayak cross, con la prima giornata che assegnava 4 titoli nelle prove a squadre. Per l'Italia sono arrivate 3 medaglie, un oro, un argento e un bronzo. Nella canadese femminile, Marta Bertoncelli, Elena Micozzi ed Elena Borghi hanno preceduto di 34 centesimi la Francia e di 6 secondi e 79 centesimi la Gran Bretagna, mentre la Slovenia ha chiuso 8ª. Ad aprire le finali sulle acque della Dora Baltea è stata la prova del kayak femminile, con Stephanie Horn, Lucia Gabriella Pistoni e Agata Spagnol che hanno conquistato l'argento con un distacco di 1 secondo e 28 centesimi dal terzetto della Slovacchia, con bronzo alla Francia che ha chiuso a 1,73, ma rispetto ai 2 secondi di penalità delle prime 2 squadre le francesi avevano ancora 2 secondi in più di penalità, mentre non va oltre il 7º posto la Slovenia, mentre la Cechia, campione uscente, chiude ultima al 10º posto. Nella prova maschile, cocente delusione per l'Italia, con Giovanni De Gennaro, Xavier Ferrazzi e Tommaso Panico penalizzati di 4 secondi, fatali per uscire dalla zona podio, perché senza questa penalità il terzetto azzurro, che ha chiuso 5º a 3 secondi e 77 centesimi, si sarebbe laureato campione. Così a trionfare per la 3ª volta è stata la Francia, che ha preceduto di 58 centesimi la Cechia e di 68 la Gran Bretagna, con la Slovenia 8ª tra 14 squadre. Infine, nella canadese maschile, per l'Italia di Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi ed Elio Maiutto arriva il bronzo, ma senza il tocco di pagaia alla porta 2, con conseguenti 2 secondi di penalità, il terzetto azzurro avrebbe vinto l'oro, visto il secondo e 45 di ritardo dalla Francia, che dopo 8 anni ritorna sul trono d'Europa per il 3º titolo della storia, mentre l'argento finisce alla Cechia, con l'Italia staccata di 8 decimi. Per la Slovenia la giornata si conclude nella peggior maniera possibile, con Luka Božić, Žigalin Hočevar e Benjamin Sauše, vicecampioni uscenti, che chiudono in fondo alla classifica con ben 200 secondi di penalità. Per il ciclismo, a Montreal, dopo la giornata di riposo, sono ripresi i mondiali edizione numero 99 con le prove in linea. Oggi si assegneranno i titoli Under 23 femminile e Junior uomini, ma dal Canada la notizia del giorno è che nel 2032 l'India accoglierà per la prima volta i mondiali, con le gare che avranno luogo a Pune, 120 km a sud-est di Mumbai. L'annuncio dell'UCI è arrivato per il tramite del suo presidente David Lapartier, che ha precisato che con questa scelta spera di dare un nuovo slancio lancio ciclismo in una nazione che conta quasi un quinto della popolazione mondiale. Anche la città olandese di Groningen si era candidata per lo stesso anno, ma ospiterà invece la rassegna iridata nel 2034, mentre resta ancora da attribuire quella del 2033. Già era noto che nel 2027 le medaglie saranno assegnate in Francia, in Alta Savoia, nel 2028 ad Abu Dhabi, nel 2029 a Copenaghen, nel 2030 a Bruxelles e nel 2031 a Trento. Per il tennis domani scatta a Londra la O2 Arena, la nona edizione della Laver Cup, competizione che cerca di emulare la Ryder Cup di golf già giunta a 45 edizioni. Prima delle prime sfide di domani, il Team Europa e il Team del resto del mondo sono stati protagonisti al Lord Royal Naval College di Greenwich. Per la tradizionale foto ufficiale a catturare l'attenzione è stato soprattutto il grande feeling tra Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli, apparsi sorridenti e divertiti durante lo shooting. Oggi è stato ufficializzato il programma degli incontri della prima giornata che assegnano un punto ai vincitori. Si parte alle 14 con il norvegese Casper Ruud e l'argentino Francisco Cerundolo. A seguire l'incontro tra il ceco Jakub Menšík e lo statunitense Brandon Nakashima. Il programma serale si apre alle 20 con lo spagnolo Rafa Jodar che sfida il kazako Alexander Bublik. A chiudere il doppio con impegnato per l'Europa lo spagnolo Carlos Alcaraz e Jakub Menšík costretto a fare gli straordinari alla pari di Bublik impegnato con lo statunitense Taylor Fritz. In conclusione il calcio con la prima tranche di partite. Inizia la quinta edizione della Nations League. Tra gli 8 incontri in programma stasera sicuramente la partita più suggestiva è quella che vede di fronte a partire dalle 20.45 i Paesi Bassi alla Germania, con le due squadre che ad Amsterdam si presentano al cospetto dei propri tifosi con due nuovi CT. Tra gli Orange lo spagnolo Xavi, tra i tedeschi Jürgen Klopp. Sempre per il girone 2 della Lega A, Belgrado Serbia-Grecia, mentre per il girone 4 il Portogallo di Ronaldo, che al contrario di Messi non si è ritirato dalla nazionale, ospita il Galles, mentre a Oslo in programma il derby tra vicini di casa Norvegia-Danimarca. La finale della 12esima edizione della Coppa del Mondo femminile Under 20 a Lodz in Polonia metterà di fronte domenica alle 18 le campionesse in carica della Corea del Nord e la Spagna, vincitrice dell'edizione 2022. Le prime a centrare la finalissima, la terza della storia, sono state le spagnole che hanno piegato per 2-0 l'Italia, che ha ben poco da recriminare per la sconfitta con le iberiche che hanno trovato il gol del vantaggio al 40esimo grazie a un cross alla destra deviato nella propria porta da Gallo che Belli non è riuscita a fermare, e subito dopo l'intervallo il 2-0 firmato dalla Comendador che con 6 reti è attualmente la miglior marcatrice del torneo. L'Italia, che solo un'altra volta aveva partecipato al mondiale ben 14 anni fa conquistando solo un punto nel girone, sabato alle 18 sempre a Lodz si troverà di fronte la Colombia, che in passato aveva conquistato il quarto posto nel 2010, che a sua volta è stata sconfitta dalla Corea del Nord con un netto 3-0 col portiere Park Yoo-kyung, che per la sesta partita su 6 non ha subito reti, mentre in attacco le ragazze di Han Chol-hak sono andate a segno per due volte con Pak Ok-i al 28esimo e Choe Rim-yong al 35esimo con la So Ryu-gyong, che dopo solo due minuti dall'inizio della ripresa ha fissato l'esito finale. La Corea del Nord, che sinora ha segnato 17 reti di cui il 2-0 negli ottavi con il Giappone nella ripetizione della finalissima di due anni or sono in Colombia, domenica se dovesse vincere conquisterebbe il quarto titolo della storia staccando Germania e Stati Uniti, ma diventerebbe anche la prima nazionale nella storia a conquistare per due volte consecutive il titolo mondiale Under 20 al femminile.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
1: Eccoci, buongiorno, benvenuti, benvenute anche questa settimana all'ascolto di Punto e a Capo. Non sappiamo se le giornate di Alessandro Marzo Magno, fresco vincitore del premio letterario Friuli Venezia Giulia, e il racconto dei luoghi del tempo che ha ricevuto sabato siano sempre così frenetiche, perché neanche l'agio, vedete, di godersi l'applauso sul palco del festival Pordenone Legge nell'auditorium della regione che il giornalista e scrittore veneziano era un'altra volta già in viaggio, conosciuto per i suoi molti libri di divulgazione storica dedicati in particolare a Venezia, alla civiltà veneta. Alessandro Marzo Magno ha vinto un premio quest'anno alla sua 7ª edizione che sembra fatto su misura per lui, e quale vincitore del riconoscimento ha scritto un racconto storico che suscita curiosità fin dal titolo, Quando Marano era l'ombelico del mondo, appena uscito per le edizioni Italo Svevo. Ma che storia sarà? È quello che scopriremo insieme allo stesso autore, Alessandro Marzo Magno, col quale abbiamo il piacere di aprire la nostra puntata. Buongiorno e grazie di essere nostro ospite. Intanto, Alessandro, un palco prestigiosissimo per la cerimonia del premio. L'edizione di Pordenone Legge che si è appena conclusa è stata un'edizione davvero importante, suggellata dalla presenza dello stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Pordenone, che il prossimo anno sarà capitale italiana della cultura 2027. Insomma, se posso anche darti del tu, ti sei trovato davvero in buona compagnia.
2: Sì, anche se devo dire io non c'ero nel giorno del presidente Mattarella, quindi, no, certo, però insomma, adesso a parte gli scherzi, è vero che Pordenone Legge è una manifestazione che cresce anno dopo anno, è sempre più importante, è un appuntamento per tutti gli amanti dei libri, della lettura. Quest'anno, se non vado errato, c'erano addirittura ben 600 appuntamenti all'interno.
1: Esatto, ma poi soprattutto grandi nomi della cultura, della letteratura di tutto il mondo. Ma arriviamo, ecco, al riconoscimento letterario del Friuli Venezia Giulia, che è un riconoscimento che ha una formula particolare. E comunque, cosa significa, ecco, per Alessandro Marzo Magno questo premio?
2: Ma dunque, sì, detto bene, è un premio particolare perché in genere si premia un'opera già scritta, invece in questo caso si premia un'opera da scrivere. Quindi
1: esatto.
2: L'abilità esatto di chi, della giuria, di chi conferisce il premio, è scegliere la persona giusta per scrivere quel determinato racconto, quella determinata opera. E siccome quest'anno c'era di mezzo la laguna, Marano, insomma, questi avvenimenti, hanno pensato a me, perché ormai sono un lagunare, no? Uno che è cresciuto con le alghe, quindi.
1: Però è difficile pensare che da Marano, placida cittadina della laguna friulana, oggi celebrata, come tu scrivi, soprattutto per i suoi ristoranti di pesce, sia passata la storia, non solo una ma più volte, ed è questo quello che tu ci racconti nella solita tua maniera molto accattivante, allo stesso tempo così anche molto informata, sostenuta da dati storici, nel tuo racconto Quando Marano era l'ombelico del mondo.
2: Ma sì, infatti è una cosa abbastanza sorprendente apprendere che questa cittadina, che dove oggi si va a mangiare il pesce, giustamente, perché è famosa per i suoi ristoranti di pesce, un tempo in realtà è stata un luogo di dispute a metà del 500, nel 1542, era stata una specie di Danzica dell'Adriatico, cioè un luogo conteso tra le maggiori potenze dell'epoca, la Spagna, l'Impero, la Francia, Venezia e sullo sfondo anche gli Ottomani. Beh, questo un po' perché era una fortezza, anche questo. Oddio, andandoci si vedono dei resti di mura, ma sono state quasi tutte demolite. Ma prima dell'entrata in funzione di Palmanova nel 1593, il ruolo di porta del Friuli, di luogo di sorveglianza della Bassa Friulana era proprio
1: Marano.
2: Proprio di Marano, e quindi per secoli è stata una fortezza, e quindi ha avuto questa importanza. E se la sono disputata.
1: All'origine, se io ho ben capito, ci sono, e verrebbe da sorridere, le ambizioni di un ricco commerciante udinese. Da qui prende sviluppo la storia, la contesa cinquecentesca.
2: Sì, esatto, questo personaggio che si chiamava Beltrame Sacchia, che era figlio di un mercante molto ricco e a sua volta avventuriero, è un personaggio che ha fatto un sacco di cose, ma adesso limitiamoci a Marano. A un certo punto, nel gennaio del 1542, Marano in quel momento era imperiale, quindi dominio degli Asburgo, e se ne impossessa con uno stratagemma, entra con una sessantina di armati nascosti dentro delle barche coperte di fieno, faceva finta appunto di portare rifornimenti, e la conquista. Si potrebbe pensare per in nome e per conto della Serenissima, perché la Serenissima voleva riprendersela dopo che all'inizio del Cinquecento, cioè quindi erano passati più di 40 anni, no? All'inizio del Cinquecento se l'erano aggiudicata agli imperiali, invece no, invece la prende in nome del re di Francia, e quindi entra in scena anche quest'altro personaggio di primo rilievo dell'Europa del tempo.
1: Insomma, una vicenda piuttosto intricata, diciamo
2: molto
1: pure.
2: Intricata, molto intricata. Diciamo che al re di Francia interessava assai poco di avere quella fortezza sull'Adriatico, per cui poi interessava assai poco di avere quella fortezza sull'Adriatico, per cui poi alla fine finisce i veneziani come doveva essere.

0: San Pietro, dove in occasione della festa del Santo Patrono cosa succede, Alessandro Marzomagno?
1: Ma sì, c'era una disputa di sovranità tra la Serenissima e l'impero. Marano restava al confine, eh. Pensiamo che Marano era veneziana e Maranutto, che stava a 500 passi, cioè a 800 metri da, anzi scusate, il contrario, a 500 metri da Marano, Maranutto invece era imperiale. E quindi praticamente questi nemici erano faccia a faccia e l'isolotto di Marano era disputato perché se l'erano presi i veneziani, ma gli imperiali rivendicavano la sovranità. Per cui ogni anno, e questa è una cosa che ho proprio trovato nelle carte dell'archivio dei frari a Venezia, ogni anno il rettore veneziano mandava 50 uomini armati la sera del 28 giugno, cioè la sera della vigilia, la festa del 29, su quest'isolotto. La mattina del 29 giugno arrivava una barca con una cinquantina invece di imperiali, che poi erano gli abitanti di Carlino, perché erano maranesi contro carlinesi.
0: Insomma, parliamo di località minime.
1: Sono 5 chilometri di distanza tra l'una e l'altra, ecco. E gli imperiali volevano, rivendicavano il diritto di dire messa in onore di San Pietro a nome dell'imperatore. I veneziani dicevano no, l'abbiamo già detta noi la messa, abbiamo già celebrato la messa a nome del Serenissimo Principe del Doge di Venezia. E gli altri erano tutti armati, questi gruppi, e gli altri se ne andavano, dicevano va bene, se ne andavano. Non è mai successo nulla. Infatti tutti i dispacci dei rettori che si susseguono nei vari anni dicono sempre, sottolineano sempre che non c'è stata nessuna violenza, non c'è stato nessun incidente, eccetera, eccetera.
0: E quindi era una sorta di rito che si ripeteva, e di cui già si conosceva lo svolgimento e anche la conclusione, dunque.
1: Assolutamente sì, era una specie di pantomima, una recita, che il primo documento che parla di questi avvenimenti a Venezia è datato 1656. L'ultimo 1728, però c'è da ritenere che siano andati avanti fino alla caduta della Repubblica, cioè fino al 1797, e quindi parliamo di un secolo e mezzo di questa recita soggetto proprio, in cui evidentemente gli imperiali non volevano rinunciare formalmente alla sovranità su quest'isolotto e per cui rivendicavano il diritto di remessa. Ah, finiva ovviamente, cioè, finiva tutto come doveva finire.
0: A tarallucci e vino, come si
1: esattamente,
0: dice.
1: Esattamente, perché una volta che gli imperiali si erano ritirati, cioè che i carlinesi erano tornati a Carlino, i maranesi prima di rientrare a Marano mangiavano e bevevano sull'isolotto di San Pietro.
0: Grazie.
1: Allora c'erano degli edifici, adesso non c'è più nulla.
0: Grazie, direi che abbiamo avuto un bel assaggio del racconto storico di Alessandro Marzomagno, quando Marano era l'ombelico del mondo, premio letterario Friuli Venezia Giulia, il racconto dei luoghi e del tempo, appena uscito per le edizioni Italo Svevo. Mi piacerebbe ricordare che tu sei tornato in libreria, ma abbiamo un minuto soltanto, anche con la riedizione di un altro tuo fortunato volume, L'invenzione dei soldi, quando la finanza parlava italiano. E allora la Serenissima con la Toscana e con Genova, in questa avventura la nascita della finanza, delle banche, Alessandro Marzomagno è gran protagonista anche lei.
1: Sì, tutto ciò che noi conosciamo oggi nel mondo della banca e della finanza è nato in Italia tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. Ecco, magari non ce ne rendiamo tanto conto perché oggi la finanza parla inglese e anzi chi lavora nella finanza si vanta di parlare questo finto inglese, spesso parole che nemmeno esistono. Invece no, è tutto nato in Italia, è stato tutto esportato, dagli assegni alla girata, allo scoperto di conto, alla partita doppia, è tutto made in Italy.
0: Un motivo di vanto per l'Italia, allora. Grazie, è stato un piacere poterti avere con noi, Alessandro Marzomagno. Buon lavoro, mi auguro a presto, ad altre occasioni. Grazie.
1: Grazie, grazie, a presto e un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.

0: E tra Venezia e l'Istria, ecco il bellissimo Tre d'Union rappresentato dal grande violinista e compositore piranese Giuseppe Tartini, nato cittadino della Repubblica Serenissima nel 1692, appunto a Pirano, e poi vissuto lungamente a Padova per quasi 50 anni, primo violino e maestro di concerto della Cappella Musicale della Basilica di Sant'Antonio, un'orchestra famosissima all'epoca. Perché ne parliamo, perché lo ricordiamo, ma perché tra la fine di agosto e l'inizio di settembre Pirano ha rinnovato l'appuntamento con il Tartini Festival, manifestazione giunta quest'anno alla sua 25esima edizione, un progetto musicale, culturale e artistico davvero molto importante, sul quale, calato il sipario, torniamo oggi con Luisa Antoni, giornalista e musicologa che il nostro pubblico ben conosce. Domenica scorsa su Radio Capodistria è partita la nuova stagione del suo programma Sonoramente Classici. Benvenuta Luisa, e grazie di essere con noi una volta di più.
1: Grazie a voi per avermi invitato. Mi piace molto così colloquiare con i colleghi, e in realtà appunto siamo qui per parlare del Festival Tartini, che quest'anno giunge al suo 25esimo anno, quindi insomma un importante traguardo. Noi lo abbiamo visto nascere, lo abbiamo visto crescere, anche trasformarsi in questi anni. Devo dire che insomma è diventato un festival, quindi un giovanotto con un certo aplomb, forse appunto ricordandoci anche Tartini, che sappiamo insomma era un personaggio molto interessante, spadaccino, e
0: una vita a tratti anche romanzesca, soprattutto certo, in gioventù,
1: certo ovviamente poi si è un po' tranquillizzato, però insomma ecco, il Festival Tartini è un interessante presente qui nelle nostre terre.
0: E allora, come ci siamo appena potuti render conto, ci vuole competenza per parlare di musica classica. Infatti c'è un pubblico attento di appassionati che segue Luisa a Sonoramente Classici, ma ecco, la nostra esperta sa farlo anche in maniera molto accattivante. Dunque, dicevamo, appena andata in archivio la 25esima edizione del Festival Tartini, come sempre diretto dalla flautista Jasna Nadles e dal violoncellista Milan Versajkov, che è d'obbligo ricordare perché il festival molto deve alla passione di questi due musicisti, dei suoi due curatori. Ma arriviamo al punto di Luisa Antoni.
1: Sì, ecco, il festival di quest'anno ci ha proposto tutta una serie di nuovi e vecchi amici, ad esempio i solisti veneti, però ci sono stati anche delle new entry. Una parte molto interessante è stata giocata da Alfredo Bernardini, che è stato in questo caso, in quest'anno, lui è oboista romano, che è stato il direttore artistico del festival, dell'Ensemble in Residence Il Terzo Suono. Dunque, in questa scelta così molto ricca, devo dire che mi ha colpito molto l'orchestra Lorenzo da Ponte, un'orchestra diretta da Roberto Zarpellon, che quest'anno ci ha portato come, diciamo, stella della serata la violinista Maristella Patuzzi.
0: E allora all'orchestra Lorenzo da Ponte, col suo direttore Roberto Zarpellon, e alla solista Maristella Patuzzi vogliamo dedicare qualche minuto con una doppia intervista realizzata appunto da Luisa.
1: Ecco, sì, si tratta di due interviste che ho realizzato un po' prima del concerto. Loro sono stati molto gentili, molto disponibili, e direi di ascoltare cosa ci raccontano. Tra l'altro Maristella Patuzzi è stata per la prima volta a Pirano e per la prima volta con il violino di Tartini, quindi ascoltiamo cosa ci raccontano.
0: Intanto il maestro Roberto Zarpellon.
2: Io sono veneto, però dopo gli studi in Italia, in Veneto e a Santa Cecilia a Roma, sono andato a Vienna. Ovviamente l'ambiente musicale viennese è molto stimolante, e un giovane così è venuto in mente di dire: beh, se lo fanno qui, facciamo anche noi, un po' così, un po' di presunzione forse, ma è quella dell'età. e facciamo una cosa anche da noi, però con la particolarità che portavo in Italia tutti i miei amici della scuola di Vienna, quindi era già un'orchestra per così dire internazionale, e tuttora è Petromila, che è di Zagabria, ma insomma è un'orchestra mitteleuropea che è alla base in Veneto.
1: Dunque, un'orchestra che fa che tipo di repertorio? Voi approcciate sia musica antica che musica classico-romantica, forse anche contemporanea?
2: Questa orchestra ha avuto per 12 anni il primo violino Fabio Biondi. E quindi l'idea è proprio nata per fare il barocco con consapevolezza, informati sulle esecuzioni, ma anche, come dire, con questa idea di applicare il linguaggio barocco, la tecnica barocca allo strumento moderno. È venuto fuori una cosa che inizialmente non convinceva molto perché c'erano molte perplessità, adesso invece è diventata una soluzione che si presta, prendono anche grosse orchestre di tradizione, fanno così, cioè con strumenti moderni tentano, se non altro, di fare un'interpretazione così informata.
1: Oggi siete qui a Pirano, non la prima volta, e questa vostra esperienza piranese, come riuscirebbe lei a sintetizzarla per noi?
2: Diciamo che noi siamo dal Veneto e veniamo qui in Istria e a Pirano, e in mezzo fra noi e voi c'è una pozza d'acqua che si chiama Adriatico. Questa pozza d'acqua ci ha unito per tanti anni, per secoli, ci ha anche diviso. Le colpe non andiamo a vedere perché qualcuno dice che non sono da una parte, sono dall'altra, ma io penso che finalmente dobbiamo riprendere questa radice culturale comune e riabbracciarci.
1: Il programma del concerto per il Festival Tartini, come lo avete pensato?
2: Allora, non può mancare naturalmente Tartini, ma abbiamo messo attorno quello che si muoveva, musicalmente parlando, in Europa nel suo tempo, nella seconda metà del Settecento, ovviamente senza dimenticare Vivaldi, che è un po' stato un po' predecessore, ma non di tanto, e comunque sì, Vivaldi ci accomuna tutti, come Tartini del resto.
0: E molto applaudita, si diceva, Maristella Patuzzi al violino di Tartini, prezioso cimelio che si conserva nella casa natale piranese del maestro e che ascoltiamo ora al microfono di Luisa Antoni.
1: Siamo qui con una violinista che ha fatto tante cose nella sua vita, che però è per la prima volta a Pirano. Ci racconta un po' queste sue sensazioni, Pirano come città natale di Tartini, come l'ha trovata?
3: Sono entusiasta e soprattutto innamorata persa sia della musica di Tartini, sia della sua casa, sia di Pirano, che è una città fantastica che mi ha accolto con tanta dolcezza.
1: Allora, lei questa sera ci suonerà il violino di Tartini.
3: Esatto, è qui.
1: Ci racconta un po' questa sua esperienza, come lo ha trovato, come si trova a suonarlo?
3: Beh, è stato un amore a prima vista, come l'ho visto nei documenti storici, ne sono rimasta entusiasta davvero, e il suono è bellissimo, è molto molto profondo e ha tantissime bellissime sfumature. Purtroppo ce l'ho avuto soltanto oggi, quindi spero di poterlo riprovare più avanti.
1: Questa sua esperienza con Tartini ci racconta quando ha conosciuto le musiche tartiniane e come le ha approcciate.
3: Beh, lo conosco da una vita, essendo italiana, di Trento, da sempre in pratica, quindi per questo che ne sono sempre stata molto innamorata. E questo Trillo del Diavolo per me è stata una vera scoperta, perché non l'avevo mai suonato prima e ero invece abbonata alla Didone Abbandonata, che è l'altra pagina molto famosa dello stesso compositore. Tartini fa parte del mio background comunque, perché appunto quando lo suono, a parte il fatto della matematica, nel senso che ogni volta che faccio un bicordo penso sempre a Tartini, al suo suono che si crea tra le note, ed è fantastico poterlo sentire. Un po' come quando sono entrata nella casa di Tartini, mi è venuto un brivido di piacere, di gioia, di entusiasmo, di tutto quello che è bello, davvero troppo bello.
0: Allora, Luisa, un'artista, Maristella Patuzzi, che trasmette la gioia che dà il fare musica.
1: Esattamente, al concerto lei ha fatto, si è espressa, devo dire che il pubblico ha decisamente molto molto apprezzato, un pubblico numeroso, e comunque lei alla fine ha deciso così funambolicamente di presentare come bis un Paganini sul violino di Tartini, che non è il suo violino, quindi insomma devo dire che è stata una decisione molto apprezzata dal pubblico, ma anche molto avventurosa. E speriamo di risentire Maristella Patuzzi, perché appunto ha affascinato un po' tutti, sia noi dell'equipe oltre che il pubblico. E quindi insomma sì, devo dire che il festival di quest'anno ha portato così diversi focus, diversi highlights molto molto interessanti rispetto agli anni scorsi.
0: E per la conclusione, che cosa ci fai ascoltare, Luisa?
1: Ecco, il festival è iniziato con un concerto di gala alla chiesa di San Giorgio, sappiamo una chiesa enorme, con l'orchestra barocca Savaria da Budapest, che ha richiamato l'attenzione non solo da parte italiana ma anche da parte slovena, tanto che c'è stata anche la ministra della cultura slovena che era presente al concerto. Questo concerto ha proposto diversi punti di vista e tra l'altro anche un Tartini, quindi visto che noi lo abbiamo registrato direi di procedere a questo ascolto tartiniano nella loro esecuzione proprio dal concerto inaugurale del 25esimo Festival Tartini 2026.
0: Leggo e poi davvero lasciamo spazio alla musica a Luisa, che l'orchestra barocca Savaria di Budapest è uno dei principali ensemble ungheresi specializzati in esecuzione storicamente informate. E ora veniamo alla loro pagina tartiniana che vi proponiamo per concludere. Ringraziamo Luisa Antoni, è stato come sempre un piacere.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Anche noi così ci salutiamo, a risentirci alla prossima puntata di Punto a Capo.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: A cura di Giuseppe Signorelli. Oh!

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Pairappappà, Giuseppe Signorelli al microfono. E anche oggi protagonista una donna, in questo caso nel primo brano che abbiamo ascoltato ce n'erano due, ma quella che ricordiamo oggi è Cassandra Wilson, che nella fattispecie, per chi non la conoscesse, era quella con il registro di voce più grave, diciamo così. È scomparsa il primo settembre. Era un personaggio eclettico, quindi va in tema benissimo con Pairappappà, un background sicuramente jazzistico, ma si interessava un po' a tutte le musiche, e difatti nella sua discografia ha interpretato un po' di tutto, per cui nei suoi brani confluivano blues, rock, pop, jazz, folk, un po' di tutto, quindi un artista sicuramente non classificabile, non proprio catalogabile in senso stretto. E noi abbiamo incominciato con un brano ultra noto, questa Come Together dei Beatles, che ci proveniva da un album, era appunto un tributo ai Beatles, Bob Belden Present Strawberry Fields, che fu pubblicato nel 1996, quindi ci dà l'occasione anche per celebrare in qualche modo il compleanno. Uscì per la prestigiosa etichetta Blue Note, e ti dico questo perché la protagonista di oggi, appunto Cassandra Wilson, ebbe un flirt, diciamo così, con la Blue Note per diversi dischi, e forse i migliori anche della sua discografia, più o meno, insomma. E comunque questo disco era considerato un po' un esperimento sicuramente affascinante e sofisticato nel mondo delle reinterpretazioni jazz del repertorio pop rock, anche se in questo brano il jazz sì c'era, ma non così presente, quindi era una dimensione, come dire, ideale anche per appunto per Cassandra Wilson. E invece, ecco, di limitarsi a rieseguire i brani in chiave magari acustica o tradizionale, Bob Belden ha orchestrato degli arrangiamenti che richiamavano un po' le complesse e ricche sonorità jazz rock e fusion degli anni 70, in uno stile che a volte ricordava anche le produzioni più storiche, quelle di Quincy Jones. E quindi l'album mescola groove contemporanei a sofisticati paesaggi sonori proprio tipici del jazz moderno. E la critica musicale ha lodato anche questa schiera, diciamo così, di dive della vocalità jazz, quindi ne avevamo appunto due, e anche una band di giovani talenti formidabili, come il trombettista Tim Huggins e il pianista Kevin Ace. Un album quindi diciamo consigliato tanto agli amanti del jazz contemporaneo, ma anche ovviamente ai fan dei Beatles curiosi di ascoltare delle rielaborazioni coraggiose, sofisticate e per nulla comunque scontate di brani leggendari, ma quindi e per nulla comunque scontate di brani leggendari, ma quindi non si tratta di semplice musica da sotto.

alto di Cassandra Wilson possiede quell'intensità, quella consistenza che magari un grande tenor sassofonista sa trarre dal suo strumento. Ma la principale caratteristica di Cassandra Wilson è costituita da, un po' ve lo dicevo all'inizio, da questa spiccata propensione per le canzoni postmoderne che le consente di passare con estrema disinvoltura, come fa in questo album, da Son House, Neil Young, Johnny Mercer, Billie Holiday e persino i Monkees o anche gli U2, come avremo modo di ascoltare fra poco. Ecco, questo era il secondo disco proprio realizzato per questa etichetta a cui facevo riferimento prima, alla Blue Note, ha consentito alla Wilson di proseguire questo suo viaggio oltre le convenzioni del jazz più classico, anche se della magnifica interpretazione dei brani in programma si può notare chiaramente quel suo istinto di jazzista. Ecco, un album che si allontana, vi dico ancora questa, dal jazz più tradizionale anche sotto il profilo dell'organico, che non comprende il pianoforte, che era classico, diciamo, degli ensemble jazz. Magari c'è l'organo, ci sono delle tastiere, ma il tutto era allo scopo di esaltare al massimo grado proprio i contenuti emozionali di questi splendidi brani. Io ho scelto per voi, e in questa puntata io personalmente ho scelto, diciamo, le reinterpretazioni di Cassandra Wilson in chiave appunto così non facilmente catalogabile. È proprio il caso di questo brano, vi dicevo prima, una cover di una canzone degli U2, questa Love is Blindness, che era contenuta nel disco del gruppo irlandese Acton Baby del 1991. Il testo parla dell'amore cieco di un terrorista verso la propria ideologia, che è tale in quanto omicida e distruttivo, quindi insomma una cosa abbastanza particolare, intensa. Una curiosità: nel 1999 ci fu un gruppo italiano, i Blue Vertigo, che hanno registrato negli studi di Radio Capital una loro versione di questo pezzo, che hanno poi inserito nel CD singolo La Crisi. Quindi così, per chi volesse andare a rintracciare, fare magari un paragone. Noi ce la godiamo invece questa Love is Blindness nella versione appunto di Cassandra Wilson.

una rilettura veramente molto molto particolare di questo brano degli U2, ma come tutte quelle che faceva generalmente Cassandra Wilson, che magari non disponeva di una voce fondata sull'ampiezza spettacolare dell'estensione o sulla ricerca dell'acuto come momento culminante. Magari era più la sua collega Diane Reeves, che abbiamo ascoltato nel duetto di Come Together. Il suo strumento, cioè la voce, privilegiava il registro più grave, la matericità del contralto, l'elasticità della pronuncia e una dinamica spesso contenuta, nella quale anche una minima inflessione poteva modificare radicalmente il significato di una frase. Quella voce scura, quindi riconoscibile dopo poche battute, portava con sé qualcosa di profondamente legato alla cultura musicale del sud degli Stati Uniti. Non soltanto il blues, dunque, ma, come vi dicevo prima, una memoria forse più vasta nella quale confluivano altri generi, folk, country, soul, rhythm blues e repertorio popolare. John Batiste, nel ricordarla, ha parlato di una cantante che suonava come il sud, proprio una sua definizione, forse più pertinente di molte classificazioni elaborate poi dalla critica. Ma non era solo interprete, ma componeva anche diversi brani. Allora noi ascolteremo adesso un brano di questo tipo, che ci proviene da un album tributo, da un album omaggio, Traveling Miles. Come può suggerire questo nome, Miles, era appunto un disco che intendeva omaggiare il grande jazzista e trombettista Miles Davis, e il disco ha raggiunto la prima posizione anche questo nella classifica dei jazz albums. E qui Cassandra Wilson non ha tentato di tradurre in voce il linguaggio davisiano, impresa inevitabilmente riduttiva, ne assorbì piuttosto alcuni principi di economia. Sapete il famoso detto di Miles Davis, che meno c'è e meglio è, insomma, quindi anche le pause suonano. Quindi questi principi di economia, spazio e mobilità le consentivano di costruire quindi un omaggio nel quale composizioni e riferimenti a Davis venivano filtrati appunto dalla propria esperienza. Ma in questo disco c'era anche appunto un suo omaggio, una canzone proprio scritta da Cassandra Wilson, che è questa When the Sun Goes Down, dove c'è appunto il testo e l'atmosfera musicale usano l'immagine del sole che cala come metafora della fine di un ciclo quotidiano e dell'inizio di una fase più intima e vulnerabile. Praticamente rappresenta il momento in cui ci si spoglia delle difese del giorno per ricercare un contatto sincero, quindi fare chiarezza nei sentimenti o affrontare il vuoto e la nostalgia. Le sfumature acustiche e l'andamento ipnotico del pezzo, arricchito da chitarra e contrabbasso, evocano proprio il passaggio sospeso tra la luce e il buio, tipico delle grandi atmosfere jazz e blues di Cassandra Wilson, con appunto When the Sun Goes Down.

When the Sun Goes Down, quindi da Trailing Miles, album pubblicato nel 1999, e adesso arriviamo al 2003 quando esce Glamoured. Anche questo naturalmente ha raggiunto la top 5 della classifica Jazz Album, e l'album si apre con un brano molto noto di Sting, Fragile, e qui ecco Cassandra Wilson ha un canto che per natura e per educazione, come abbiamo visto, mescola blues e jazz, pop e soul a un livello molto più profondo di quanto facciano le voci della ultima generazione femminile. Dicevo di Fragile, una canzone di Sting tratta dal suo disco Nothing Like the Sun, che si basa sull'omicidio di Ben Linder, che era un giovane onesto e promettente che fu assassinato dai ribelli Contras in Nicaragua, ed è un inno alla pace e alla non violenza. Volontariamente il titolo punta all'idea che noi come esseri umani siamo creature fragili, così quando carne e acciaio sono una cosa sola, come si dice in un verso, come quando veniamo attaccati dalle armi, di solito il risultato è il sangue scorrerà altro verso. La storia quindi è di un uomo innocente che si è dedicato agli altri e che ha perso la vita in maniera tragica, e ha dato appunto spunto a questa canzone diventata simbolo di unità e messaggio di pace. Quindi mi sembrava giusto per chiudere questa puntata su Cassandra Wilson, e naturalmente vi do come sempre appuntamento la settimana prossima e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Quindi Cassandra Wilson con Fragile. Ciao.

0: Sono ancora io, ebbene sì, visto che avanza un pochettino di tempo, ci ascoltiamo ancora un brano di Cassandra Wilson? Dai, magari un po' più di impianto jazzistico, bella mossa, ciò non leva niente al messaggio pacifista che dicevo prima di Fragile. Ascoltiamoci questa, dai, quindi vi mando un ennesimo saluto con I'm Old Fashioned, sempre Cassandra Wilson. Ciao ciao, questa volta è proprio definitivo, ciao!
1: I'm old-fashioned.

State ascoltando Spazio Jazz, Radio Capodistria.

0: Well then, well okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 alla frequenza di Capodistria, che anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.c and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. The best attendance rock show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
2: Nottetempo.

Buon pomeriggio a tutti dalla voce di Tilly, in onda fino alle 18 con la miglior musica del momento e tante notizie qui a Pio 4. Cominciamo con le novità discografiche. I Kings of Leon annunciano il loro 10° album in studio, Oh My Beloved, che uscirà il 6 novembre. E con questo album, con Oh My Beloved, la band presenta quello che viene descritto come il loro album più intimo e senza filtri. Una raccolta di canzoni che guarda alle persone, alle esperienze e al percorso che hanno portato i quattro componenti della band a essere poi alla fine ciò che sono oggi. Il disco rappresenta inoltre una novità importante nel percorso dei Kings of Leon. È infatti il primo album completo della band interamente autoprodotto. Dunque è veramente proprio l'album che parla più di loro, che più sentono loro. Insieme all'annuncio dell'album arriva ovviamente anche My Whole World, il nuovo singolo, che rappresenta così un primo assaggio del lato più vulnerabile dei Kings of Leon, una dimensione destinata a emergere in modo significativo poi anche in tutto il resto del disco. Noi ci risentiamo, My Whole World, Kings of Leon.

Ed è uscito la scorsa settimana Tutto, il nuovo singolo di Ultimo, e c'è un legame molto preciso con quello che è successo quest'estate a Roma, perché la canzone infatti è stata scritta proprio da lui, da Niccolò Morricone, proprio nelle ore successive al grande concertone, il concerto dei Record del 4 luglio a Tor Vergata, quello davanti a 250.000 persone. Una notte che per Ultimo ha rappresentato uno dei momenti più importanti della sua carriera e che, a quanto racconta lui stesso, gli ha lasciato addosso una domanda: che cosa significa davvero avere tutto? Il concerto è stato poi ufficialmente anche certificato dal Guinness dei primati con una targa che recita: il maggior numero di biglietti venduti per un concerto pop di un artista solista maschile è pari a 250.332 biglietti. Ecco, dunque ha fatto anche proprio ufficialmente il record. Ma torniamo a quella notte di luglio, perché è lì che questa canzone è nata. Dopo aver cantato davanti a queste 250.000 persone, Ultimo è tornato a casa e ha iniziato a scrivere. Quello che ne è uscito è Tutto, il suo nuovo singolo.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

E andiamo avanti, abbiamo Annalisa e Madame insieme per la prima volta. Si incontrano con un singolo, si intitola Amica, un brano che Annalisa aveva già pubblicato nel suo album Ma io sono fuoco e che adesso torna però in questa nuova versione con la partecipazione di Madame, appunto. La canzone parla ovviamente di un'amicizia molto stretta, di quelle relazioni che resistono anche quando le cose non vanno bene e che possono diventare un punto di riferimento poi nei momenti più complicati. E allora, dopo averle raccontate, ascoltate sulle nostre frequenze separatamente per tanto tempo, questa volta Annalisa e Madame si ritrovano dalla stessa parte del microfono. Amica è la loro prima collaborazione.

Per anni sono stati considerati la band più odiata di internet. Sapete di chi sto parlando? I Nickelback sono diventati praticamente un bersaglio fisso della cultura pop. Battute, meme, classifiche delle band più detestate e perfino, pensate, persone che hanno protestato contro i loro concerti. Una fama decisamente particolare la loro, soprattutto se si considera che nel frattempo hanno venduto più di 50 milioni di dischi e continuato a riempire le arene. E forse è proprio per questo che oggi fa un certo effetto ascoltare Leave Me Behind, questo loro nuovo singolo. Perché qui i Nickelback mettono da parte, diciamo, un po' l'attitudine più aggressiva e si concentrano su una storia molto più personale, quella di una persona che sta attraversando un momento difficile e di qualcuno che cerca di restarle poi tutto sommato accanto. Insomma, la band che per anni è stata il bersaglio preferito di internet continua tranquillamente per la sua strada. E a giudicare dalla loro storia sembra aver imparato a convivere piuttosto bene anche con chi la ama e con chi invece cambia canale appena sente partire le prime chitarre. Io spero che voi non lo farete, perché abbiamo il loro nuovo singolo Leave Me Behind, Nickelback.

E adesso andiamo avanti con Bryan Adams, un Bryan Adams molto agguerrito, ecco, che prende una questione che negli ultimi mesi ha fatto parecchio discutere in Canada e la trasforma in una canzone. Si intitola 21st State ed è riferimento ovviamente chiarissimo. L'idea più volte espressa da Donald Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Adams ovviamente nella canzone non nomina direttamente il presidente Trump, ma il messaggio è abbastanza esplicito. Nel testo parla della frontiera tra i due paesi, dei dazi e soprattutto dell'idea che il Canada possa perdere la propria identità. Il ritornello arriva poi alla conclusione più semplice possibile e dice: il Canada non sarà mai il 51esimo stato. Bryan Adams ha spiegato di aver voluto scrivere una canzone sul Canada perché è casa sua, trasformandola poi in un omaggio all'identità e allo spirito dei canadesi. Dunque ecco perché dicevo molto agguerrito in questa canzone. Il brano farà parte anche del prossimo album How's It Going, che uscirà il 6 novembre, e pensate, sarà un disco interamente legato proprio alla sua casa, al Canada, alle sue persone, ai suoi luoghi e alla sua storia. Noi intanto ci sentiamo il primo singolo, 21st State, Bryan Adams.

Andiamo avanti con Miley, tra parentesi Cyrus, che non dobbiamo più dire, però vabbè, oramai ci viene automatico. Questa volta non ha bisogno di inventarsi una storia d'amore per una canzone. Quella storia la sta vivendo davvero. Let's Get Married è il nuovo brano di Miley e parla proprio del matrimonio con Max Morando, il musicista con cui è fidanzata e che compare anche nel video di questa canzone. I due stanno insieme da diversi anni ormai e si sono fidanzati ufficialmente alla fine dell'anno scorso. Il titolo dice già praticamente tutto, ovvero Miley canta la voglia di sposarsi, di prendere e partire insieme, trasformando il resto della vita in una specie di vacanza permanente, e chi non lo vorrebbe. È una canzone romantica ma anche molto spontanea, con quella voglia di fare una scelta importante senza però complicarla troppo. E dunque, Let's Get Married, Miley.

Abbiamo finito con Miley la prima parte del Pio 4 di oggi e iniziamo la seconda sempre con lei, con un altro nuovo singolo dal suo ultimo album. Il singolo si intitola Red Lights e ha suscitato una polemica con Amanda Lear. Allora, vi spiego. Amanda Lear accusa infatti Miley di aver copiato The Sphinx, il suo brano del 1978, per realizzare proprio questo singolo, Red Lights, questa canzone contenuta nel nuovo album di Miley. Secondo Amanda Lear, le somiglianze sarebbero soprattutto nella melodia e nel ritmo. E a farle notare il possibile collegamento sono stati alcuni suoi fan. E dunque poi Amanda Lear ha fatto ascoltare due brani al suo produttore e alla sua casa discografica, la Universal, e sostiene che anche un'analisi effettuata con l'intelligenza artificiale avrebbe evidenziato delle somiglianze. Ma c'è un dettaglio che rende tutta la storia ancora più curiosa. Amanda Lear sostiene che Miley Cyrus sia da tempo una sua fan. E fin qui tutto va bene. The Sphinx sarebbe stata persino inserita da Miley in una sua playlist su Spotify. Dunque, che ricerche sono andati a fare addirittura di vedere quali canzoni sono nelle playlist. Comunque, per questo Amanda Lear dice di non essere necessariamente interessata ad arrivare subito in tribunale. Attenzione, la sua prima richiesta sarebbe quella di trovare un accordo e eventualmente ottenere un riconoscimento nei crediti della canzone. Se invece non si arrivasse a un'intesa, non esclude un'azione legale. Intanto, cosa volete che vi dico? Abbiamo sentito prima Red Lights in apertura di Miley e adesso sentiamo The Sphinx e proviamo magari a capire se effettivamente si somigliano.

E subito dopo Amanda Lear abbiamo sentito anche Ed Sheeran. Ed Sheeran anche lui è al centro delle polemiche, come probabilmente avrete capito, avete sentito, avete letto o quant'altro. Ed Sheeran ha perso più di 200.000 follower dopo la vicenda che ha coinvolto Macklemore, che appunto apriva i suoi concerti. Il rapper americano avrebbe dovuto aprire alcuni concerti del tour di Ed Sheeran, ma la collaborazione è saltata dopo le sue prese di posizione pubbliche sulla guerra a Gaza. Durante alcuni concerti in New Jersey, Macklemore aveva rivolto al pubblico messaggi a sostegno della Palestina e la decisione di escluderlo dal tour ha provocato ovviamente tantissime reazioni. Sheeran poi ha chiarito di non essere stato lui a decidere di cancellare questa partecipazione, dunque non l'ha cacciato lui, almeno per

per quanto lui dice, ecco. E ha anche detto di essere personalmente preoccupato per la situazione in Medio Oriente, ma di non voler trasformare i propri concerti in eventi politici. Nel frattempo, però, la discussione si è spostata anche sui social, ovviamente. E secondo i dati, Ed Sheeran ha perso oltre 200.000 follower su Instagram, mentre Macklemore ne ha guadagnati più di 1,5 milioni nello stesso periodo. Dunque c'è molta più gente dalla parte di Macklemore, per questo Ed Sheeran è anche un po' andato in crisi durante i concerti successivi, anche perché altri membri del suo staff, delle band, dei musicisti che collaboravano con lui hanno deciso di andare via, di non continuare il tour proprio per questo. Ed Sheeran ha poi affrontato pubblicamente la polemica, si è scusato per come aveva gestito la situazione e ha detto di aver commesso degli errori. Ha anche preso una posizione molto più esplicita sulla situazione a Gaza, poi alla fine, definendola catastrofica, ingiustificabile e sproporzionata. Ecco, queste sono le parole che ha usato. Nel frattempo, però, come dicevo, altri artisti se ne sono andati. Lui non aveva più un artista di apertura, dunque continuava il tour praticamente da solo. Gli artisti che avevano lasciato il tour per solidarietà a Macklemore non sono rientrati, come neanche Macklemore è rientrato nel tour, e Ed Sheeran ha proseguito il tour con una formazione un po' diversa. Una canzone di 13 anni fa, però, nel frattempo, vedete come si smuovono le acque appena succede qualcosa così. La canzone è tornata improvvisamente nelle classifiche. E quale canzone sarà? Ovviamente Can't Hold Us di Macklemore e Ryan Lewis, uno dei grandi successi del 2013, che in questi giorni ha ovviamente ricominciato a guadagnare tantissimi ascolti in modo molto evidente. Dunque, le canzoni ritornano nelle classifiche, soprattutto adesso nell'era dei social e tutto quanto. Noi ci sentiamo Macklemore and Ryan Lewis con Can't Hold Us.

Ma adesso mettiamo da parte le polemiche e parliamo di cose belle. Damiano David, che abbiamo appena sentito, si sposa con Dove Cameron e hanno scelto la Toscana per il loro matrimonio. E il sì dovrebbe arrivare oggi, cioè proprio adesso, o è già arrivato, o chissà a che punto sono. Ecco, sono nello storico palazzo comunale di Montalcino, lì appunto ci saranno queste nozze. Poi ovviamente si sposteranno in alcuni resort, ristoranti, sempre in Toscana. Anzi, penso che vanno in un resort che aveva ospitato anche Paul McCartney e Barack Obama. Mentre Montalcino era stato scelto nel 2022 da Paola Turci e Francesca Pascale per il loro matrimonio. Dunque, ecco, data gettonatissima. Il matrimonio è ovviamente blindatissimo. Chissà che punto della cerimonia saranno adesso. Ecco, intanto abbiamo un nuovo singolo anche di Dove Cameron, When in Rome.

terza parte del Pio 4 di oggi. Cominciamo con Shakira che praticamente si è trasferita a Madrid. Madrid è diventata per qualche settimana la città di Shakira. La cantante ha infatti inaugurato allo Shakira Stadium la sua residency europea con 12 concerti davanti a oltre 50.000 persone per sera. Dunque tutta la sua tournée europea sarà praticamente solo lì a Madrid con questa residency di 12 concerti. Un appuntamento nato inizialmente con 3 date, pensate, solo 3, e poi allargato rapidamente dopo che sono stati venduti più di 500.000 biglietti. Lo spettacolo ripercorre tutta la carriera di Shakira, uno show costruito come un viaggio nella sua carriera con grandi produzioni, poi ovviamente tantissimi cambi d'abito, una scenografia pensata appositamente proprio per questa residency. E tra le sorprese di queste serate di Madrid c'è stata anche Laura Pausini. Durante uno degli appuntamenti Shakira l'ha invitata sul palco e le due hanno cantato insieme Antalogia, la canzone che abbiamo sentito adesso in apertura, uno dei brani più conosciuti della colombiana. Una scelta tutt'altro che casuale, perché Laura Pausini aveva inserito anche questo brano nel suo nuovo album di cover Io Canto 2. Insomma, Madrid non è stata soltanto una tappa del tour, per Shakira è diventata una vera e propria casa temporanea, ecco, ormai vive lì, sotto il palco, con 12 concerti e una serie di ospiti a sorpresa. E tra i primi nomi a salire sul palco con lei c'è stata proprio Laura Pausini, che ci sentiamo con Non c'è.

proposito di concerti, Simply Red torneranno in Italia nell'estate prossima con 5 concerti del tour Summer Funk 2027. Il primo dopo le celebrazioni per i loro 40 anni di carriera. Il gruppo sarà il 25 giugno in piazza San Marco a Venezia, il 26 luglio a Roma, però in una venue ancora da comunicare. Poi il 27 luglio saranno all'anfiteatro degli scavi di Pompei, il 28 luglio alla Fiera del Levante di Bari e il 30 luglio al Lucar Summer Festival nell'area Mura Storiche. E tra tutti questi posti così storici, così suggestivi, abbiamo piazza San Marco, abbiamo Pompei, quale non poteva mancare? L'arena di Pola, ovviamente, dove saranno in concerto anche lì il 24 luglio prossimo per una serata indimenticabile sotto le stelle.

Sempre in tema concerti, vuoi andare a vedere Harry Styles a Roma senza pagare il biglietto? Ecco, c'è un modo, però bisogna guadagnarselo. Dunque io ve lo dico, poi sta a voi. Per i due concerti del 7 e l'8 agosto, sempre del prossimo anno, al Circo Massimo, Harry Styles ha previsto anche una particolare iniziativa chiamata Earned. Alcuni biglietti saranno assegnati gratuitamente, pensate, a chi parteciperà ad attività di volontariato. Per le date romane ci sarà un sorteggio. Le persone selezionate insieme a un accompagnatore dovranno partecipare a due giornate di attività, il 31 luglio e il 1 agosto. E una volta completato questo percorso, queste attività, arriveranno poi i biglietti per il concerto dell'8 agosto. Per chi invece preferisce comprarlo, i prezzi partono, oramai sono quelli i prezzi dei biglietti, da 99 euro a 162 per le aree più vicine al palco. E c'è però un'altra possibilità. Gli Unpredictable Fan Tickets, così li chiamano, sono biglietti da 20 euro con il settore che viene assegnato però soltanto successivamente. Dunque voi fino all'ultimo probabilmente non sapete dove starete, potete stare, cioè, ovunque. Insomma, per vedere Harry Styles gratis a Roma c'è una condizione appunto molto semplice. Questa volta il biglietto bisogna guadagnarselo facendo qualcosa per gli altri. Harry Styles ce lo sentiamo con Dance No More.

40 anni fa Cyndi Lauper pubblicava True Colors, un album che sarebbe diventato uno dei capitoli più importanti della sua carriera e che ancora oggi porta il nome di una delle sue canzoni più conosciute. Per celebrare questi 40 anni è disponibile adesso una nuova versione deluxe. Cyndi Lauper ha adesso 73 anni ed è ancora una delle figure più riconoscibili della musica pop americana. Grammy, Emmy, Tony Award, oltre all'ingresso anche nella Rock and Roll Hall of Fame l'anno scorso, penso. Una carriera che è partita negli anni 80 e che 40 anni dopo True Colors appunto continua a riportare alla luce musica che sembrava rimasta nel cassetto. E allora torniamo proprio a quell'anno, al 1986, a quella voce inconfondibile e a una delle canzoni che hanno definito Cyndi Lauper, True Colors.

E ci sono dischi che adesso tornano perché hanno compiuto 40 anni o 50 anni o quanto sia, e poi ci sono dischi che tornano con dentro però anche la voce di un artista che oggi però non c'è più. È il caso di La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, uno degli album più importanti della carriera di Ornella Vanoni, che proprio in questi giorni torna in questa edizione speciale per il 50° anniversario. L'album uscì nel 76 e nacque dall'incontro tra Ornella, poi il chitarrista brasiliano Toquinho e il poeta compositore Vinicius de Moraes, con gli adattamenti italiani di Sergio Bardotti. Un incontro che portò la bossa nova a un pubblico italiano, a un pubblico molto più ampio. Così, a quasi anche un anno dalla sua scomparsa, questa riedizione permette di ascoltare la voce di Ornella Vanoni in un momento preciso della sua carriera, quando la sua voce incontrava la musica brasiliana e trasformava quelle canzoni in qualcosa di profondamente italiano. Noi ce la sentiamo proprio con La voglia, la pazzia, Ornella Vanoni.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Quarta parte del Pio 4 di oggi, abbiamo sentito 13 Pietro, Uomo che cade, la canzone con cui aveva partecipato a Sanremo. 13 Pietro che passa dalla musica alla recitazione, però, perché per una volta non sarà semplicemente il figlio di Gianni Morandi, ma nel nuovo film dedicato a Lucio Dalla sarà proprio lui ad interpretare suo padre, dunque lui sarà Gianni Morandi da giovane. Pietro Morandi, questo è il suo nome, che artisticamente conosciamo come 13 Pietro, debutta infatti come attore proprio in questo film Lucio, diretto da Ambrogio Lo Giudice, e vestirà i panni di Gianni Morandi negli anni della sua giovinezza. In questi giorni sono già iniziate le riprese a Bologna. Nelle immagini dal set, 13 Pietro appare con il look anni 70, capelli lunghi, completo color sabbia, praticamente trasformato proprio nel giovane Gianni Morandi. La storia è raccontata dal film è quella però di Lucio Dalla, interpretato da Valentino Aquilano, e naturalmente ci sarà spazio anche per il rapporto con Morandi. I due, sappiamo, erano tanto amici, oltre che colleghi, e il loro sodalizio avrebbe portato molti anni dopo all'album Dalla Morandi nel 1988 e a una lunga serie di concerti insieme. E c'è un dettaglio ancora più curioso, perché proprio quest'anno a Sanremo 13 Pietro aveva cantato Vita, uno dei brani simbolo della collaborazione tra Dalla e Morandi, l'aveva cantata durante la serata delle cover, e anche lì a sorpresa sul palco era arrivato anche papà Gianni. E dunque riascoltiamo questa canzone bellissima, Gianni Morandi e Lucio Dalla, Vita.

E adesso parliamo di aste. Quanto siete disposti a spendere per una chitarra usata per suonare This Charming Man? Se la risposta è qualche migliaio di euro, purtroppo devo dirvi che non è abbastanza. Perché una delle chitarre di Johnny Marr, storico chitarrista degli Smiths, è stata appena venduta all'asta per 358.000 sterline, cioè più di 400.000 euro. E la cosa divertente è che la stima iniziale era, pensate, solo tra le 60 e 80.000 sterline, dunque hanno decisamente perso il controllo del portafoglio lì, devo dire. La Rickenbacker 330 del 1982 era stata utilizzata proprio da lui, da Johnny Marr, per registrare e suonare alcuni dei pezzi più famosi degli Smiths, tra cui This Charming Man, What Difference Does It Make e anche Still Ill. E non basta, Johnny Marr l'aveva anche prestata a Noel Gallagher per la copertina di Supersonic degli Oasis. Ma questa era soltanto una delle 111 cose messe all'asta da Marr proprio lì a Londra. E il risultato complessivo? 3,6 milioni di sterline, circa 4 milioni di euro, ecco, più del triplo rispetto alle stime iniziali. Noi ci risentiamo i The Smiths con This Charming Man.

E se un giorno potessimo tornare a vedere i Queen con Freddie Mercury sul palco? Non sarebbe un viaggio nel tempo, ovviamente, ma un concerto con gli avatar digitali della band, quello che va tanto di moda adesso. L'idea è stata presa seriamente in considerazione da Brian May, dopo aver visto allo Sphere di Las Vegas gli spettacoli degli Eagles. Il chitarrista aveva anche iniziato a progettare un possibile show immersivo dei Queen sul modello di ABBA Voyage. Come sapete, anche gli ABBA, appunto, ci sono questi concerti fatti proprio con gli avatar. Poi però Brian May ha frenato. Il problema è soprattutto l'intelligenza artificiale. Per realizzare un progetto del genere servirebbe utilizzarla in maniera massiccia. E May ha espresso dubbi sia sul piano creativo sia sulle conseguenze dell'intelligenza artificiale sul lavoro degli artisti. E dunque lui proprio questa non va giù, ecco, non la vuole poi usare più così tanto. L'idea quindi non è definitivamente esclusa, ma per ora Brian May dice di non essere, di essere molto meno entusiasta. Intanto, per chi vuole vedere i Queen veri, con Freddie Mercury vero, no, purtroppo non si può fare, però dal 7 ottobre arriverà al cinema anche il concerto del 1986 a Budapest, una delle loro ultime testimonianze filmate appunto della band con ancora Freddie Mercury tra loro. I Queen ce li sentiamo con Crazy Little Thing Called Love.

E praticamente non passa più O4 senza una notizia di Taylor Swift, oramai mi sa me. Comunque Taylor Swift si prepara ad aggiungere un premio molto particolare alla sua collezione. Questa volta non è un riconoscimento per una canzone o per un album. Ai MTV Video Music Awards riceverà infatti il primo Artist Director Honors, un premio creato proprio quest'anno per riconoscere gli artisti che hanno avuto un ruolo importante anche dietro la macchina da presa. E nel caso di Taylor Swift la scelta ha una storia piuttosto lunga alle spalle, perché negli ultimi anni Taylor ha smesso sempre più di limitarsi ad essere, non so, la protagonista del suo video e ha cominciato a occuparsi direttamente anche della loro costruzione visiva, ovvero idee, sceneggiatura, regia, direzione creativa, cioè fa tutto lei. C'è poi un dettaglio curioso: il nuovo Artist Director Honors non premia semplicemente un singolo video, ma una carriera vera e propria, diciamo, appunto di questa voce da regista. MTV lo ha pensato per artisti che, lavorando anche dietro la telecamera, hanno allargato le possibilità dei videoclip come forma di racconto visivo. E Taylor è la prima a riceverlo. Noi ce la sentiamo con I Knew It, I Knew You.

Il tempo è volato anche oggi, siamo già in chiusura del Pio 4. Io però, come sempre, vi ricordo che sarò con voi già domani con la Hot Hits insieme a Samuel e con le 25 canzoni più programmate della settimana, ma non solo, perché lo sapete, ci sono anche notizie, curiosità e tanto divertimento. E dunque vi saluto, vi auguro un bel proseguimento di serata e a presto. Ciao da Tilly.